Per la rubrica Solo abbiamo trasmesso la danza, musica chitarristica dell'America Latina. Composizioni di Leo Brauer, Agustín Barrios, Gentil Montana, Heitor Villa-Lobos, Antonio Lauro, Eduardo Fernández alla chitarra. E per concludere, Lanfranco Perini al sintetizzatore.

Con la musica di Lanfranco Perini al sintetizzatore si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera. Uno spazio, quello di oggi, interamente dedicato a Louis Farronc, musicista francese vissuta tra il 1804 e il 1875. Inutile sottolineare come ci siano state delle difficoltà per una donna per imporsi in un ambiente come quello della musica dell'Ottocento e di come questa donna abbia composto musica di ottimo livello. Il vero nome di Louis Farronc è Jean-Louis Dumont e il suo nome da signorina. Poi prese il nome del marito, Aristide Farronc, che conobbe in conservatorio e che sposò nel 1821. E anche questa è una cosa significativa di come della difficoltà di imporsi appunto per una donna in un ambiente del genere. Ma visto il programma di musica da camera, non di politica, andiamo ad ascoltare e a dimostrare come Louis Farronc abbia scritto musica di ottimo livello con i due quintetti col pianoforte che ascolteremo oggi, ispirati a Hummel, che è un po' il suo nome tutelare, anche se poi sia al Conservatorio di Parigi sia durante tutta la sua carriera conobbe, studiò e lavorò con grandissimi musicisti del periodo. Ma interessante è proprio questa produzione che vede in Hummel il punto di riferimento, e questi due quintetti scritti in pochissimo tempo, uno nel 1839 e l'altro nel 1840, sono lì po' a dimostrare questo interesse per la scrittura di Hummel, che aveva scritto musica da camera molto simile a quello che stiamo per ascoltare e alla quale appunto si ispirò Louis Farronc, in particolare forse il settetto del 1816 è particolarmente significativo. Ma il rapporto tra classicismo e romanticismo è un rapporto che possiamo esperire nel

l'ascolto dei due quintetti e cercare di capire come nella scrittura di un musicista vissuto appunto negli anni della Farroque tra il 1804 e il 1875 ci fosse questa problematica di continuità col passato e nello stesso tempo di adattare il proprio linguaggio musicale a ciò che era il romanticismo, un modo di scrivere nuovo, un modo di concepire l'arte e la cultura e la filosofia, evidentemente, che in quegli anni era già consolidato. Il primo quintetto, scritto in La minore, opera 30, ha quattro movimenti: allegro, adagio non troppo, scherzo, presto, finale, allegro. In questo caso, come nel quintetto numero 2, gli interpreti sono quelli del quintetto Bottesini, vale a dire Alessandro Cervo al violino, Federico Stassi alla viola, Amedeo Cicchese al violoncello, Roberto Della Vecchia contrabbasso, Linda Di Carlo pianoforte.

Abbiamo ascoltato il quintetto numero 1 e la minore opera 30 di Luis Ferranc nella esecuzione del quintetto Bottesini con Alessandro Cervo violino, Federico Stassi viola, Amadeo Cicchese violoncello, Roberto Della Vecchia contrabbasso, Linda Di Carlo pianoforte. Come avevamo detto in sede di presentazione, questo quintetto scritto nel 1839 vede una musicista giovane, appunto era nata nel 1804, ma già perfettamente a proprio agio nella scrittura cameristica, una scrittura di un compositore evidentemente già maturo e già perfettamente conscio dei propri mezzi. Quindi se da una parte, come abbiamo detto, c'era l'influenza di Hummel, dall'altra però c'era anche un linguaggio singolare, un linguaggio proprio, originale, che aveva proprio questa caratteristica di chiedersi, barcamenarsi, porre il punto di domanda tra una eredità classicista e un presente evidentemente molto fortemente romantico. La stessa cosa avviene nel secondo quintetto che ascoltiamo in Mi maggiore opera 31, un po' più sarà per la tonalità maggiore, ma sicuramente più vivace del precedente. Anche il quintetto numero 2 è scritto in 4 movimenti: andante sostenuto, allegro grazioso, che è il movimento iniziale, come nel primo quintetto, anche dalla durata, dall'impegno più significativo rispetto agli altri. Poi c'è il grave, secondo movimento, vivace, il terzo movimento, e finale allegro. Il quintetto Bottesini, lo ricordiamo ancora una volta, formato da Alessandro Cervo violino, Federico Stassi viola, Amedeo Cicchese violoncello, Roberto Della Vecchia contrabbasso, Linda Di Carlo pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato il quintetto numero 2 in Mi maggiore opera 31 di Luis Farronc nella esecuzione del quintetto Bottesini con Alessandro Cervo, violino, Federico Stassi, viola, Amedeo Cicchese, violoncello, Roberto Della Vecchia, contrabbasso, Linda Di Carlo, pianoforte. Questi due quintetti che abbiamo ascoltato oggi dimostrano le qualità artistiche di Luis Farronc, una compositrice che ha avuto l'apprezzamento anche di Robert Schumann, di Hector Berlioz, ma che soprattutto, ecco, basta ascoltarla per capire come non sia diventata famosa più di tanto. Proprio perché fare musica per una donna era più difficile che per un uomo nell'Ottocento. Insomma, ci siamo già interessati di Luis Farronc in passato, lo faremo anche in futuro. Intanto, con questi due quintetti vagamente ispirati a Hummel, abbiamo dimostrato ancora una volta questa bravura, e questa maestria della composizione di questo personaggio vissuto nell'Ottocento e che ha voluto in qualche modo far ascoltare il rapporto tra una eredità classica e un presente romantico. E in questa così dicotomia c'è un po' in fondo la scrittura della Farronc. Speriamo appunto di tornare spesso e di nuovo a parlare della Farronc. Speriamo che ci sia un'attività anche discografica che faccia giustizia di questa artista francese. Grazie a tutti da Marco Di Battista, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. La musica da camera torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici all'ascolto il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Abbiamo il piacere di presentare un artista, una cantante, ma ricordiamo che è anche laureata, come se non bastasse, in economia presso l'Università Tor Vergata di Roma. L'avete conosciuta in altra occasione, quando è venuta a presentare insieme ad Anna Lucia Trimboli il CD Sogno nel settembre del 2004. Stiamo parlando di Fabiana Rossi. Grazie per essere qui, Fabiana.
1: Grazie per questo invito. Saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E è un invito per me particolarmente prezioso.
0: Sì, perché la signora, come se non bastasse, ha scritto un bellissimo saggio, Mozart e le sue nozze, Anna Selina Storace e la sua Susanna, pubblicato da Edizioni Musica Insieme. A te la parola, di cosa si tratta?
1: Allora, per me parlare di Mozart e in particolare delle nozze di Figaro e della figura di Susanna è per me come entrare in un mondo dove musica, teatro, umanità, intelligenza scenica si fondono in un modo straordinario. E questo mio libro nasce proprio dal desiderio di accompagnare l'ascoltatore e il lettore dentro questa ricchezza, con uno sguardo storico, musicale e anche emotivo.
0: Direi di entrare dentro le nozze di Figaro facendo ascoltare qualcosa. Con che cosa possiamo iniziare?
1: Direi di iniziare proprio con l'Ouverture. Ho scelto come registrazione nell'anno 1946 Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore d'orchestra il grande Herbert von Karajan.

0: Ed era l'ouverture dalle nozze di Figaro K492 di Wolfgang Amadeus Mozart, Herbert von Karajan alla direzione dei Wiener Philharmoniker. Siamo in compagnia di Fabiana Rossi, soprano ma anche scrittrice in questo caso, per presentare il suo nuovo libro, ovvero Mozart e le sue nozze, Anna Selina Storace e la sua Susanna, pubblicato da Edizioni Musica Insieme. Entriamo dentro questo tuo saggio, Fabiana.
1: Sì, allora dicevamo Mozart e le sue nozze, perché questo titolo poi ho scelto? Beh, questo titolo gioca su un doppio livello. Naturalmente richiama le nozze di Figaro, ma suggerisce un legame più profondo, un'unione che posso definire artistica, umana, tra Mozart e questa sua grandissima opera. E non a caso, appunto, il sottotitolo originale, che è La folle giornata, non è casuale, perché tutta la vicenda si svolge nell'arco di un'unica giornata. E questa scelta drammaturgica è veramente geniale. Perché? Perché costringe la musica e l'azione a rincorrersi senza sosta in un continuo crescendo di tensione e anche di verità. E come dicevo, appunto, la folle giornata, sì, perché tutto si svolge in una giornata, in 24 ore. Il primo atto è la mattina, è il momento della chiarezza, è proprio lì che i sentimenti dei due giovani, Figaro e Susanna, vengono presentati nella loro autenticità, nella loro semplicità, prima che poi tutto si complichi. Il secondo atto corrisponde al pomeriggio e allora entriamo proprio nel vivo dei complotti, degli inganni, i personaggi che si muovono come pedine, e è una macchina teatrale perfetta. Terzo atto, siamo alla sera, che è il momento del culmine, dei colpi di scena che ribaltano le sorti dei personaggi. E infine la notte, quarto atto, si consuma nel giardino del palazzo, dove in realtà c'è ambiguità, dove ci sono dei travestimenti, e poi però tutto si scioglie in un finale di riconciliazione e di perdono. In realtà per capire questa opera bisogna partire dalla fonte letteraria, che è appunto Le Mariage de Figaro o La Folle Journée, commedia scritta dal Beaumarchais. È andata in scena a Parigi ad aprile del 1784, dopo anni di censura. E Mozart la lesse con grande entusiasmo, tanto che poi appunto ne fece un adattamento operistico. E Mozart, sappiamo appunto, nato a Salisburgo nel 1756, era già affermato come compositore, ma aveva bisogno di un genio teatrale e si affida ad un grandissimo librettista, Lorenzo da Ponte, poeta di corte a Vienna, vescovo di Ceneda. Era una figura brillante, avventurosa, e è riuscito ad intuire come pochi l'immensità del genio di Mozart e a offrirgli un oggetto, diciamo un soggetto che sia comunque sublime, esteso, multiforme. E le nozze di Figaro, ricordiamo che debuttarono al Burgtheater di Vienna il 1 maggio del 1786 con un cast eccezionale. E andremo a vedere poi nello specifico il personaggio di Nancy Storace, appunto nel ruolo di Susanna, e anche di Francesco Benucci nel ruolo di Figaro. Questa struttura temporale, come avevo detto poc'anzi, unita diciamo anche ad una genesi storica, non è solo un espediente narrativo, ma in realtà è una vera e propria metafora della vita umana, che attraversa inganno, rivelazione, chiarezza e infine la pace. Ricordiamo che Nozze di Figaro è un'opera buffa, quindi ha un lieto fine. Ho scelto questo titolo perché racconta non solo un giorno di nozze, ma un intero arco emotivo umano, condensato in una giornata. Musica assoluta e grazie all'incontro di due geni assoluti, Mozart e Da Ponte.
0: Altro ascolto.
1: Andremo ad ascoltare adesso il duetto 5, 10, 20, cosa stai misurando? Duetto di Figaro e Susanna nell'interpretazione di José Van Damme e Ileana Cotrubas, casa discografica Decca del 1979, direttore d'orchestra Herbert von Karajan.

0: Stiamo ascoltando Le nozze di Figaro per anche esplorare parallelamente il nuovo libro di Fabiana Rossi, nostra ospite, ricordiamo è soprano, docente, ma anche ricordiamo in questo caso scrittrice. Il libro è intitolato Mozart e le sue nozze, Anna Selina Storace e la sua Susanna, pubblicato da Edizioni Musica Insieme. Continuiamo a parlare appunto di Mozart, insomma, delle sue nozze, appunto. Fabiana, a te la parola.
1: Sì, allora, Le nozze di Figaro, abbiamo detto, La folle giornata, è una rivoluzione, possiamo definirla, di note, di parole e di sguardi sul mondo. Quest'opera è una vera e propria rivoluzione. Non si limita a raccontare una vicenda brillante, ma in realtà mette in scena una visione nuova dei rapporti umani. I personaggi non sono più figure statiche, ma sono proprio vive. Sono anche vive con tutti i sentimenti, con le emozioni, anche con le contraddizioni della vita umana. Sono in movimento, possiamo dire. E Mozart riesce a trasformare una commedia di intelligenza sociale in un vero e proprio teatro musicale, un teatro pieno di luce, di ritmo e di verità. Ricordiamoci sempre che i personaggi non appartengono più solo alla nobiltà, e questo è proprio uno degli aspetti più moderni, perché non è più la nobiltà il centro assoluto del mondo, ma adesso ci sono servi, padroni, donne, uomini che hanno voce, a cui appunto da Ponte e Mozart danno voce, danno una dignità scenica, una dignità musicale. E Mozart in questo senso dà spazio ad una società vera, più vera, dove tutti portano desideri e portano fragilità.
0: Altro ascolto.
1: Adesso andiamo ad ascoltare, sempre dal primo atto, Se vuol ballare, signor Contino. Aria di Figaro, nell'interpretazione di Giuseppe Taddei, Filarmonia Orchestra, casa discografica EMI, direttore d'orchestra Carlo Maria Giulini. Sì.

0: e stiamo ascoltando Mozart per presentare il libro di Fabiana Rossi, nostro ospite, Mozart e le sue nozze, Anna Selina Storace e la sua Susanna, edizioni Musica Insieme. Insomma, un'opera rivoluzionaria a tutti gli effetti, ad ogni livello, Fabiana.
1: Sì, assolutamente. E sotto tutti i punti di vista, possiamo dire. E una cosa che dobbiamo puntualizzare è che in realtà l'opera Le nozze di Figaro fa parte della famosa trilogia da Pontiana. Le nozze di Figaro del 1786, a seguire l'opera Don Giovanni del 1787 e il Così fan tutte del 1790. La trilogia con Da Ponte è straordinaria perché ogni opera ha un volto differente, ha un volto diverso, ma tutte e tre le opere condividono una indagine profonda sull'animo umano. Le nozze di Figaro ha un'energia che possiamo proprio definire da commedia corale. Il Don Giovanni esplora l'abisso, il desiderio, il Così fan tutte indaga l'instabilità dei sentimenti. Insieme, tutte e tre, possiamo dire che formano un percorso meraviglioso sulla complessità dell'essere umano. Abbiamo già visto precedentemente i vari personaggi: Figaro, Susanna, il conte d'Almaviva, la contessa d'Almaviva, Cherubino, che è il paggio di corte, Marcellina, Don Bartolo, Antonio, Barbarina, Don Basilio e Don Curzio. Sono tutti personaggi che abbiamo visto, la maggior parte sono proprio dei servi che lavorano e collaborano insieme ai loro padroni e in questo caso insieme al conte e la contessa d'Almaviva.
0: Altro ascolto, Fabiana.
1: Adesso siamo sempre nel primo atto, andremo ad ascoltare Non più andrai farfallone amoroso, cantante nel ruolo di Figaro Hermann Prey, orchestra der Deutschen Oper Berlin, casa discografica Deutsche Grammophon, 1968, direttore d'orchestra Karl Böhm.

concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle di...

0: Siamo in compagnia di Fabiana Rossi per presentare, ma anche ascoltare, perché no, il suo libro, ovvero Mozart e le sue nozze, Anna Selina Storace e la sua Susanna. E appunto, Anna Selina Storace, entriamo un po' nel merito del titolo del tuo libro.
1: Allora,
0: la curiosità è tanta a questo punto.
1: Sì. Allora, io ho voluto mettere al centro del mio libro Anna Selina Storace e ovviamente il ruolo di Susanna. Perché? Perché fu proprio la prima cantante in questo ruolo che fu scelta da Mozart. E questa figura è proprio il fulcro dell'opera. Susanna è il motore dell'azione, è la donna che osserva, è una donna che comprende, che agisce e mette insieme tutto e tiene proprio tutte le fila della situazione. E Anna Selina Storace, chiamata anche Nancy Storace come interprete, ha dato veramente corpo, anima a questo personaggio, con una forza che effettivamente ancora oggi ci parla. Ma chi era Anna Selina Storace? Prima interprete, mi ripeto, nel ruolo di Susanna. Fu una cantante straordinaria, era la diva del momento. E il fatto appunto che Mozart pensasse a lei per Susanna dice già moltissimo. Era un artista.
0: Luci il ruolo, la voce che scelse.
1: Sì, proprio a puntino. Era un artista capace di unire brillantezza, intelligenza, sensibilità espressiva, possiamo dire. Susanna non è solo una cameriera furba, ma è una figura di libertà, di umanità, di lucidità, e Anna Selina Storace ne ha colto probabilmente il valore teatrale. E Nancy Storace fu appunto un soprano celebre londinese e ebbe un rapporto artistico di profonda stima con Mozart, che la considerò veramente la sua musa per il ruolo di Susanna. Questo ruolo, che ha un carattere molto vivace, capacità attoriali, e tutto ciò convinse Mozart proprio a plasmare su di lei questo personaggio di Susanna. Anna Selina Storace, vi racconto anche un aneddoto di dove si sono incontrati in realtà lei e Mozart. In una festa a Vienna, a Schloss Schönbrunn, nella Vienna settecentesca, che era condotta prima dall'imperatrice Maria Teresa e poi dall'imperatore Giuseppe II. Ricordiamo, l'imperatore Giuseppe II, figura importantissima che ha rappresentato per Mozart e da Ponte la chiave veramente di volta per quanto riguarda le rappresentazioni delle nozze di Figaro, perché è stato proprio grazie a lui che è andato poi in scena questa opera, un esempio proprio perfetto di equilibrio, di creatività, di diplomazia e divisione artistica. E ritorniamo a Anna Selina Storace e al loro incontro. Era la sera del 22 aprile 1783, in questa festa di corte a Vienna, la prima volta che Anna Selina Storace, meglio conosciuta come Nancy Storace, dopo che era famosissima, tutti i teatri di Londra l'avevano consacrata come diva proprio dell'opera lirica, era una giovanissima soprano. Ed è proprio in questo momento che c'è l'incontro con Mozart, che era già famoso in tutte le maggiori corti d'Europa. È un incontro che avviene in maniera molto scherzosa, perché Anna Selina Storace era andata un po' a riposarsi nel prato di questa grandissima villa a Vienna durante la festa di corte, e si toglie le scarpe per passeggiare sull'erbetta fresca, e Mozart rubacchia le scarpe di Anna Selina Storace, e quindi in questo momento c'è un po' un corri-corri perché Anna Selina Storace voleva riprendere le sue scarpette, e poi alla fine Mozart pare che riesca a rubare anche un bacio alla grande Anna Selina Storace. E quindi, ecco, insomma, diciamo, questo particolare nel libro io non l'ho inserito perché mi sono soprattutto soffermata sulla parte storica, però mi faceva piacere, ecco, in radio anche raccontare questo aneddoto, questo particolare.
0: Un ascolto.
1: Allora, adesso passiamo al secondo atto,

0: Siamo in compagnia di Fabiana Rossi, cantante, docente e in questo caso scrittrice, perché stiamo esplorando il suo nuovo libro, Mozart e le sue nozze, Anna Selina Storace e la sua Susanna, pubblicato da Edizioni Musica Insieme di Gioia Tauro. Fabiana, proseguiamo ad esplorare questa interessante figura.
1: Sì, e quindi abbiamo detto una figura vivace, una figura molto molto particolare. Ricordiamo che Mozart, in occasione della partenza di Anna Selina Storace da Vienna, dedicò una delle pagine più intime ed emozionanti al soprano, che è l'aria da concerto con pianoforte obbligato, ch'io mi scordi di te, non temer amato bene, K505. E pensate che nell'esecuzione originale del 1787 fu lo stesso Mozart a suonare il pianoforte. Poi c'è anche un'altra vicenda che, di Anna Selina Storace, che ebbe una temporanea perdita di voce, e Mozart, insieme ad Antonio Salieri e a Stephen Storace, fratello di Anna, composero per lei congiuntamente la cantata per la recuperata salute di Ofelia, per festeggiare il suo ritorno alle scene. Era una cantante a cui veramente volevano tutti molto bene e che tutti stimavano.
0: Il tuo libro è molto dettagliato per quanto riguarda questa figura, quindi chi leggerà il tuo libro cosa può trovare?
1: Allora, può trovare sicuramente delle informazioni a livello storico su Anna Selina Storace e anche tutte le performance di Anna Selina Storace e tutte, diciamo, in Inghilterra, in tutto il mondo, in Italia, a Vienna, quindi ci sono veramente tutte i ruoli che lei ha rappresentato con tutte le date, quindi è un elenco molto dettagliato. Lei ha lavorato tantissimo in Inghilterra, ricordiamo, essendo londinese ha viaggiato tantissimo,

0: e soprattutto ha collaborato anche con tantissimi compositori come Anfossi, Bianchi, Cherubini, Cimarosa, Michael Kelly, ovviamente a Gazzaniga, Mozart, trovate tutto quanto anche nel libro.
1: Quindi per dire il lavoro di ricerca che ha svolto la nostra Fabiana non è da poco, insomma, quindi complimenti Fabiana.
0: Grazie, però grazie mille.
1: Arriviamo a te. Fabiana, quello di Susanna è un ruolo al quale tu sei molto legata, affettivamente parlando, ma anche artisticamente parlando, logicamente. Perché?
0: Sì, allora il debutto per un artista è un momento importante, importantissimo, un momento di rivelazione. Io ricordo ancora l'emozione che ho provato durante questo debutto. Era il mio appunto primo debutto nel ruolo principale di Susanna, è con un senso di responsabilità ma anche di grande appartenenza a ciò che si stava facendo. Era la conclusione del mio triennio in canto lirico e era il lontano 2009 e fui diretta dal maestro Giorgio Proietti. E come cantante lirica so bene quanto il primo incontro con il pubblico possa in realtà segnare proprio il percorso di una vita. Io devo ringraziare la mia insegnante all'epoca del conservatorio, Annabella Rossi, che oggi non c'è più, perché veramente mi ha dato tantissima energia e tantissima forza. E anche ogni debutto è un atto di fiducia, e quindi un atto di fiducia nel proprio lavoro, nella musica, nel rapporto umano con chi ascolta, perché importante è sempre il rispetto del pubblico, il rispetto della partitura.
1: Che clima si respirava in quel debutto? Allora, a livello di compagnia?
0: A livello di compagnia io ho avuto una compagnia fantastica, perché tantissimi colleghi con i quali ancora sono amica e che ci scambiamo tantissimi gli auguri, ci scambiamo sempre, diciamo, tutte le ci aggiorniamo, ecco, sul nostro percorso musicale, e quindi un rapporto veramente di stima reciproca. E ricordo che oltre ad un duro lavoro ci siamo divertiti di tantissimo.
1: Il che non guasta, insomma.
0: Il che non guasta, certo, certo.
1: Altro ascolto, Fabiana.
0: Allora, andiamo ad ascoltare dal terzo atto, recitativo Cosa mi narri, sull'aria che soave Zeffiretto, il famoso duetto tra la contessa Dalmaviva e Susanna. Nel cast Anna Tomawa-Sintov e Ileana Kutrubas, casa discografica Siamo alla Decca, 1979, direttore d'orchestra Herbert von Karajan.

0: Siamo in compagnia di Fabiana Rossi per parlare del suo nuovo libro Mozart e le sue nozze, Anna Serena Storace e la sua Susanna. Fabiana, tornando sul tecnico, tutte le voci femminili possono interpretare i diversi personaggi presenti nell'opera?
1: No, assolutamente no, non tutte le voci, nel senso proprio tecnico, nel termine, sono adatte per ogni ruolo. Ogni personaggio richiede un colore, un'estensione, un fraseggio, un temperamento ben precisi. È vero anche che ogni cantante, se musicalmente e teatralmente preparata, deve avvicinarsi al personaggio con una ovviamente precisione musicale, ma con una propria lettura interpretativa, perché questo rende l'opera sempre viva e diversa. Se andiamo nello specifico, Susanna ha una vocalità in realtà da lirico leggero, e a differenza della contessa, che invece è molto più lirica, una vocalità molto più tonda e anche più corposa. E Barbarina è invece il soprano leggero proprio dell'opera. E ci sono anche altri ruoli femminili, come ad esempio Marcellina, che può essere un soprano o anche un mezzo soprano, e poi abbiamo Cherubino, che è una donna, infatti ha un ruolo antravestì, è una voce femminile di mezzo soprano, che però ha una è vestita da paggio, da maschietto. E poi ci sono anche i ruoli maschili, quindi Figaro, che è un basso baritono, e il conte d'Almaviva, che è invece un baritono. E poi abbiamo Don Bartolo come basso, Antonio il giardiniere sempre come basso, e poi Don Basilio tenore e Don Curzio giardiniere sempre tenore, con delle vocalità differenti, quindi può essere un tenore più lirico o un tenore leggero, quindi assolutamente il rispetto sempre del repertorio e quindi della vocalità, in questo caso sono fondamentali.
0: Sì, i colori vocali insomma danno anche una certa impronta a quest'opera, quindi
1: sì, interpretazione, espressione, sì, anche perché ricordiamo sempre che è un'opera buffa, quindi il carattere del personaggio è determinante.
0: Altro ascolto.
1: Andiamo ad ascoltare l'aria del quarto atto di Susanna, Giunse al fine il momento, devieni non tardar, e ascoltiamo dalla mia amata appunto Anna Moffo con la Filarmonia Orchestra, casa discografica EMI, sempre un album del 1960 pubblicato nel 1968, Maestro Alceo Galliera.

0: siamo in compagnia di Fabiana Rossi per presentare il suo libro dedicato a Mozart. Siamo quasi in conclusione. Leggiamo la dedica del tuo libro, Fabiana.
1: Allora, la dedica del mio libro è Alla vita dei sogni. E questa dedica in realtà racchiude tre significati, tre livelli di significato. Sono tutti molto sentiti per me. Il primo è personale, perché il mio debutto proprio con quest'opera ha rappresentato la realizzazione del sogno di diventare cantante. È un momento che porto ancora dentro di me con grandissima emozione. E il secondo livello è invece un filo che ho voluto tendere con il mio CD sogno, dedicato alle musiche di Tosti, ed è uscito 2 anni fa, e ho avuto il piacere di presentarlo qui in Radio Vaticana insieme alla mia collega Anna Lucia Trimboli,
0: che salutiamo.
1: Anche lì il sogno era il tema conduttore, e appunto mi piaceva ritrovarlo qui in questo percorso per me nuovo di scrittura. E infine c'è il sogno di Mozart stesso, quello di entrare, di incontrare un librettista capace di comprendere fino in fondo la sua motivazione artistica, un incontro appunto con Da Ponte che diventò realtà e che cambiò veramente per sempre la storia dell'opera. In questo senso Alla vita dei sogni unisce il mio percorso personale, la mia storia artistica e quella di Mozart, in questo filo unico, possiamo dire, che lega passato e presente. Per quanto riguarda questa opera, diciamo che mi è venuto proprio spontaneo questa dedica nello scrivere. E quindi sono molto contenta di questo libro, veramente.
0: Una chiusura, degna conclusione di questo nostro incontro. Io direi di citarti, di leggerci cosa scrivi nel retrocopertina.
1: Assolutamente. Allora, nel retrocopertina io scrivo: questo libro nasce dal desiderio di ricordare e rivivere il mio primo debutto. È stato proprio il personaggio di Susanna a rapirmi per la sua spiccata personalità, la sua intelligenza e la sua modernità. È il vero motore dell'opera e in lei si esprime tutta la genialità di Mozart.
0: Ma non chiudiamo la puntata fino a quando non ci dici cosa c'è all'orizzonte per Fabiana Rossi.
1: Allora, per quel che riguarda i progetti futuri, io continuerò a muovermi proprio in questa direzione, quindi unire alla musica anche la parola e la ricerca, restando sempre fedele ai sogni, perché non si può vivere senza sogni, e quando li si inseguono con serietà diventano veramente il senso stesso del lavoro. E quindi io nei miei progetti futuri probabilmente ci sarà un nuovo libro, ci sarà un nuovo CD e poi concerti e produzioni varie.
0: Fabiana, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Lo salutiamo tutti quanti con il finale, quarto atto, gente allarmi, il cast completo, casa discografica Decca 1979, direttore d'orchestra Herbert von Karajan, orchestra Wiener Philharmoniker.

0: E con il libro di Fabiana Rossi, Mozart e le sue nozze, Anna Serina Storace e la sua Susanna, pubblicato da Edizione Musica Insieme di Gioia Tauro, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Fabiana Rossi,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.

0: l'angolo barocco.
1: Cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la trasmissione odierna ascoltando di Attilio Ariosti la sonata numero 21 in La minore per viola d'amore e continuo. Nei movimenti tempo giusto, andante, courant, adagio, menuet. Thomas Gheorghi, viola d'amore. Lucas Harris, arciliuto e chitarra barocca. Mime Yamahiro Brinkman, violoncello.

Di Attilio Ariosti avete ascoltato la sonata numero 21 e la minore per viola d'amore continuo, nell'esecuzione di Thomas Georgi alla viola d'amore, Lucas Harris all'arcilliuto e chitarra barocca e Mime Yamahiro Brinkman al violoncello. E proseguiamo ora ascoltando di Georg Philipp Telemann la trio sonata in la minore per flauto, violino e continuo da Esercizi musici, nei movimenti largo, vivace, affettuoso, allegro. Esegue il Collegium Pro Musica. Stefano Bagliano, flauto dolce. Federico Guglielmo, violino. Pietro Bosna, violoncello. Marco Facchin, clavicembalo. Pietro Prosser, tiorba.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la trio sonata in La minore per flauto, violino e basso continuo da Esercizi Musici. Ha eseguito il Collegium Pro Musica. Stefano Bagliano, flauto dolce, Federico Guglielmo, violino, Pietro Bosna, violoncello, Marco Facchin, clavicembalo, Pietro Prosser, tiorba. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito anche quest'oggi, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: «Avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano». Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono». Agli altri disse, in modo che io sentissi: «Seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario». Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: «Profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite». Quelli uscirono e fecero strage nella città.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
2: Il testo del Vangelo, tratto dal capitolo 18 di Matteo, dedicato alla vita della comunità cristiana, ci dice che l'amore fraterno comporta anche un senso di responsabilità reciproca. Per cui, se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono. Questo modo di agire si chiama correzione fraterna. Essa non è una reazione all'offesa subita, ma è mossa dall'amore per il fratello. Un altro frutto della carità nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: «Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». La preghiera personale è certamente importante, anzi indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla comunità, che pur se molto piccola è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio uno e trino, perfetta comunione d'amore.

0: Dio.
1: Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?

0: Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
1: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
0: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome. Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ama la tua unicità. Per qualche strana ragione, come esseri umani, tendiamo a dare valore alle cose uniche. Anche tutto quello di cui sul nostro pianeta esiste una disponibilità limitata ha un valore economico importante. Il motivo per il quale, ad esempio, l'oro costa molto è perché ne esiste una quantità limitata e non è facile estrarlo dalle viscere della terra. Anche il petrolio, il cui valore economico oscilla a seconda della disponibilità o della reperibilità sul mercato, segue lo stesso principio. Nel 1295 in India fu estratto il famoso diamante Koh-i-Noor, letteralmente montagna di luce, una straordinaria pietra preziosa da 105 carati. Oggi, dopo essere stato oggetto del desiderio degli individui più potenti della Terra ed essere passato molte volte di mano, il Koh-i-Noor è parte dei famosi gioielli della corona, custoditi nella Torre di Londra. Il suo valore è inestimabile, ma qualcuno ha azzardato l'ipotesi che, se fosse venduto, non basterebbe 1 miliardo di euro per acquistarlo. Siamo dunque tutti attratti da ciò che è unico, e a questa caratteristica quasi sempre attribuiamo connotati di preziosità e valore. L'unicità sembrerebbe essere una qualità molto cara anche alla natura stessa. Tutto ciò che ci circonda è unico e irripetibile. In ogni elemento esiste una piccola differenza che lo rende unico, e non possiamo che prendere atto che ha dotato delle stesse caratteristiche di unicità e irripetibilità anche tutti noi. Siamo letteralmente pezzi unici. Non c'è mai stato un altro essere umano con il tuo DNA, con il colore dell'iride nei tuoi occhi e con le tue impronte digitali. E quando tu, ti auguro il più tardi possibile, lascerai questo mondo, non ci sarà più nessuno come te. Se dunque attribuiamo all'oro e ai diamanti un grandissimo valore, a maggior ragione non dovremmo attribuirlo a noi stessi. Dobbiamo comprendere che è proprio nella nostra unicità che risiede il nostro inestimabile valore, e abbiamo il compito di riconoscerla ed esprimerla, rendendola evidente agli altri e al mondo attraverso le nostre specifiche qualità e i nostri talenti. Quello che facciamo normalmente sembra però andare nella direzione opposta. Piuttosto che conoscere, onorare e vivere la nostra unicità, non vediamo l'ora di rinunciarvi, cercando di assomigliare a qualcun altro. Così facendo buttiamo alle ortiche il valore della nostra originalità, creando un enorme danno a noi stessi e al mondo. Comprendere in che cosa e in che modo siamo unici ed essere orgogliosi di come siamo dovrebbe essere il compito della nostra stessa esistenza. Trovare quel diamante che è sicuramente in noi, lavorarlo e sgrezzarlo come fa un orefice, e infine incastonarlo nel racconto dell'esistenza in armonia con tutte le altre unicità che ci circondano, è la nostra missione e lo scopo stesso della nostra vita, che ci chiede in ogni istante di onorare e celebrare l'inestimabile contributo della nostra irripetibile originalità. Fai un bel respiro. Quando nella tua mente non c'è più un istante di vuoto tra un pensiero e l'altro, quello è il momento in cui devi preoccuparti per la salute del tuo corpo. La tua attività mentale è infatti una delle principali forme di consumo energetico per il tuo organismo. Nessun pensiero potrebbe esistere senza un'intensa attività elettrica, indispensabile per permettere alle informazioni di viaggiare tra un neurone e l'altro, dando vita a miliardi di sinapsi al secondo. Basta un normale elettroencefalogramma per rivelare l'esistenza di questa energia e osservarla al lavoro nelle diverse aree cerebrali. Se non ci fosse un'attività elettrica, seppure a bassissima intensità, le funzionalità nelle varie aree cerebrali non potrebbero essere captate e descritte. Grazie a questa strabiliante e per molti versi ancora misteriosa componente misurabile, possiamo osservare come il cervello reagisca alla percezione di eventi reali nello stesso identico modo rispetto a quanto accade con eventi immaginari. La paura, ad esempio, induce il sistema endocrino a produrre adrenalina o cortisolo. Il piacere provoca la produzione di dopamina, serotonina, ossitocinina e altre endorfine che permettono di tradurre questo piacere in sensazioni fisiche che a loro volta vengono ritrasmesse al cervello come esperienze. C'è quindi un consumo energetico non indifferente legato all'attività del pensare e questo è il motivo per cui spesso, alla fine di una lunga giornata, anche se non abbiamo compiuto alcuno sforzo fisico, ci sentiamo stanchi e bisognosi di staccare la spina e ricaricare le batterie. La pratica per eccellenza per diradare l'attività automatica di un pensiero e dunque ridurne il consumo energetico è la meditazione. Anche questa pratica, nata migliaia di anni fa in un contesto mistico e spirituale, viene dal mondo dello yoga. L'obiettivo più elevato della meditazione è quello di creare una connessione profonda tra la nostra interiorità, il nostro io e tutto ciò che di visibile e invisibile ci circonda. La capacità di modificare il ritmo del respiro, unita a un'attività di focalizzazione sul momento presente, ad esempio chiudendo gli occhi e concentrando la tua attenzione proprio sul respiro, consente di diradare i pensieri e inoltre di separarli dalle emozioni con le quali tendono a legarsi. È molto probabile che con un po' di pratica meditativa si finisca per sperimentare una vera e propria condizione di beatitudine che ci mette in connessione profonda con la nostra realtà più autentica, una dimensione di calma che ci appartiene ma che non riusciamo a percepire perché nascosta da un ininterrotto e stancante flusso di pensieri.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Diversità e solidarietà uniti in armonia. Questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli anticorpi affinché la singolarità di ciascuno, che è un dono unico, irrepetibile, non si ammali di individualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
2: Il testo del Vangelo, tratto dal capitolo 18 di Matteo, dedicato alla vita della comunità cristiana, ci dice che l'amore fraterno comporta anche un senso di responsabilità reciproca, per cui se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono. Questo modo di agire si chiama correzione fraterna. Essa non è una reazione all'offesa subita, ma è mossa dall'amore per il fratello. Un altro frutto della carità nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La preghiera personale è certamente importante, anzi indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla comunità, che pur se molto piccola è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio uno e trino, perfetta comunione d'amore.

0: E come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, dipende proprio dalla famiglia. Se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione e anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. Il Papa, oltre in questo documento, ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione? Per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole: tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo.

così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale, così repentino, non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi ma anche speranze, perché dobbiamo essere, noi cristiani per definizione dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo. Molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Se a malapena andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi e con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata in quella culla che è la famiglia viene invece, senza generalizzare, proprio da essere in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico e Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonathan, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul. Un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di fede.

0: andando indietro negli anni, nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo, significa che la famiglia è un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore. In questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con sovrassegnazione. Ecco, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un ecco, un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca. Per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine, ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale, e per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza, che comprende la natura, ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza in latino significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo corrompo, vuol dire che sono coerente. Ora, la coerenza è contagiosa. È come se la coscienza del singolo diventasse la coscienza di tutti, della comunità. Per cui il messaggio diventa comunitario. Ecco che nasce quello che gli scienziati nella fisica chiamano il dominio di coerenza, che troviamo in natura, nelle nostre molecole, nel nostro organismo e soprattutto nell'universo, dove tutte le particelle sono in fase, cioè collaborano in simmetria e non competono, e così producono energia per il bene di tutti. Quindi dobbiamo imparare che nel confronto vince chi convince, non chi domina. Chi vince lavora in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora, questa coerenza si trasferisce con l'esempio. Ecco il senso della testimonianza cristiana. E oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare, tutti noi in verità, ma la famiglia in modo particolare.

0: Purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di il demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione, invece no, lo spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo, l'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno, cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato, proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro, tutto è fuorché l'amore. Questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele, sono forse il custode di mio fratello, ecco qua, due fratelli, un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere, ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune, da non confondere con i beni comuni. Oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori.
0: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro, e un saluto ai suoi parrocchiani,
1: certamente,
0: i miei
1: certamente.
0: Amici di Petronà. Allora, certo. Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano, buona giornata.
1: Grazie.
0: Don Pasquale.
1: Altrettanto.
0: Grazie.

0: Oremos. Deus, qui beatam Ioannam Franciscam per varias vite semitas per clari meritis illustrasti, ipsius nobis intercessione concede, ut in vocazione nostra fideliter ambulantes lucis exempla iugiter ostendamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo vestito di lino con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero stragi nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e qualcosa simili a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Super celos gloria Domini.
0: Super celos gloria Domini.
1: Laudate pueri Domini. Laudate nomen Domini. Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Super celos gloria Domini.
1: A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini. Excelsus et super omnes gentes Dominus. Super celos gloria eius.
0: Super celos gloria Domini.
1: Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat et humilia respecit in cielo et in terra.
0: Super celos gloria Domini.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 12 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: terremoto in Colombia, oltre 250 morti e ancora 4.000 dispersi. La comunità internazionale ha stanziato 1,3 miliardi di dollari per gestire l'emergenza. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Le forze USA bombardano una nave panamense nel Golfo dell'Oman. Gli Houthi tornano ad attaccare mercantili sauditi nel Mar Rosso. Il Papa per costruire la pace e disarmare la tecnica e l'intelligenza artificiale. Oggi l'eclissi solare. Sull'Europa copertura totale sulla Spagna, in Italia il fenomeno visibile alle 19:30. Ben trovati da

0: Governo sta pensando di creare un ente specializzato per avviarne la ricostruzione. Dichiarato lo stato di emergenza economica, attivato così un prestito fino a 450 milioni di dollari dalla Banca Mondiale per far fronte all'emergenza. I paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, Stati Uniti, El Salvador, Giappone e Messico. L'Unione Europea ha messo a disposizione il sistema satellitare Copernicus per la stima dei danni del sisma. Papa Leone XIV, in un telegramma di cordoglio, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie che in questo momento di profondo dolore piangono la perdita dei loro cari.
1: E si muove la macchina della solidarietà. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Si pensa già alla fase successiva alle operazioni di soccorso. Sentiamo Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI.
2: È una situazione complicata, una fase emergenziale in cui per fortuna in Colombia la protezione civile, diciamo, è abbastanza strutturata e sta facendo tutto il possibile, soprattutto nelle grandi città. Certo, ci sono moltissime aree del paese che sono isolate perché sono vicine alle aree amazzoniche e quindi devono essere ancora raggiunte dai soccorsi, e lì questo farà sicuramente crescere il numero dei morti, dei feriti, dei danni.
1: Rispetto al Venezuela, che è un paese più politicamente isolato, con una crisi economica e politica in corso, potrebbe essere più agevole operare in Colombia, o almeno questa è la speranza?
2: Sicuramente dal punto di vista istituzionale la Colombia è un paese più preparato, hanno moltissimi contatti con gli Stati Uniti d'America che hanno già promesso moltissimi aiuti, e quindi questo dovrebbe facilitare la situazione. Certo, c'è una grandissima preoccupazione per le aree che sono maggiormente isolate.
1: Cambiamo scenario, non si placa la tensione in Medio Oriente, proseguono le ostilità fra Stati Uniti e Iran, gli USA hanno bombardato una nave panamense che tentava di violare l'embargo statunitense nel Golfo dell'Oman, mentre è sempre più incandescente il fronte yemenita con nuovi attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Israele non allenta la morsa dei raid sul Libano. Paola Simonetti.
3: Mentre il Pakistan illustra scenari di possibili accordi fra Stati Uniti e Iran, sul campo le posizioni si irrigidiscono, e non solo a parole. Gli USA infatti hanno confermato di aver attaccato una nave panamense nel Golfo dell'Oman che aveva tentato di violare l'embargo americano contro Teheran. Il nodo cruciale al centro delle ostilità resta dunque lo Stretto di Hormuz, di cui il presidente americano Trump continua a rivendicare il controllo, che l'Iran invece non intende cedere. Un braccio di ferro che vede l'allargarsi delle tensioni anche sul fronte yemenita, con gli Houthi che hanno colpito un'altra nave saudita nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, uccidendo 6 persone. In fiamme resta anche il Libano del Sud, dove Israele non allenta la morsa dei raid. Un massiccio attacco aereo ha preso di mira il villaggio di Adatta nel distretto di Bin Jbeil. Ieri un altro colpo sferrato contro la città di Nabatieh ha provocato un morto, un ferito e il danneggiamento di un'ambulanza.
1: 2 persone, tra cui un bambino di 8 anni, sono morte, altre 12 sono rimaste ferite nel territorio russo di Krasnodar a seguito di un massiccio attacco notturno con droni attribuito alle forze armate ucraine. Intanto il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di voler reclutare nuovi soldati. Il numero dei casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 4.449, inclusi 2.061 decessi, secondo gli ultimi dati governativi diffusi ieri sera. Il portavoce dell'ONU, Haddad, ha preso atto della condanna a morte per crimini di guerra emessa ieri da un tribunale siriano nei confronti del presidente Assad, ma ha chiesto una moratoria delle esecuzioni. Andiamo all'attività del Santo Padre. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha reso noto ieri il tema del messaggio di Papa Leone per la 60ª giornata mondiale della pace, che si celebra il 1 gennaio 2027. Forte il legame con la sua prima enciclica, il servizio di Alessandro Di Bussolo.
4: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Come l'energia nucleare deve essere al servizio di tutti e del bene comune. L'appello del 25 maggio di quest'anno nel presentare l'enciclica Magnifica Humanitas risuona anche nel tema scelto dal Papa per la prossima giornata mondiale della pace: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Nel suo comunicato il Dicastero sottolinea che Leone XIV con questa scelta desidera richiamare l'attenzione sulla responsabilità morale di chi è chiamato ad agire nell'ambito politico ed esorta l'intera umanità a promuovere la dignità della persona umana e a contribuire alla costruzione della pace, cominciando con il disarmare la tecnica. Mentre nell'enciclica il Pontefice

0: Ricorda che non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, avverte a proposito dei rischi connessi all'affidare all'intelligenza artificiale le scelte militari, rivolge un accorato appello alla comunità internazionale affinché promuova accordi condivisi capaci di salvaguardare la responsabilità umana e i principi umanitari nei contesti in cui vengono coinvolte la vita delle persone e la convivenza tra i popoli.
1: Oggi in Europa è il giorno dell'eclissi totale di sole, la prima completa nel vecchio continente dal 1999. In Italia la Luna coprirà la stella verso l'ora del tramonto, poi nella stessa serata avrà il suo picco massimo il fenomeno delle stelle cadenti, le Perseidi. Sentiamo Alain Jody Corso, ricercatore del CNR all'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Padova.
2: È un'eclissi interessante perché permette ogni volta di fare delle analisi scientifiche molto importanti. L'eclissi è uno dei pochi momenti in cui si riesce a fare degli studi approfonditi di quella che viene chiamata corona solare. Purtroppo la totalità non si vedrà dall'Italia, si vedrà solo dalla Spagna, procederà lungo la Castiglia fino a sud nella Comunità Valenciana, però dall'Italia avremo la possibilità di vederla anche con percentuali di oscuramento molto alte. Ad esempio in Sardegna arriveremo ben oltre il 97%.
1: È un'eclisse che avverrà nelle ultime ore della giornata, anche questa è una particolarità.
2: È una grande particolarità, è insolita come geometria, avverrà proprio al tramonto ed è anche per questo che sarà un'eclisse molto difficile da osservare, perché occorre avere un orizzonte nella direzione ovest-nord-ovest libero, proprio perché il massimo avviene poco prima del tramonto. L'eclisse, pur avvenendo al tramonto, è sconsigliato osservarla ad occhio nudo senza appositi filtri certificati.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Al Colosseo fino al 18 ottobre la mostra Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, che espone oltre 300 reperti. Un viaggio di 3.000 anni dalla Troia dell'età del bronzo alla tradizione omerica fino a Enea, le origini di Roma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
3: La mostra parte dalla Troia storica, il sito dell'Anatolia nord-occidentale abitato per millenni, per seguire poi la formazione e la fortuna della tradizione omerica. Sono oltre 300 i reperti esposti, con più di 200 opere provenienti da 19 musei turchi. Il punto centrale è distinguere, senza separare, mito e ricerca storica. L'archeologia non dimostra Omero, ma aiuta a comprendere il contesto nel quale alcuni racconti possono avere preso forma. Il percorso arriva quindi a Enea e a Roma, dove la discendenza troiana diventa parte della costruzione dell'identità politica e culturale della città. Una lunga storia di trasformazioni e trasmissioni che attraversa quasi 3.000 anni.
1: È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Fiori e gente, soltanto un furgone, ma lì dove andranno staranno benone. Io lavoro al bar, ti va per amore, porto sul caffè anche fra l'amore. E io sarò fissata, ma non so perché, non mi va di dare più la chiave.

0: Le 9, l'informazione è salito a 254 morti, 1000 feriti e 4000 dispersi. Il bilancio delle vittime a causa del terremoto che lunedì ha colpito la regione nord-occidentale della Colombia. Pronti 1,3 miliardi di aiuti dalla comunità internazionale. Proseguono le ostilità fra Stati Uniti e Iran. Gli USA hanno bombardato una nave panamense nel Golfo dell'Oman, mentre è sempre più incandescente il fronte yemenita con nuovi attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, uccisi 3 marinai pakistani. Due persone, tra cui un bambino di 8 anni, sono morte, altre 12 sono rimaste ferite nel territorio russo di Krasnodar a seguito di un massiccio attacco notturno con droni attribuito alle forze armate ucraine. E oggi è il giorno dell'eclissi totale di sole, la prima completa in Europa dal 1999, il momento di massima visione e anche le stelle cadenti, le Perseidi. Il sole si oscurerà nell'ora del tramonto, poi senza il disturbo della luce solare sarà possibile vedere le scie delle stelle che sfrecciano in cielo. È tutto, l'informazione torna alle 10.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania.
2: Buongiorno a te Marina, buongiorno a tutti voi all'ascolto. Gabriele Di Domenico in regia, grazie da subito. Il numero a vostra disposizione come sempre 335-12-43722. In tanti già lo state usando per mandarci i vostri messaggi, il vostro buongiorno. In una giornata speciale Marina, questa è la giornata dell'eclissi del sole.
1: Sì, oggi è una
2: anche
1: giornata
2: delle stelle cadenti.
1: Esatto.
2: Attenzione, cercate di vederlo questa eclissi, però
1: sì. proteggetevi perché pare che insomma vederla
2: è sicuro che fa male.
1: Quindi insomma proteggetevi,
2: trovate un modo perché
1: sì,
2: pare
1: esatto,
2: che siano terminate quelle speciali.
1: Non siate
2: la prossima
1: imprudenti.
2: Volta sarà nel 2081, sì. Quindi io non so quanti di voi magari potranno avere un'altra chance, insomma molti sono tagliati fuori per motivi anagrafici. Allora 6 minuti dopo le ore 9 Marina.
1: E allora, 6 minuti dopo le ore 9, tra poco, come sempre, inizierà l'udienza di Papa Leone nella Basilica di San Pietro, perché viste le altissime temperature, stare in piazza diventa molto difficoltoso. E vediamo le immagini che ci arrivano naturalmente da Vatican Media di una piazza San Pietro assolata in una maniera meravigliosa, e quindi forse ci sono le condizioni per poter vedere un minimo esatto. L'eclissi, però chissà, fino a oggi pomeriggio dice che si annuvola, quindi
2: speriamo. Comunque dovrebbe essere intorno dalle 19:30 in poi.
1: Sì.
2: Allora grazie Filomena, ci manda dei degli

0: un'immagine di girasoli.
1: Carina,
0: i miei soli
1: molto.
0: Oggi 3 in 1, che meraviglia,
1: che bello, che
0: e
1: bello.
0: Poi una sua riflessione filosofica, diciamo, un argomento che magari avremo modo di
1: sì.
0: sviluppare. Grazie comunque,
1: sì, grazie,
0: grazie dei vostri messaggi. Direi, Marina, che inizierei subito con un brano musicale.
1: Iniziamo con un brano musicale, sì, iniziamo con una bella energia, perché tra l'altro, ecco, il brano è quello di Jovanotti e Gabri Ponte, DNA. Jovanotti in questo periodo fa dei video molto molto belli su Instagram, perché lui sta raccontando il suo tour che sta facendo in bicicletta,
0: sì,
1: ed è anche l'occasione, secondo me, per conoscere quei piccoli borghi, quei paesi dove ci sono delle belle tradizioni che lo accolgono con una grande festa, ovviamente. Quindi, insomma, devo dire che da questi video io sto anche conoscendo magari delle particolarità di paesi che non mi aspettavo e che offrono invece magari degli scorci molto belli o
0: certo.
1: un'enogastronomia estremamente ricca. Quindi, insomma,
0: un
1: ecco.
0: viaggio in lentezza,
1: sì,
0: meraviglioso.
1: Dateci un'occhiata perché è molto divertente.
0: Grazie, grazie
1: momento.
0: Anche a Michela, splendide anime dell'etere ci chiama.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Ma grazie.
0: Grazie,
1: grazie
0: a voi tutti,
1: grazie.
0: Splendida giornata, DNA, Gabby Ponte e Jovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: all'impossibile. Il tuo DNA col mio DNA.
1: DNA con il mio DNA, beh, chissà cosa vuol dire. Vabbè, no, non approfondiamo.
2: Sì, no, no, penso che sia una canzone, ma non
1: significa
2: solo
1: unione, chiaramente.
2: Sì, ma anche di amicizia, di genere umano.
1: Sì.
2: Io lo vedo come un'unione di genere umano.
1: Sì. Un DNA.
2: Alla fine il nostro DNA è tutto uguale, quello.
1: Sì.
2: Siamo un'unica umanità, è
1: esatto.
2: Quello io penso un po' il significato.
1: Penso anch'io che sia così, proprio così.
2: DNA di Jovanotti e Gabri Ponte. Gabri Ponte è grande protagonista della musica anni 90, quindi cioè della mia giovinezza, quindi meravigliosi ricordi.
1: Allora, a proposito di ricordi, oggi ricordiamo una santa in modo particolare e andiamo a sentire chi è.
3: Oggi 12 agosto la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca di Chantal, religiosa. Come Chiara per Francesco, così fu Giovanna Francesca Frémiot per Francesco di Sales. Tra il 500 e il 600, divenuta baronessa di Chantal, quando l'amato consorte è assente, Giovanna smette gli abiti eleganti e serve i poveri. Vedova, si consacra a Dio e fonda le Visitandine per la cura dei malati. In questa data si ricorda inoltre Beato Innocenzo XI, Papa.
2: Allora diamo veramente gli auguri a coloro che portano il nome di Giovanna.
1: Bellissimo nome.
2: Molto bello. Sì, poi è bella anche la storia, molto bella anche questo legame con San Francesco di Sales, quindi insomma molto molto bello.
1: Allora, come abbiamo detto, quest'oggi alle 10 circa l'udienza generale del Santo Padre, ve la racconteremo come sempre qui in diretta a partire dalle 9:30 circa con Orazio Coclite. E prima però ricordiamo anche gli altri appuntamenti di oggi, a partire dalle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa sarà celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa.
2: E andiamo negli Stati Uniti, ad Orlando, dove inizia l'assemblea annuale della Conferenza delle Superiori Maggiori degli Stati Uniti nel 70° anniversario della fondazione.
1: E poi oggi ci saranno le elezioni alle isole Cook, mentre in Europa, come l'abbiamo detto, eclissi solare totale visibile in Spagna e parziale anche nel resto del continente, quindi anche in Italia.
2: Ancora a Ginevra l'anniversario dell'adozione delle 4 convenzioni di Ginevra, era il 12 agosto del 1949, destinate a sostituire tutto il corpo giuridico preesistente in materia di diritto delle vittime di guerra e diritto internazionale umanitario.
1: E oggi è anche l'anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, era il 12 agosto del 1944.
2: E oggi è la giornata internazionale della gioventù, invece.
1: E allora, a proposito di gioventù, benvenuto Marco Guerra.
4: Buongiorno.
5: Allora, ho superato Marco. La gioventù da un bel pezzo. Buongiorno a tutti.
2: Siamo
5: i nostri ascoltatori.
2: Siamo giovani dentro.
5: Comunque.
1: Allora, il notiziario di oggi, con cosa avete aperto alle 8?
5: Siamo rimasti con i riflettori puntati sulla Colombia, come giusto fare. Noi continuiamo a seguire le emergenze, le tragedie, anche dopo che cala l'attenzione da parte dei principali media internazionali. Il bilancio è salito a 250 morti, più di 1000 feriti e 4000 dispersi, per i quali con il passare delle ore si teme sempre più la sorte. La comunità internazionale ha stanziato 1,3 miliardi di dollari per gestire l'emergenza. Abbiamo approfondito il tema anche con un'intervista al vice direttore di CESVI, una fra le ONG italiane più attive, che spiega, lascia trasparire delle speranze per il fatto che comunque la Colombia non è isolata politicamente come la Venezuela, e ha una protezione civile più organizzata, non è nel pieno di una crisi economica come il Venezuela, quindi la risposta potrebbe essere più rapida e le conseguenze del sisma potrebbero essere meno devastanti. Poi siamo andati sul Medio Oriente, dove Proseguono le tensioni fra Iran e Stati Uniti, di fatto non c'è ancora un accordo e il nodo principale resta lo stretto di Hormuz, dove c'è stato un attacco degli Stati Uniti contro una nave battente bandiera panamense che cercava di superare il blocco, quindi continua a non essere chiaro perché chi controlla quel tratto di mare, perché entrambe le forze in campo rivendicano il controllo di questo stretto di mare. Fatto sta che non c'è ancora una soluzione e si allarga questo conflitto sempre di più anche dall'altra parte della penisola arabica, nello Yemen, che affaccia sull'Africa, quindi sul Golfo di Aden, sul Mar Rosso, e qui gli Houthi hanno colpito invece un mercantile saudita e ci sarebbero 3 marinai uccisi.
1: E poi con cosa avete...
5: Abbiamo proseguito insomma con alcune notizie, fra cui l'Ucraina, anche lì proseguono gli attacchi incrociati, e abbiamo avuto una pagina più leggera, sentivo ne parlavate anche sì. voi, sull'eclisse solare sì. con un esperto del CNR, un fisico esperto in nanotecnologie del CNR, che si è recato proprio in Spagna questi giorni per osservare l'eclissi solare, il quale spiega che non è solo un fenomeno che da sempre affascina l'umanità, ma è anche un momento particolare per studiare il sole, perché la luna, che copre completamente la stella, permette di guardare quella che si chiama la corona del sole, che solitamente è possibile farlo solo con dei telescopi mandati nello spazio, e la luce del sole comunque oscura gran parte della corona perché è troppo forte. Ecco, durante l'eclissi è un momento importantissimo per i fisici per studiare il funzionamento del sole, potendo osservare la corona come non si può fare in altri momenti. Poi dà anche dei consigli su come osservarla e ci ricorda anche che il picco delle stelle cadenti sarà questa sera, quindi abbiamo un doppio fenomeno, perché nei millenni quella che era la notte di San Lorenzo, Le lacrime del santo martire, che veniva indicata nel 10 agosto, nei secoli si è spostata al 12, il massimo del picco delle stelle.
1: Quindi questa sera tutti
5: con naso di su per un doppio spettacolo. L'eclissi, che sarà proprio verso l'ora del tramonto qui in Italia, come spiega anche nell'intervista il fisico del CNR, avrà una copertura totale sulla Spagna, però le regioni più a ovest, infatti la Sardegna avrà un picco, il nord della Sardegna addirittura avrà il 97% di oscuramento, qui da noi nel Lazio sarà intorno al 65%, nel nord Italia arriverà a picchi dell'80%, al sud il 40%, si dovranno accontentare.
1: Va bene, grazie. Grazie Marco, buon lavoro.
2: Grazie Marco, buon lavoro.
1: Ti salutiamo con Paul Simon.

0: compensate.
1: Well, Simon con Diamonds on the Solar Wear Shoes, che la ragazza che ha i diamanti sotto le suole delle scarpe, per dire che è una ragazza ricchissima, la storia di lei con un ragazzo invece molto povero, cose che capitano
2: raramente, però
1: cosa che capita è raramente anche avere un luglio e un agosto così caldi,
2: esatto. Infatti l'Europa occidentale ha registrato il periodo di giugno-luglio il più caldo di sempre, e il luglio 2026 sembra essere stato il secondo luglio più caldo a livello globale, a pari merito di quello del 2024. Le informazioni sono diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione UE Copernicus.
1: E la temperatura del mare, anche forse molti di voi avranno potuto proprio toccare con mano, è stata del mare in generale, anche del mar Mediterraneo, ma soprattutto dell'oceano extrapolare, ha raggiunto un valore più alto, pensate, mai registrato, e questo naturalmente ci fa gridare tutti all'allarme, cioè un allarme generalizzato, come dire, il riscaldamento globale è una cosa ormai che tocchiamo con mano. Allora, esatto. Per saperne di più, la nostra Marina Tomarro ha intervistato un fisico del clima del CNR, Antonello Pasini, che ci spiega qualcosa di appunto di questo fenomeno.
2: Ascoltiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo dire che il Mediterraneo in particolare è un hotspot, un punto caldo, un punto critico per il cambiamento climatico, perché qui è cambiata addirittura la circolazione dell'aria, cioè mentre prima le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, che era un cuscinetto di aria stabile abbastanza mite, adesso abbiamo gli anticicloni africani, insomma, che sono ovviamente molto più caldi, portano molto più caldo, molta più siccità, perché il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord questa circolazione direttamente dall'Africa. Ecco perché il nostro paese è particolarmente interessato. È chiaro che poi ci sono delle conseguenze dirette di tutto questo, no? Innanzitutto la siccità estrema anche in zone in cui uno pensa che non dovrebbe esserci, come in Nord Italia, mentre la pianura padana è assolutamente impattata in questo momento. Gli incendi, non soltanto da noi, anche in giro per l'Europa, ma anche da noi, e altri problemi per la salute, per tutti quegli impatti che possiamo vedere delle ondate di calore.
2: Di fronte a questo calore che sale sempre di più estate dopo estate, in che modo si ci può difendere? Quali possono essere gli stratagemmi per in qualche modo combatterlo? Non si può prevenire, però magari si può combattere.
3: Sì, ma io dico sempre, innanzitutto dobbiamo pensare a fermare questo riscaldamento globale, perché altrimenti arriveremo a scenari sconosciuti in cui sarebbe molto difficile difendersi. Nel contempo è chiaro che dobbiamo difenderci da questo andamento, perché noi non pensiamo mai di tornare indietro dopo la temperatura, ma soltanto di stabilizzarla. Quindi questi fenomeni, sia in termini di siccità, ma anche in termini di fenomeni violenti, di precipitazione violenta e così via, ce li terremo anche nei prossimi decenni. Quindi è chiaro che le nostre città, per esempio, vanno assolutamente riadattate a un clima di questo tipo, quindi per esempio il verde urbano è importantissimo, cioè ogni angolo di disponibile di territorio urbano va assolutamente reso verde, insomma, perché questo aiuta a mitigare la temperatura, la rende più bassa, e poi tra l'altro il terreno diciamo non asfaltato, non cementificato, ci permette anche di assorbire quelle piogge violente che sempre più spesso arrivano. Quindi ovviamente fare rifugi climatici, ecco, soprattutto per le persone più fragili che non possono permettersi un condizionamento, insomma, i metodi di adattamento sono tanti, vanno ovviamente oculatamente previsti città per città a seconda delle caratteristiche del territorio.
2: Un'altra delle conseguenze è la forte siccità che in questi giorni sta colpendo moltissimi fiumi, pensiamo ad esempio al Danubio.
3: Sì, assolutamente sì, perché uno pensa sempre alla siccità come mancanza di pioggia, in realtà il fenomeno che conta di più in queste siccità è l'aumento enorme di temperatura dei suoli, che evaporano estremamente, c'è evapotraspirazione anche dalle piante, e i suoli rimangono poi sostanzialmente secchi. Quindi in molte zone, anche italiane ma anche estere, noi abbiamo i primi 40-50 centimetri di suolo che sono assolutamente secchi, ed è importantissimo questo strato di suolo, perché lo strato appunto dove pescano le radici delle piante agricole, quindi assolutamente abbiamo problemi molto grossi di questo tipo.
2: Noi possiamo fare qualcosa per in qualche modo prevenire tutto ciò, secondo lei, nel nostro piccolo?
3: Ma noi abbiamo, ovviamente ognuno di noi può cercare le soluzioni più adatte alla propria situazione, sia nelle proprie case che nei propri ambienti, nelle proprie come dire territori anche di campagna e così via, ma è importante che ci si muova addirittura a livello comunale, insomma, no? Noi oggi abbiamo un piano di adattamento a livello nazionale che va declinato però per le singole regioni ma anche per i singoli comuni, perché soltanto il sindaco e i suoi collaboratori possono sapere quali sono le criticità specifiche del proprio territorio. Ecco, allora agendo personalmente in gruppo e insieme ai propri amministratori locali, ecco allora si può fare veramente qualcosa di più.
1: E allora siamo arrivati al termine di questo breve viaggio che continuerà tra pochissimo in compagnia di Orazio Coclite, con lui la radiocronaca dell'udienza del Santo Padre. Ci scrive Marco e lo salutiamo al volo mentre stiamo chiudendo. Oltre a darci il buongiorno, dice: il buon Dio oggi ci dona un cielo ricco di eventi e di senso per chi sa accoglierlo. Ecco, disponiamoci a comprenderlo, aprendo oltre che la mente anche il nostro cuore. Beh, grazie Marco.
2: Grazie Marco, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Te, naturalmente. E allora, cara Stefania,
1: cara Marina,
2: è il momento di salutarci, lasciamo, ma i nostri ascoltatori li lasciamo in buonissime
1: ottime,
2: mani, perché
1: ottime, eccolo,
2: appunto sta arrivando Orazio Coclite, la voce, The Voice, Orazio The Voice. E allora
1: grazie a Gabriele Di Domenico,
2: grazie a Gabriele Di Domenico.
1: Noi torniamo domani, però
2: noi torniamo
1: questo
2: domani,
1: è un avvertimento,
2: assolutamente, a domani alle ore 9. Ciao.

0: sulle note di questa bellissima canzone di Lucio Battisti, La canzone del sole, ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono e da Gabriele Di Domenico alla console per la parte tecnica. Amici, tra poco ci collegheremo in diretta con la Basilica di San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì, udienza di Papa Leone XIV. Oggi infatti è mercoledì 12 agosto, quella odierna è la 59esima dall'inizio del suo pontificato. Questa mattina sono presenti in Basilica, secondo i dati che ci vengono forniti come sempre dalla prefettura della Casa Pontificia, 5.000 pellegrini provenienti da diversi paesi del mondo, in maggioranza come sempre gli italiani appartenenti a diverse diocesi della penisola. Oggi il pontefice prosegue le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. In queste ultime settimane sta esaminando la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Stamane parlerà al centro della catechesi, ci sarà l'anno liturgico, ma sentiremo tra poco cosa dirà a riguardo. Brevemente vi ricordo che mercoledì scorso, sempre qui in Basilica, nella sua catechesi, il pontefice ha parlato della dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera, ha detto, può sembrare qualcosa di inutile e di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Anche in diverse famiglie cristiane, ha lamentato il Papa, non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica, tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. Ma tra poco, vi anticipo, ci collegheremo con il nostro Edoardo Valentino, che si trova tra i pellegrini nella Basilica Vaticana. Prima però vorrei parlare di una solennità che ci apprestiamo a vivere. Sabato prossimo sarà solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa questa fissata al 15 agosto già nel V secolo, e con il senso di nascita al cielo, o nella tradizione bizantina dormizione. E per parlare di questa solennità, una solennità a noi molto cara, mi collego subito con il nostro primo ospite. Si tratta del vescovo emerito di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, Monsignor Domenico Cornacchia. Monsignore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Vaticano, grazie.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, iniziamo subito a parlare. In piena estate e al culmine di quel movimento che si definisce Esodo di Ferragosto, verso il refrigerio delle vacanze al mare, ai monti, ai laghi, alle isole lontane, la Chiesa, Monsignore, celebra la solennità dell'Assunzione di Maria in anima e corpo al cielo. Ecco, ci vuole dire qual è il significato di questa festa?
1: Dunque, non possiamo non ricordare ciò che il Concilio di Efeso ha definito nel 431, cioè che Maria è la madre di Dio e Gesù è vero Dio ma è vero uomo. Vale dire che Maria è un po' la teofora, è un po' lo strumento umano attraverso il quale la divinità cammina con noi. Pertanto, se il Signore, se Gesù, il Figlio di Dio, è diciamo asceso e praticamente ha raggiunto la destra del Padre, non può che attirare con sé la sua madre Maria, facendogli praticamente compagnia. Maria, che è stata l'arca in cui la divinità ha assunto la nostra umanità, in questo modo, con l'assunzione, possiamo dire che il processo è inverso, che è Gesù, il Figlio di Dio, l'Eterno, asceso al cielo che accoglie Maria come l'arca santa dell'alleanza. Questo è il senso teologico dell'assunzione di Maria in cielo, è il suo dies natalis. E come sappiamo che il dies natalis per tutti i santi non è il giorno della nascita, ma è il giorno della morte. E certo è una verità che noi crediamo come vera, indefettibile, poiché tre sono i pilastri del nostro credo: la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il Sacro Magistero. La Sacra Tradizione da sempre ha pensato che Maria non abbia potuto conoscere la corruzione del sepolcro, poiché per singolare privilegio lei è in qualche modo ciò che noi saremo, e noi lo speriamo, per la vita eterna. Cioè quando noi saremo chiamati dal Signore, nella risurrezione noi saremo con Lui in corpo, anima e divinità. Maria ci ha preceduti in questo.
0: Ecco, Eccellenza, la teologia non ci dice se Maria sia morta o meno prima dell'Assunzione. In Oriente si parla di dormizione. Qual è il suo pensiero a riguardo?
1: Dunque, sì, in Oriente si parla di sacra dormitio Maria e quindi non della sua morte. E io vorrei così riferire un pensiero di Giovanni Damasceno, un teologo del VII secolo dell'era cristiana, il quale dice in una maniera esemplare, direi anche persuasiva, che era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il creatore, fatto bambino, abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. E infine, continua il Damasceno, era conveniente che la madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale madre e schiava di Dio. Non dimentichiamo quando il sommo poeta Dante definisce, ecco, Maria figlia del suo figlio, cioè vale a dire, solo per singolare privilegio divino, Maria è stata esentata, è stata, diciamo, risparmiata dalla corruzione del sepolcro. E noi lo crediamo davvero per fede e noi ringraziamo il buon Dio per aver dato a noi, ecco, in Maria questo esempio al quale dobbiamo riferirci ogni giorno della nostra vita. E cioè è convalidato anche da che cosa? Che un gran numero di cattedrali nel mondo, ecco, si pensi da secoli, queste cattedrali sono dedicate a Maria assunta in cielo ancora prima di quel primo novembre del 1950, allorché Papa Pio XII ha definito come dogma di fede Maria assunta in cielo. Tanto da dire, l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Quindi, più che la cronistoria di questo prodigio, a noi interessa e sta più a cuore la certezza che Maria è stata, per singolare privilegio, risparmiata dalla corruzione del sepolcro. E Maria in qualche modo non fa che invitarci ad una riflessione molto importante, intanto a considerare la corporeità, il nostro corpo, come arca in cui il Signore deve potersi incarnare, come Tempio Santo in cui il Signore viene ad abitare. Oggi sappiamo molto bene che purtroppo molti riducono il proprio e l'altrui corpo ad un oggetto, ad una zavorra. Per cui io mi auguro che la solennità dell'Assunta richiami tutti gli uomini a rispettare il proprio corpo e quello altrui, e a farne soprattutto un'arca e un tempio di Dio. Questa è la cosa più importante.
0: Ecco, a proposito, lei parlava di dogma. Dogma è una parola che sembra non avere cittadinanza nella cultura e nella società di oggi. Perché la Chiesa sente la necessità di definire dei dogma, Eccellenza?
1: E dunque noi lo crediamo per fede che l'autorità preposta alla nostra fede, alla nostra maturità cristiana appartenga alla Chiesa, e la Chiesa non è una creatura umana, è una creatura divina. Nostro Signore Gesù ha detto a Pietro: io adoro a te le chiavi, e ciò che tu legherai sulla terra sarà ritenuto tale nei cieli e viceversa. Pertanto noi crediamo che il successore di Pietro, che oggi si chiama Leone XIV, ovvero il Papa, il Vescovo di Roma, ha questa grande facoltà di proclamare come verità inconfondibile alcuni che chiamiamo dogmi. E questo dell'assunzione di Maria al cielo, come d'altronde ricordiamo tutti quello dell'Immacolata Concezione attribuito proprio a Pio IX nel 1854, che definì il dogma dell'Immacolata Concezione, è un modo di governare della Chiesa, vale a dire è una ratifica di quanto noi spesso sentiamo nel popolo: vox populi, vox dei. La Chiesa non fa che definire, che ratificare in maniera inequivocabile ciò in cui lo spirito di fede del popolo crede. Circa l'assunzione di Maria al cielo, possiamo dire che sin dai primi tempi della Chiesa il popolo ha creduto per vero ciò che poi la Chiesa ha ratificato nel 1950.
0: Ecco, una delle feste mariane più belle nel cuore dell'estate è proprio la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo. Ecco, per me, Eccellenza, è difficile separare il mistero di Maria dal mistero di Cristo, e non perché non abbia consapevolezza che solo Gesù è l'unico salvatore del mondo, ma perché sono profondamente convinto che la storia di questa donna sia la chiave di lettura più chiara rispetto proprio a come agisce la salvezza nella vita delle persone.
1: È proprio così. Ciò che l'umanità da secoli ha atteso, vale a dire il mistero della redenzione dell'umanità dopo il peccato originale, nella pienezza dei tempi, dicono le scritture, il buon Dio ha inviato a Nazareth l'Arcangelo Gabriele a bussare alla porta dell'umanità, in questo caso all'umanità di Maria, perché si adempisse uno dei misteri più grandi, ovvero della redenzione dell'umanità. Noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, noi siamo la vera arca in cui il Signore viene a bussare, viene a chiedere ospitalità. Pertanto vivere il mistero dell'Assunzione, vivere l'esaltazione della nostra umanità, della nostra santificazione. Noi siamo fatti per il cielo. Lei all'inizio parlava di che siamo nel cuore dell'estate e ha chiamato l'esodo di cui parlano i nostri giornali e telegiornali, la gente che va, che viene, si muove, richiama fortemente l'esodo biblico verso la città, verso la terra promessa della nostra redenzione. Io ritengo che riflettere, che pensare, meditare questo grande dogma di fede dell'Assunzione di Maria significa esattamente questo. Maria è il prototipo, Maria è l'antesignana, Maria è l'apripista di un nuovo esodo verso il quale noi dobbiamo camminare ed orientarci con fiducia. Noi da soli non ce l'avremmo fatta, per cui noi diciamo grazie a Maria perché è mediatrice, perché lo sappiamo è ritenuta da sempre dal popolo come mezzo e strumento assai efficace della nostra redenzione. Noi ci auguriamo proprio di imitare Maria e di essere noi stessi in qualche modo ecco, un passamano, un corrimano, un facilitatore, possiamo dire, l'uno per l'altro, perché possiamo ritornare nella casa del Padre in corpo, anima e divinità.
0: Ecco, per concludere questa nostra interessantissima chiacchierata, Monsignore, qual è il suo rapporto con Maria?
1: È una domanda molto bella, io la ringrazio, perché posso dire che tutti quanti noi, di estrazione cristiana, abbiamo imparato a segnarci con la croce, a rivolgerci al Signore e soprattutto a Maria, guardando la nostra mamma, vedendo lo spessore della loro fede. Pertanto io ricordo con tanta suggestione, ecco, quando al mese di maggio o nelle feste mariane le nostre mamme ci portavano in braccio a vivere e ad ascoltare, ecco, questi grandi misteri. La nostra comprensione era quasi zero, però noi sappiamo che se prima impariamo per imitazione, ecco, diventando un po' più adulti, impariamo anche per convinzione. Io mi sento davvero figlio di Maria, io non posso che affermare in pubblico, e ne sono davvero fiero, che tante volte anche nei nostri seminari dove io ho studiato e mi sono formato, in Maria noi abbiamo trovato sempre la forza, l'aiuto, la fiducia per rimetterci in piedi, per rimetterci in cammino. E mi piace, se vuole, ecco, proprio io faccio riferimento a due bellissime espressioni del venerabile Don Tonino Bello, l'innamorato di Maria. Il venerabile è dichiarato tale da Papa Francesco, egli è stato vescovo di Molfetta, un mio predecessore, il quale, ecco, profondamente innamorato di Maria, ha scritto delle sue meditazioni dando un titolo: Maria, donna dei nostri giorni. E tra l'altro egli dice: Santa Maria, donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio, non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. E conclude: aiutaci, Maria, a comprendere che additare le gemme che sfondano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono. Ecco, mi piace proprio richiamare questa bellissima verità.
0: E noi la facciamo nostra, invito tutti gli ascoltatori a farla propria. Eccellenza, io la ringrazio per quanto ci ha detto. Sicuramente, ripeto, gli ascoltatori rifletteranno su quanto lei ci ha invitato a riflettere. Le auguro una buona giornata e soprattutto buone vacanze, perché andrà in vacanza stamane.
1: Sì, in effetti, sono stato invitato a farmi un bagno e ci vado. Auguri a voi e che si capisca.
0: Grazie. E le raccomando, il sabato prossimo, nelle sue preghiere, metta al centro gli ammalati, i carcerati, le persone sole nelle case di riposo. Le metta al centro delle sue preghiere.
1: Lo farò con tutti i cuori, sicuro.
0: E noi pregheremo per lei, eccellenza. Grazie allora, Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo emerito di Molfetta, Ruva, Giuvinazzo, Terlizzi. Buona giornata.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Io mi collego subito con la Basilica di San Pietro, dove c'è il nostro Edoardo Valentino. Edoardo, a te la linea.
1: Sì, Orazio, buongiorno. Mi trovo qui all'interno della Basilica di San Pietro, dove è in questo momento.
0: Hai proprio la gioia ogni mercoledì, sì, di vivere questo momento, eh?
1: Sì, sì, si può toccare questa gioia con mano. Il pontefice in questo momento sta facendo l'ingresso, sta salutando tutti i fedeli. Ricordiamo oggi 59esima udienza, ma 23esima dall'inizio dell'anno. Il Papa continua il ciclo sulla Sacrosanctum Concilium. Oggi si soffermerà sul tema dell'anno liturgico. All'udienza della scorsa settimana, la prima, ricordiamo che c'è stata dopo la pausa, ed è per questo che oggi ci ritroviamo all'interno della Basilica, perché sono ricominciate le udienze. La scorsa settimana il Pontefice si è soffermato sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Ricordiamo, ha ricordato l'importanza della preghiera, che oggi corre il rischio un po' in una società che corre e che crede che noi valiamo in base a quello che produciamo. Soffermarsi e prendersi un tempo per la preghiera possa essere qualcosa di superfluo. Il Pontefice, ecco, invece ha tenuto a sottolineare questo, ricordando l'importanza anche della liturgia delle ore. Come ho detto, Orazio, oggi continuerà e ci soffermeremo appunto a parlare dell'anno liturgico, ma non sono solo qui in Basilica, perché mi ha raggiunto Don Filippo, responsabile della pastorale giovanile di Firenze, che oggi accompagna Orazio un gruppo di 130 ragazzi dell'Opera per la Gioventù Giorgio La Pira.
0: Allora lo ascoltiamo insieme.
1: Buongiorno Don Filippo.
2: Buongiorno, ecco, sì, io sono qua insieme a questo gruppo dell'Opera per la Gioventù La Pira, che sono 130, quasi 140 ragazzi di questa esperienza del campo internazionale. E così, allora, l'Opera La Pira, diciamo, è fondamentalmente un'associazione di Firenze che si occupa di formazione, educazione dei giovani, formazione umana, formazione spirituale e formazione anche di impegno sociale, di dialogo, di pace. Quindi diciamo che ormai da più di 20 anni a questa parte, su ispirazione del pensiero del professor La Pira, è nata questa iniziativa di vivere un'esperienza di 10 giorni di campo scuola con ragazzi, giovani italiani, universitari, lavoratori, insieme a giovani provenienti da vari paesi dell'area del Mediterraneo e non solo, con questa immagine bellissima appunto della Pira, del Mediterraneo come grande lago di Tiberiade. E quindi insieme a noi ci sono ragazzi provenienti da Israele, dalla Palestina, dal Libano, dalla Siria, dalla Tunisia, dall'Egitto e anche dalla Russia e Ucraina, perché l'immagine anche bella è quella di vivere insieme questi giorni sia di formazione umana, di conoscenza, di dialogo, ma anche di condividere momenti di preghiera, perché ragazzi provenienti anche da religioni e confessioni religiose diverse. Con noi c'è anche un sacerdote ortodosso russo, quindi è bello anche vivere questa giornata insieme di accoglienza, una chiesa, appunto la Basilica di San Pietro, che ci abbraccia tutti noi, questi 140 persone, molte, vedo anche molto emozionate di essere qua e sulla scia di la possibilità di vivere una quotidianità e vivere la condivisione e parlare davvero di pace, penso che siano
0: Don Filippo,
2: le parole più belle che ci ha lasciato Papa Leone.
0: Certo. Don Filippo, lei sta a contatto con i giovani, abbiamo sentito. Mi vengono in mente le parole di Giovanni Paolo II, che rimproverava noi adulti, che diceva: i giovani sono come noi li vogliamo. Noi spesso siamo abituati a parlare male dei giovani. Invece Giovanni Paolo II diceva: siamo noi i responsabili del malessere,
2: ecco, sì,
0: dei giovani.
2: Penso siano parole molto azzeccate, che tante volte ci viene l'idea di voler impostare noi il lavoro sui giovani, partendo dalle nostre idee, dal nostro modo di pensare, da quello che è giusto, quello che abbiamo sempre fatto, parole che anche Papa Francesco ci scoraggiava a usare, si è sempre fatto così. Invece partire proprio da giovani e partire dall'ascolto dei giovani. Io sono un fermo sostenitore che con i giovani l'asta va tenuta alta, perché hanno un potenziale enorme, e però c'è bisogno di ascoltarli, c'è bisogno di partire dal loro desiderio di incontro del Signore e dal loro desiderio anche di pace, che è tante volte molto più grande di noi un po' meno giovani, che ci siamo un po' più arresi.
0: Ecco, dovremmo di più ascoltarli di più, Don Filippo, i giovani. Lei accanto a un collega giovanissimo, Edoardo, che è veramente ricco di entusiasmo, di gioia, trasmette gioia a tutti noi anziani della Radio Vaticana.
1: E se non sbaglio, Don Filippo mi correggerà, Giorgio Lapira diceva cose grandi, ragazzi, come saluto. Sì. E allora prendiamo anche la voce di uno dei ragazzi che vive questa dimensione di incontro in questi campi, che si organizzano poi per tutta l'estate, che sono per tutte le età, e che voi in questo momento state svolgendo il campo internazionale presso il villaggio La Vela. Ecco, poi si chiama anche Edoardo, quindi non possiamo non sentirlo, Orazio.
0: Certo.
3: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Io sono uno dei due direttori che organizzano questo campo internazionale che ospita circa 150 giovani, di cui 50 provenienti da tutta l'area del Mediterraneo, e Mediterraneo in senso allargato, perché ci sono anche Iraq, Russia, Ucraina. L'obiettivo di questo campo è la bellezza, il motivo per cui cerchiamo di venire qui a San Pietro ascoltare l'udienza generale del Papa, e proprio anche ricordare il motto paolino tanto caro alla Pira, spes contra spem,
0: allora,
3: cioè infondere speranza, così come sta facendo Papa Leone fin dall'inizio del suo mandato.
0: Allora, su questo motto io ti devo fermare perché il Papa ha già raggiunto la sede. Un abbraccio a te e a tutti gli altri tuoi colleghi, e insieme padre, ascoltiamo le parole di Papa Leone, che inizia l'udienza con il segno della croce. Grazie Edoardo, ci risentiremo più tardi.
1: Grazie, grazie, a tra poco.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
5: E con il vostro spirito.
6: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, parola di Dio.
7: Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.

nel linguaggio ecclesiale, grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéranger. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà ad altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei Suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevalso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e, infine, giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola e la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati, mediante la risurrezione di Cristo dai morti, per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi,
L'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste, e preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 12 agosto, 59esima udienza dall'inizio del pontificato. La catechesi è stata dedicata all'anno liturgico, in esso, ha detto il Papa, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo l'anno liturgico, sono ancora parole del Papa, costituisce il principio ispiratore e il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale. Ma di tutto ciò parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io mi fermo qui, restituisco la linea alla regia e noi ci risentiremo subito dopo l'appuntamento con l'informazione, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo alle ore 11. Allora, più tardi.

0: Le 11 l'informazione all'udienza generale del mercoledì. Papa Leone rivolge un pensiero alle vittime del terremoto in Colombia che ha causato 250 morti. Tramite l'elemosineria apostolica il pontefice ha inviato una donazione urgente per le diocesi colpite. Seguiranno ulteriori aiuti. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare in navi mercantili russe equivalgono a pirateria e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato, lo ha detto Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Le autorità yemenite hanno confermato che 6 persone sono state uccise dai ribelli Houthi che hanno attaccato una nave nello stretto di Bab el Mandeb, mentre le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che stava cercando di rompere il blocco dei porti iraniani. La Romania si prepara a fermare anche il secondo reattore della centrale nucleare di Cernavoda a causa del Danubio dovuto alla siccità. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: nostra sigla, questo bellissimo brano di Ennio Morricone, ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite e da Gabriele Di Domenico alla console per la parte tecnica. E siete nuovamente collegati con la Basilica di San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 12 agosto. 5.000 circa i pellegrini presenti, ma di questo parleremo con il collega che è in diretta appunto dalla Basilica, il nostro Edoardo Valentino. Edoardo, a te la linea, ci sei?
1: Sì, Orazio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, sempre in linea. Come hai vissuto questa seconda udienza generale di Papa Leone, e udienza che, come dicevo, è all'interno della Basilica di San Pietro? E poi ti chiederei anche la cortesia di riassumere la catechesi odierna.
1: Sì, è sempre bellissimo e stupendo essere qui immersi nella gioia e nell'entusiasmo dei fedeli che hanno riempito la Basilica per l'udienza, per la partecipazione all'udienza odierna, e nonostante la prefettura della Casa Pontificia abbia stimato la partecipazione sempre intorno ai 5.000, in realtà sembrano sempre di più, ecco, perché c'è un effetto proprio veramente di calore e di incontro qui e di preghiera all'interno della Basilica. Nell'udienza odierna il Papa ha proseguito il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II e in particolare sul quinto capitolo della Sacrosantum Concilio oggi si è soffermato, che è interamente dedicato al valore dell'anno liturgico. Il pontefice...
0: Sì, sì.

0: citando poi la Dies Domini di San Giovanni Paolo II, ha ribadito che la domenica è il giorno dei giorni, una freccia che attraversa il tempo dell'uomo e lo orienta all'attesa del ritorno glorioso del Signore. E per santificare. Sì.
1: No, no, prego.
0: E per santificare la domenica, il pontefice ha ricordato l'indispensabilità dell'Eucarestia domenicale. Il Papa, infatti, ha richiamato il valore del convenire in unum, quella comunione che è data dall'ascolto della parola e dalla partecipazione al corpo di Cristo, attraverso cui la comunità testimonia la propria fede e rende visibile la propria comunione. Per questo ha ribadito che serve un'attiva partecipazione reale, riagganciandosi poi a quello che era stata la catechesi della scorsa settimana, che non può, ha detto il pontefice, essere sostituita da una presenza soltanto virtuale, chiaramente per chi può, né ridursi a un ascolto passivo. A questo proposito ha lanciato un appello per garantire la partecipazione alla messa anche a chi, ecco, di solito la domenica purtroppo non può astenersi dal lavoro. Per finire, Orazio, il Santo Padre ha ripercorso proprio la ricchezza di quello che è l'anno liturgico, la Pasqua annuale estesa, il Triduo esteso poi nei 50 giorni di gioia fino alla Pentecoste e preparata dal tempo della Quaresima. E il periodo poi anche del Natale, ma soprattutto la venerazione dei martiri, dei santi, ma della Beata Vergine Maria, indissolubilmente legata alla salvezza di suo figlio Gesù. Ecco, un cammino, Orazio, che ha detto il pontefice Papa Leone, che ripropone in forma sacramentale la pedagogia della salvezza, che è un quadro di riferimento essenziale per ogni azione poi pastorale della Chiesa. Ecco, questo è stato l'excursus della catechesi che ha svolto oggi il Papa, che in questo momento sta salutando i gruppi presenti. Ho visto poco fa, ha salutato gli sposi novelli e ti anticipo che ora provo a intercettarne qualcuno. Ci risentiamo tra poco.
1: E ci risentiamo. Allora, volevo aggiungere che poi il Papa, salutando i pellegrini di lingua italiana, ha ricordato la solennità di sabato prossimo, sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in anima e corpo al cielo. Allora, Edoardo, grazie per questo collegamento. Ci risentiremo tra poco. Come anticipato, avrai degli ospiti. Allora, quando vuoi, chiedici pure la linea, Edoardo.
0: Grazie mille, Orazio.
1: A
0: A tra
1: tra
0: poco.
1: poco. Allora, io pregherei adesso il collega che sta in regia, il nostro Gabriele Di Domenico, collegarci telefonicamente con Don Claudio Dolcini. Don Claudio si trova a Bergamo perché è parroco della cattedrale di Bergamo. E con lui, con Don Claudio, parleremo della catechesi odierna di Papa Leone XIV. Parleremo dell'Assunzione della Beata Vergine Maria e anche del valore delle vacanze, di questo periodo, un po' un tempo in cui una persona, prendendo le distanze dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno. E lo fa a distanza. E quindi ecco, il collega Gabriele mi dice che abbiamo già in linea Don Claudio. Don Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti. In
1: E allora, ha finito le sue vacanze, Don Claudio?
2: realtà non le ho ancora iniziate.
1: Allora,
2: No.
1: la facciamo ancora lavorare. Allora,
2: Va
1: Don
2: bene.
1: Claudio, io inizierei la nostra chiacchierata parlando della catechesi odierna, una catechesi, come abbiamo sentito, dedicata all'anno liturgico. Il pontefice ne ha spiegato il valore che ha nella vita di ogni credente. In esso ha detto: la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Don Claudio.
2: Sì, mi pare, l'ho ascoltata e mi è piaciuta tantissimo perché mi ha fatto tornare un poco ai miei studi teologici e alla bellezza di quanto celebro ogni giorno e particolarmente la domenica. C'è una pedagogia della salvezza nell'anno liturgico, per cui ogni volta che noi viviamo l'Eucarestia in maniera particolare nella celebrazione della messa la domenica, ma anche, come dice il Papa nella sua catechesi benissimo, nella celebrazione delle feste dei santi e dei martiri, è Cristo stesso che in qualche maniera ci educa.

0: allo sopra le salvezze, ci mette a contatto con la sua opera che ci salva. Quindi ancora una volta è Cristo, cioè è dire che noi non ci salviamo per le nostre opere buone che concorrono comunque al regno di Dio, ma ci salviamo solamente per l'opera e per i meriti di Gesù Cristo, che passano in particolare appunto dentro la celebrazione dei sacramenti. E mi è piaciuta tantissimo questa cosa, credo che la condividerò anche con la mia gente per far capire quanto è vero che in fondo anche l'Eucarestia, a volte magari siamo un poco distratti, a volte magari un po' ripetitiva nei canti, però lì dentro c'è un mistero profondo, è Cristo stesso che agisce e ci conduce piano piano sempre più in profondità a contatto con se stesso.
1: Estate, tempo questo di vacanze, un tempo in cui, come dicevo poc'anzi, una persona, prendendo le distanze dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, e questo perché va normalmente in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno e lo fa a distanza, Don Claudio.
0: Sì, nel senso che, allora, mi viene molto in mente il racconto della creazione del libro della Genesi, quello nei sei giorni più uno, un verbo che usa la Genesi: Dio vide che era cosa buona e per l'uomo molto buona. Dio osserva quello che lui compie, potremmo dire quasi che si compiace, contento della sua opera, e usa questa espressione buona, che però non ha una portata morale. Buono assume in sé i caratteri della bontà, della bellezza, della verità, della giustizia. Ecco, e poi Dio si prende un giorno intero per contemplare con calma. Ecco, a me pare che la vacanza sia questo, cioè un tempo di vacanza, scusi se un po' il gioco di parole, ma uso nel linguaggio nostro ecclesiale la vacanza del Papa, la sede vacante, quando non c'è il Papa, c'è un'assenza. Quindi essere in vacanza ti porta in una condizione di assenza dal tuo lavoro, dalla tua opera, in qualche maniera stacchi le mani dal volante della tua vita e guardi la bellezza, la grandezza, la meraviglia al di là di quello che sei capace di fare tu. Noi, Orazio, viviamo spesso le nostre giornate col capochino, curvi giustamente sulle nostre attività, dobbiamo lavorare, a volte non ci accorgiamo del bene, del buono e del bello che c'è attorno a noi. E non parlo solo della natura, parlo anche del bene che è mio marito, mia moglie, i figli, gli amici, un respiro un po' più ampio, il godere che è di quella grandezza e di quel bene che non lo produco io ma mi è donato ogni giorno. Ecco, il riposo mi fa rallentare i ritmi per accorgere insomma che il di più nella mia vita non è neanche quello che ho fatto io, ma l'ha fatto qualcun altro, qualcuno di grande.
1: Abbiamo problemi con la linea, è caduta la linea, adesso recupereremo il collegamento, quindi ancora una volta mettiamo al lavoro il collega Gabriele Di Domenico, che ringrazio per quanto fa e per il suo preziosissimo aiuto. Abbiamo al telefono Don Claudio Dolcini, che è parroco della cattedrale di Bergamo. Noi lo abbiamo conosciuto, Don Claudio, perché è stato per moltissimi anni parroco a Sottilmonte. Sottilmonte è il paese natale di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, che abbiamo amato e continuiamo ad amare. E adesso invece il nostro Don Claudio si è spostato a Bergamo, dove è parroco della cattedrale. E mi pare che Don Claudio è di nuovo collegato con noi, grazie ancora a Gabriele. E Don Claudio?
0: Sì, non mi ricordo più dove eravamo.
1: Allora andiamo avanti con l'altra domanda che le voglio fare. Il periodo delle ferie estive, Don Claudio, è tempo per il fisico, ma anche un'occasione di rinnovamento spirituale. Come in diverse occasioni, in diverse riflessioni, la Chiesa e i Papi hanno spesso sottolineato. E qui cito Giovanni Paolo II, che all'Angelus del 12 luglio del 2004 mise l'accento sulla necessità di riscoprire il valore del silenzio, un bene, disse, sempre più raro nella società moderna. Ecco, credo che molti mali della società attuale siano proprio dovuti alla mancanza di vita interiore, che ha bisogno di silenzio, di tanto silenzio, aggiungerei. Don Claudio? Stamani abbiamo problemi con la linea, con il nostro Don Claudio. Ecco, ancora qualche istante, ci ricollegheremo con Don Claudio Dolcini. Con lui stiamo parlando della catechesi di questa mattina, ora di vacanze. Subito dopo rivolgerò alcune domande riguardante l'assunzione della Beata Vergine Maria in cielo, la solennità che celebreremo, come ha ricordato lo stesso Pontefice stamane nell'udienza generale, solennità che celebreremo sabato prossimo 15 agosto. Di questo abbiamo anche parlato nella prima parte della nostra trasmissione. Don Claudio, eccoci di nuovo.
0: Mi scuso, non so, continua a saltare la telefonata, mi spiace.
1: No. Allora, non so se ha sentito la domanda.
0: Sì,
1: se
0: la
1: no...
0: domanda l'ho sentita, allora, sì, l'ho sentita, sì, sul silenzio.
1: Ecco.
0: Sì, a me pare, no, che il silenzio, in qualche maniera, le vacanze siano spesso occasione di silenzio, anche se in questa nostra epoca, vedendo un po' come sono le vacanze, spesso sono frastuono oggi, non solo di suoni ma anche di attività, che in tempo anziché di assenza si riempie di più di attività, di adrenalina. Ecco, detto questo, credo proprio che in un tempo di vacanza non possono mancare comunque osa di tranquillità, di lentezza, di quel di silenzio, no? Magari approfittando per una buona lettura, per una passeggiata, per la visita a qualche santuario o luogo di fede, anche questo mi pare sia vacanza. Quando ero parroco sotto il monte mi accorgevo questa cosa molto bella, che la prima metà del mese di agosto normalmente rispetto ai mesi dell'anno c'era poca gente, perché appunto la gente andava in vacanza al mare, in montagna, ma dopo la metà di agosto la gente aumentavano, i pellegrini aumentavano notevolmente ed erano famiglie che in qualche maniera, terminate quella una o due settimane di vacanza al mare e in montagna, poi ne approfittava per fare queste tappe anche al nostro santuario, oltre che anche in altri luoghi. E mi è sembrato sempre molto bello, no, per prepararsi alla ripresa, e quindi anche utilizzando questo tempo per stare un po' in silenzio in un santuario, magari anche trasmettendo la propria devozione alla Madonna, a quel santo, anche ai propri figli. Credo che ci sia bisogno anche di questo, oltre che appunto di tutto quello con cui viviamo le vacanze noi oggi. Eccoci.
1: E magari
0: anche prima nella domanda, che magari non è quando che mi ha fatto lei, che poi ecco, mi pare bello anche lo staccare un po' le mani dal volante della propria vita, alle volte non che siamo sempre un po' curvi sulle nostre attività e non ci accorgiamo invece del bene che abbiamo attorno. Rallentare i ritmi ci aiuta a vedere che c'è un tanto bene, tanto bello attorno a noi, e a volte non ce ne accorgiamo proprio perché siamo pieni di attività. Silenzio è anche rallentare un poco e accorgersi del bello, del buono e del giusto che c'è attorno a noi.
1: Certo, Papa Francesco, Don Claudio, ha più volte sottolineato che le vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
0: Francesco è il Papa della Laudato Si, l'enciclica sulla casa comune del creato, sulla custodia del creato. Non è, penso, una cosa da fare soltanto durante le vacanze, perché la cura per il creato esige una preoccupazione che investe tutto il nostro quotidiano. E io credo che però durante le vacanze, proprio perché si visitano le bellezze naturali del pianeta, allora questo dovrebbe indurci a prenderci più a cuore ciò che potrebbe in poco tempo scomparire. Se ne parla, no? Appunto, ha detto lei così tanto in questi giorni di alcune cose, abbiamo visto alcuni giorni fa quello che è successo sulle Dolomiti, insomma, che si sgretolano, e appunto, no, la meraviglia delle Dolomiti, l'incanto di certe coste italiane, panorami di tantissime località lungo lo Stivale, giusto per rimanere in patria, ecco, dovrebbero esserci da stimolo per spingerci a essere più promotori attivi di pratiche buone per la custodia di questo patrimonio. Adesso perché poi stanno facendo i conti con la scarsità d'acqua e con i ghiacciai che si sciolgono ancora di più, insomma.
1: Certo. E in piena estate, proprio al culmine di quel movimento che si definisce Esodo di Ferragosto, la Chiesa celebra la solennità dell'Assunzione di Maria in anima e corpo al cielo. Qual è il significato di questa festa? E poi le volevo chiedere anche, la teologia non ci dice se Maria sia morta o meno prima dell'Assunzione, al cielo. In Oriente si parla di dormizione. E anche qui voglio sentire il suo pensiero a riguardo.
0: Mi fa fare il teologo oggi, allora, se non
1: La
0: chiede
1: metà lavoro.
0: domande. Allora, riprenderei la catechesi di Papa Leone stamattina, dove appunto a un certo punto ha detto che la Chiesa ha inserito nei diversi tempi la venerazione alla Beata Vergine Maria e dice congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del suo figlio. È interessante questa cosa qui, e quindi quando dice che Maria è congiunta con l'opera di salvezza di Gesù. E questa affermazione teologica è a fondamento appunto della festa dell'Assunzione, cioè sappiamo che il dogma è del 1 novembre del 50, ma il pensiero che Maria sia stata assunta in cielo, in anima e corpo, e questo è già dai primi secoli, già dall'epoca dei padri della Chiesa. E questo è il pensiero che sta dietro. Siccome Maria è stata appunto particolarmente unita a Gesù, sia fisicamente, perché l'ha portato in grembo, l'ha partorito, sia moralmente, perché è quella che è stata più vicina all'opera di salvezza nella lotta e nella vittoria contro il peccato, allora la Chiesa ha sempre pensato che fosse conveniente che la partecipazione di Maria a questa lotta fosse anche coronata dalla glorificazione del suo corpo. Detto in parole più semplici, che la fede del popolo di Dio non può pensare che l'amato, la madre di Dio, che ha partecipato così da vicino all'opera di salvezza, non potesse pure lei partecipare della gloria di suo figlio nel momento della sua morte e risurrezione. Ecco, sul fatto certo che sia morta, cioè la Chiesa non ha mai affermato che Maria sia stata elevata in cielo prima di morire, sarebbe anche un po' troppo, perché se neanche a suo figlio Gesù, che è figlio di Dio, è stata risparmiata la fatica di morire, dunque neanche a lei, che appunto è una creatura, può essere risparmiata, perché se non è stato un privilegio di Dio, neanche di un uomo. Quello che io penso è di fatto che in qualche maniera il privilegio per cui la Trinità ha guardato Maria, e quindi di preservarla non dalla morte, ma dalla consumazione del tempo, cioè che dopo la morte abbia avuto il medesimo destino di suo figlio, cioè di accedere al cielo immediatamente che sono il corpo. Dunque, questo mi pare sia il popolo semplice di Dio che i teologi, di pensare che il corpo, che per noi cristiani è importantissimo il corpo, sia stato preservato dalla putrefazione, cioè non sia stato toccato da ciò che consuma. Mi viene da dire questa cosa, che Maria è vergine due volte. La prima verginità è quella per la vita naturale, la seconda verginità nel suo corpo, quello per la vita eterna, non è stato toccato dalla consumazione.
1: Ecco,
0: Non
1: Maria ha
0: so se ho risposto,
1: risposto
0: ma che
1: benissimo.
0: tu dipende, se non ho
1: No,
0: detto delle eresie,
1: l'ascoltavo così
0: vero?
1: attentamente, credo che anche gli ascoltatori hanno ascoltato la sua riflessione. Maria, Don Claudio, ci insegna che la maternità e la vita di famiglia rimangono pur sempre la cosa più bella e più importante che una persona possa fare. Mai nessuna impresa raggiungerà la bellezza e la grandezza degli ideali che sono stati trasmessi a dei figli.
0: Beh, Orazio, la maternità è proprio un grande mistero. Qualcosa sì che in parte nel suo significato può essere spiegato nel suo processo, ma nel suo senso può essere soltanto contemplato. Cioè un uomo che può generare altri uomini, non da soli appunto, e questo è l'altro grande mistero, perché c'è bisogno della comunione per generare la vita, no? Ecco, pensare che due persone siano in grado di mettere al mondo una nuova vita, questo è un mistero. È un miracolo e mi pare che questa è l'opera di Dio lì da vedere. Ecco, la natura è uno spettacolo, no? Che si rigenera, si protrae, si conserva nel generare e non nel trattenere. Anche questa è la bellezza della maternità. Conservi generando, non trattenendo. Ecco, pensare che anche Dio ha voluto passare
2: da qui, no? E in qualche maniera anche Dio si è consegnato delle mani dell'uomo, perché lo stesso il figlio di Dio, quando è nato, ha dovuto dipendere come ogni bambino in tutto e per tutto da altri uomini, no? Dice la vulnerabilità di Dio, no? E, però questa è la condizione anche di noi uomini, dobbiamo riconoscerci non autosufficienti, no? Se io e lei siamo qui oggi a parlare è perché all'inizio della nostra vita qualcuno si è preso cura di noi, perché se non c'era qualcuno che si prendeva cura di noi, non solo fisicamente, innanzitutto quello, difendendoci dalle malattie, dal freddo, dandoci da mangiare, e poi educandoci anche a una tradizione buona e una fede cristiana, noi oggi saremmo o non vivi o dei barbari.
1: Ecco, per chiudere questa nostra chiacchierata, qual è il suo rapporto con Maria e poi come possiamo farci accompagnare dalla Vergine nel nostro cammino di fede?
2: Allora, io dico subito questo, per me la Madonna è stata importantissima e mi sono sempre sentito accompagnato da lei, sia nei momenti difficili della mia vita che in quelli del mio ministero, e devo dire che la mia rinascita nella fede ha a che fare con la Madonna. Io con molti adolescenti avevo perso tutta la pratica, e è stata proprio la figura della Madonna, adesso non so che raccontare, perché poi alla fine le cose succedono perché incontri delle persone sagge e dei testimoni, comunque è attraverso la figura di Maria, la preghiera del Rosario, che sono ritornato alla fede, e a un certo punto poi ho lasciato il lavoro e sono ritornato e sono entrato in seminario. Ma devo dire, faccio questa confidenza, appunto quando sono entrato in seminario, che avevo 24 anni, sono andato al mio parroco a chiedere i documenti, i certificati di battesimo, di cresima, e come si fa anche quando ci si sposa. Ed è stata la mia sorpresa quando il parroco mi ha consegnato i due documenti, la sorpresa bella di scoprire che ero stato battezzato il giorno della Madonna di Lourdes, l'11 febbraio, e cresimato il giorno della Madonna di Fatima, il 13 maggio. Una grande sorpresa che però confermava che per me la Madonna è la figura che mi accompagna da sempre, prima da uomo e poi adesso da prete. E come possiamo farci accompagnare? Beh, io credo semplicemente invocandola, no? Riconoscerle il posto accanto a noi, che è un posto molto umile della Madonna, come di una mamma, no? Che nelle nostre famiglie, che a volte sono lì, che ci guardano, ci osservano, ci raccomandano, a volte ci rimprovano, sempre ci attendono, no? Sempre molto discrete, soprattutto quando diventiamo grandi. Ecco, penso che la Madonna sia così, allora ogni tanto preghiamola con calma, come sappiamo fare, con le poche parole che abbiamo imparato dalla tradizione. Magari ogni tanto facciamo visita a un santuario, un luogo dedicato, portiamo un'immagine nella nostra casa a cui rivolgere lo sguardo e la nostra supplica quando magari siamo affranti o siamo affaticati dalla vita.
1: Don Claudio, prezioso come sempre con le sue riflessioni che sono sicuro i nostri ascoltatori faranno proprie. Io la ringrazio, ci risentiremo presto, faccia presto le sue vacanze.
2: Certo, cercherò qualche giorno di andare anche a riposare, se non quello che ho detto non fare niente.
1: Allora io le auguro buone vacanze, ci risentiremo prestissimo e le auguro una felicissima giornata e buona solennità dell'Assunta.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Grazie a Don Claudio Dolcini, parroco della cattedrale di Bergamo. A lui il prossimo brano.

0: Ancora grazie a Don Claudio Dolcini, parroco della Cattedrale di Bergamo, grazie per essere intervenuto. E prima di continuare a parlare della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in Cielo, che faremo con il nostro secondo ospite, tornerei a collegarmi con la Basilica di San Pietro, dove c'è il collega Edoardo Valentino. Edoardo!
1: Ciao Orazio, buongiorno, eccomi.
0: I pellegrini stanno cominciando a lasciare la Basilica di San Pietro.
1: Sì, i pellegrini stanno iniziando a lasciare la Basilica, ma anche noi siamo in prossimità, perché appunto la gente sta defluendo dall'udienza odierna, ma io ho raggiunto il settore riservato agli sposi novelli, perché ricordiamo c'è la possibilità per coloro che si sono sposati entro 3 mesi di poter partecipare alle udienze generali del Pontefice allegando il certificato, ma soprattutto anche venendo in abito bianco, ed è per questo che sono qui. Ho raggiunto Gianluca e Francesca, che hanno detto il loro sì, un sì libero, un sì bello, appunto un mese fa. Buongiorno.
0: Trasmetti i nostri auguri agli...
2: Presento, sono Gianluca.
0: Ciao Gianluca, auguroni.
3: Io sono Francesca, ci siamo sposati il 10 luglio scorso in una parrocchia del comune di Padova, Cile di Correzzola, e ci siamo sposati nella nostra chiesa.
1: E com'è stato poter assistere all'udienza di oggi e incontrare il pontefice, che ho visto poco fa si è avvicinato al...
2: Indimenticabile, è stata bellissima, un'emozione, anche perché stamattina abbiamo avuto un piccolo disguido, aprendo la valigia non c'erano i pantaloni dello sposo.
3: Quindi siamo andati un po' in panico, perché ci siamo preparati proprio per venire qua, ci tenevamo a essere presenti e insomma con i nostri vestiti per ricordare l'emozione di un mese fa, ecco. Abbiamo risolto con i pantaloni del cameriere.
1: Un'esperienza di provvidenza, quindi mi avete raccontato. Provvidenza,
0: esatto. Anche di condivisione col cameriere.
3: Sì.
2: Anche di condivisione, confermo, con il cameriere. E saremo appunto lieti poi di raccontare la nostra esperienza appena rientreremo in hotel, e non so cosa farà con questi pantaloni, se li laverà o meno.
1: Un'esperienza bellissima essere qui, appunto attraversando le peripezie e le difficoltà che poi immagino incontrerete lungo il cammino, però ecco, la bellezza, abbiamo nominato prima in collegamento Orazio, abbiamo ricordato l'indissolubile legame che unisce anche la Beata Vergine Maria con la salvezza, ecco, il disegno di salvezza che c'è per ciascuno di noi nella storia di Dio, ecco. E quindi ecco, voglio ancora una volta portare la vostra voce, il vostro entusiasmo che io raccolgo qui all'interno della Basilica oggi, e il nostro augurio che si unisce a quello dello studio.
3: Grazie,
0: ecco,
3: grazie
0: a tutti. Puoi chiedere ai tuoi ospiti cosa hanno detto in particolare a Papa Leone, sono riusciti a scambiare qualche battuta?
3: No, però contiamo di tornare, quindi speriamo di riavvicinarci a lui, di avere questa fortuna, insomma, di incontrarlo.
1: Perché al momento oggi non sono purtroppo riusciti, perché qui all'interno della Basilica ricordiamo che il giro e il momento di saluti e di incontro comunque è ridotto rispetto a quelle che sono le udienze in Piazza San Pietro.
0: Ecco, per chiudere con una battuta, puoi dire allo sposo di portarsi 2 paia di pantaloni, eh?
2: Yes. Ah sì, 2 anche 3 che non si sa mai.
0: Va benissimo, allora ci ha strappato almeno un sorriso, grazie agli sposi. E vorrei citare a proposito, nella esortazione apostolica Familiaris Consortio dell'81, Giovanni Paolo II scriveva: gli sposi sono il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce, sono l'uno per l'altra e per i figli, testimoni della salvezza di cui il sacramento li rende partecipi. E con queste parole noi chiudiamo il collegamento. Ancora auguri ai due sposi.
2: Auguroni. Grazie a tutti.
0: Grazie. Buon rientro nella bellissima Padova.
3: Grazie mille.
0: Grazie, auguroni, buon Ferragosto. Edoardo, io ti ringrazio per questi collegamenti preziosissimi. Ti aspettiamo qui in studio per i saluti finali, va bene?
1: Grazie Orazio, a te la linea, tra poco.
0: Grazie. Allora, io ringrazio ancora il collega Edoardo Valentino, che aspetto qui in studio per i saluti finali. Pregherei la regia di mandare un breve brano musicale e poi avremo il secondo ospite.

0: E grazie al nostro Alberto Giovannetti per la scelta musicale. E come dicevo poc'anzi, continuiamo a parlare della solennità dell'Assunzione della Vergine Maria in cielo, che è solennità che ci apprestiamo a vivere, lo faremo sabato prossimo, 15 agosto. E continuiamo a parlarne con un grande amico della Radio Vaticana, Fra Emiliano Antenucci, rettore del Santuario Madonna del Silenzio ad Avezzano. Fra Emiliano, pace e bene.
1: Pace e bene, Orazio, pace e bene.
0: Lei ha fatto le sue vacanze?
1: Non ancora.
0: Ancora perché... tutti. Allora, le chiedo subito, ci apprestiamo, come ricordavo, a celebrare questa bellissima solennità dell'Assunzione di Maria in anima e corpo al cielo. Che significato dà questa festa, Fra Emiliano?
1: Allora, innanzitutto questo dogma dell'Assunzione insieme al dogma dell'Immacolata sono stati promossi da noi francescani, cioè il dogma dell'Immacolata da Don Scoto, ma anche questo dell'Assunzione da San Bonaventura, Sant'Antonio, San Bernardino da Siena. E per essere sintetico, credo due cose fondamentali. Innanzitutto, la Chiesa ci insegna che Maria è stata assunta in anima e corpo, quindi non c'è praticamente un sepolcro, e ci invita a vedere il cielo, a guardare il cielo. Quindi la Madonna che resta è presente anche sulla terra. Quindi noi diremo: dov'è il corpo di Maria? Potremmo dire che in cielo, in terra, in ogni luogo. Quindi non ha bisogno neanche di apparire, paradossalmente. Le apparizioni sono una conferma in più che Maria, che della presenza di Maria. Quindi ci indica innanzitutto questa festa di guardare il cielo. Sarebbe bello gli ascoltatori che il giorno della solennità guardassero un po' il cielo, perché da lì siamo venuti, da lì ritorneremo e lì ci sono tutti i nostri cari. E poi ci indica, ecco, questa presenza costante di Maria che è in mezzo a noi. Dove c'è Maria c'è casa, insomma.
0: Ecco, un'ascoltatrice mi scrive, vorrebbe sapere quanti anni aveva la Madonna quando è stata assunta in cielo, si sa?
1: No, non si sa.
0: Quindi
1: Vangeli apocrifi, però non si sa.
0: Certo.
1: Certamente la Madonna ha avuto una funzione importante per la Chiesa nascente. C'è pure un film che lo rappresenta molto bello, che lei addirittura conforta Pietro, perché Pietro si sente smarrito dopo che diciamo, Gesù non c'è più, e quindi Maria certamente ha avuto un ruolo fondamentale a Pentecoste, ma anche per la Chiesa nascente, ed è stata vicino ai primi apostoli che all'inizio erano smarriti, impauriti, e lei, insomma, come sposa dello Spirito Santo, ha dato, credo, una grande forza alla Chiesa nascente. Quindi la Madonna è fondamentale, la Chiesa nascente nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nella comunità, insomma, io non concepisco una vita senza la Madonna.
0: Certo. Fra Emiliano, dogma, lei parlava poco fa del dogma, è una parola, sì, questa che sembra non avere cittadinanza nella cultura e nella società di oggi. Perché la Chiesa sente la necessità di definire dei dogmi?
1: Ma perché sono delle verità di fede che sono frutto anche del pensiero teologico. Come ho detto all'inizio, questi due grandi dogmi mariani sono stati proprio i francescani. Quindi i francescani, i santi francescani, i dottori anche della Chiesa, hanno definito questi dogmi. Che il dogma non è soltanto una verità, come dire, cieca, ma credo è una verità da credere, che per ciascun cristiano credo sia anche oggetto di preghiera,
0: certo,
1: e di contemplazione.
0: Ecco, una delle feste mariane più belle, nel cuore dell'estate è proprio la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo.
1: Poi la Porziuncola è dedicata a questa, certo, a Maria in cielo, e Francesco aveva un amore grandissimo per la Vergine Maria.
0: Ecco, per me è difficile, Fra Emiliano, separare il mistero di Maria dal mistero di Cristo, non perché non abbia consapevolezza che solo Gesù è l'unico salvatore del mondo, ma perché sono profondamente convinto che la storia di questa donna sia la chiave di lettura più chiara rispetto proprio a come agisce la salvezza nella vita delle persone. Fra Emiliano. Anche con Fra Emiliano abbiamo problemi con la linea. Allora cerchiamo di ripristinare il collegamento con Fra Emiliano Antenucci, che è rettore, lo ricordavo poco fa, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio ad Avezzano in Abruzzo. Vediamo un po' se il collega riesce a ripristinare il collegamento con il nostro Fra Emiliano. Stiamo parlando dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, ricordata anche dal Papa al termine dell'udienza generale, rivolgendosi ai pellegrini italiani. Ecco, mi dice il nostro Gabriele che siamo ricollegati con Fra Emiliano. Fra Emiliano.
1: Ecco, ci sono.
0: Ecco, non so se ha ascoltato la domanda, se no gliela...
1: Come no, preciso la domanda. Ma Maria ci accosta al mistero di Cristo, ma anche al mistero della Chiesa, perché è la Vergine fatta Chiesa. E nel grembo di Maria nasce la luce del mondo. Quindi Maria, ecco, come ci hanno insegnato i papi, anche guida la Chiesa, ha una guida materna. Non si può capire il mistero petrino se non lo associamo al mistero di Maria e anche al mistero di Cristo. È la cosa che mi ha colpito sempre nella vita del grande cardinale Newman, che quando si è convertito dall'anglicanesimo al cattolicesimo, dice: io nella Chiesa Cattolica, ecco, ho l'Eucaristia, ho la confessione e ho la Madonna, cosa che non ho nelle altre confessioni cristiane.
0: Certo. Ecco, io adesso faccio la stessa domanda che ho fatto agli ospiti che l'hanno preceduta. Vorrei sapere il suo rapporto con Maria e poi come possiamo noi farci accompagnare dalla Vergine nel nostro cammino di fede. Fra Emiliano.
1: Mi ha guidato molto il libro di San Luigi Maria Grignon de Montfort, quindi il mio rapporto con Maria non è devozionistico, ma di devozione. La vera devozione è l'imitazione, quindi medito tanto sulle virtù di Maria, quindi dalla virtù del silenzio, che è dentro casa mia e dentro al santuario, alla virtù soprattutto dell'ascolto, dell'umiltà, dell'attenzione. Cioè, essere devoti di Maria, secondo anche i nostri cari santi, significa imitare le virtù di Maria. Quindi noi preghiamo nel Santo Rosario: Regina della Pace, cerco di essere un uomo o una donna di pace. Quindi metto in evidenza molto le virtù di Maria. E poi c'è un rapporto tra figlio, da figlio a madre, quindi ricorro spesso, non tanto per me ma per i pellegrini, per le persone che mi chiedono, quindi lei, diciamo, intercede in maniera potente per tante persone, insomma.
0: Ecco, io nel presentarlo ho detto che è il rettore di questo bellissimo santuario Madonna del Silenzio ad Avezzano. Come celebrerete sabato prossimo l'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo?
1: Ma innanzitutto con solennità, anche perché tutti i romani vengono in vacanza in Abruzzo, perché a Roma fa molto caldo, non so.
0: E non solo per il caldo.
1: Quindi vengono molti romani qui, e quindi vengono sia per partecipare alle celebrazioni, ma anche perché l'Abruzzo è una terra magnifica e magari mangiano anche alcuni arrosticini, insomma.
0: Quindi, omaggio alla Vergine, ma anche un saluto particolare a Fra Emiliano Antenucci. Sì. Anzi, invito gli ascoltatori a venirla a trovare.
1: Come no. Poi l'Abruzzo era la terra amata da Giovanni Paolo II, e qui vicino al santuario c'è un santuario dedicato a Giovanni Paolo II, perché le montagne della mia regione gli ricordavano la Polonia, e lui quasi tutte le settimane veniva a riposarsi in Abruzzo, quindi anche Benedetto XVI, quindi è una terra mistica, diciamo così.
0: E a proposito di riposo, il riposo è generatore di ottimismo, di benevolenza verso il prossimo. E non so se lei conosce un racconto di San Francesco che una volta, essendo disturbato dai topi mentre si trovava nell'eramo di San Damiano, fece loro una predichina. Disse: «Fratelli miei, andatevene per piacere a divertirvi altrove. Se voi infatti continuate a disturbarmi, io non posso riposare e mi rendete mesto. E quando Francesco è mesto, anche i miei frati diventano tristi». Fra Emiliano, chi non vuole riposarsi mai finirà per essere nervoso e stancare anche gli altri.
1: Ma è importante, la dimensione fondamentale del nostro corpo, del nostro spirito, il riposo, insomma. Ora et labora et restore, insomma. Prega, lavora e riposa.
0: E riposa.
1: Quindi i monaci facevano 8, 16, 24, 8 ore di preghiera, 8 ore di lavoro e 8 ore di riposo. Ma il riposo per rigenerarsi, questo è importante, perché alcune persone vanno a fare le vacanze e ritornano più stressate di prima. Addirittura ho letto che ci sono degli alberghi dove si dorme soltanto e ci si riposa, perché proprio per evitare queste vacanze stress. Quindi consiglio proprio di riposarsi e anche di fare degli esercizi spirituali. Ecco, noi l'abbiamo come obbligo, noi religiosi e sacerdoti, ma credo che ogni laico, ogni famiglia potrebbe fare durante l'anno 2-3 giorni che uno stacca la spina e sta veramente riposa l'anima, e poi ecco si riconnette con Dio per fare un bilancio e un rilancio nella propria vita e per ripartire meglio.
0: Allora, Fra Emiliano, noi la lasciamo riposare per qualche giorno, ma poi la rivogliamo ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Come no.
0: E se ricordi, anche a lei faccio la richiesta, sabato una preghiera particolare per i nostri anziani, i nostri carcerati,
1: no,
0: e per i nostri malati. Li porti tutti,
1: come
0: ai, no, piedi della Vergine.
1: Sotto il manto di Maria.
0: Di Maria.
1: È quel manto che ci porta al cielo.
0: Va benissimo. Allora io la ringrazio, buone vacanze e ci risentiremo presto. Pace e bene a Fra Emiliano Antenucci, che è rettore del Santuario Madonna del Silenzio ad Avezzano. Allora, adesso un brano musicale e poi ci ha raggiunto in studio il nostro Edoardo Valentino. Insieme saluteremo.

0: Allora, sono le 11:50 minuti, tra poco noi ci congediamo. Ci ha raggiunto in studio, come dicevo poco fa, il collega Edoardo Valentino. Edoardo, allora com'è stata la mattinata nella Basilica di San Pietro? Questa seconda udienza, lo ricordiamo, ha avuto luogo nella Basilica di San Pietro. Quant'erano i pellegrini presenti?
1: La prefettura ha stimato una presenza di 5.000 pellegrini, però ricordiamo che in molti riescono anche a seguire l'udienza dall'esterno da Piazza San Pietro attraverso gli schermi che sono stati...
0: Hai fatto bene a precisarlo, perché proprio all'esterno della Basilica sono stati allestiti dei maxi schermi, quindi molti dei pellegrini che non hanno preso posto nella Basilica hanno potuto seguire la catechesi di Papa Leone.
1: Hanno sicuramente preso posto i ragazzi che abbiamo avuto, che ringrazio ancora, dell'Opera della Gioventù Giorgio Lapira, e soprattutto anche poi gli sposi novelli, che mi hanno chiesto esplicitamente di ricordare la possibilità riservata a loro di assistere alle udienze, perché anche per loro è stato difficile reperire le informazioni necessarie. Quindi ricordiamo...
0: Hai fatto bene, anzi lo vogliamo anche ricordare, che per partecipare come sposi novelli quali sono i requisiti?
1: Non devono essere trascorsi più di 3 mesi dalla data di celebrazione del matrimonio, e ci vuole chiaramente il rito cattolico cristiano con il relativo attestato dal legale da allegare alla richiesta alla prefettura della casa pontificia, e bisogna assistere all'udienza in abito bianco, quindi nell'abito delle nozze.
0: Per quanto riguarda le spose, e poi portarsi anche 2 paia di pantaloni.
1: Abbiamo scoperto, sì.
0: Ci ha fatto molto sorridere, ci ha strappato un sorriso lo sposo novello che tu hai intervistato, che aveva dimenticato i pantaloni in albergo, e poi un cameriere si è prestato e ha donato i suoi per appunto dare la possibilità a questo sposo novello di partecipare.
1: Come non iniziare un matrimonio se non attraverso un atto di provvidenza come questo? Allora sì, la catechesi di oggi, il pontefice ha continuato il ciclo di incontri sulla Sacrosantum Concilium e si è soffermato sull'anno liturgico, anno liturgico che per noi fedeli di solito è scandito dall'alternanza dei colori del sacerdote che celebra le celebrazioni, perdona il gioco di parole, Orazio, anno liturgico che, ha ricordato il pontefice, non deve essere una fredda rievocazione del passato, ma costante attualizzazione di quella che è l'opera della salvezza di Dio. È Cristo stesso che vive nella Chiesa e che prosegue il cammino attraverso il ministero. Un'altra cosa su cui ci è tenuto a soffermarsi Papa Leone è stata l'importanza della messa domenicale. Ha ricordato quanto non possa sostituirsi la celebrazione a distanza, una presenza virtuale, una presenza passiva, e va preferita invece sempre il convenire in unum, quello che lui ha richiamato, ovvero quello che poi dà la partecipazione all'Eucaristia, nell'ascolto della parola. E a questo proposito ha lanciato un appello per garantire poi la partecipazione alla messa anche chi la domenica non può astenersi dalle attività lavorative, ed ha ricordato poi, come non poteva non ricordare, l'importanza all'interno dell'anno liturgico della devozione, oltre ai martiri e ai santi, anche chiaramente alla Beata Vergine Maria, che è indissolubilmente legata con la sua storia a quello che è il ministero di Cristo.
0: Ecco, sarai sicuramente d'accordo con me di invitare i nostri ascoltatori, facendo seguito anche alle parole di Papa Leone XIV, una preghiera per i nostri fratelli e per le nostre sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto, che ha causato, ahimè, numerose vittime, numerose feriti, oltre a ingenti danni materiali. Ecco, anche loro portiamoli ai piedi della Vergine Maria, che celebreremo sabato prossimo, solennità della Beata Vergine Maria in cielo. Bene, Edoardo, allora il tempo a nostra disposizione è terminato. A te faccio fare un augurio speciale per questa solennità ai nostri ascoltatori. Cosa auguriamo?
1: Auguriamo sicuramente un po' di riposo, dai, in questi giorni, anche per chi non può astenersi dalle attività lavorative, che la Beata Vergine Maria possa garantirci, ecco, quella pace e quel riposo in preghiera.
0: Ecco, allora affidiamo tutti i nostri desideri e le nostre richieste alla Beata Vergine Maria. Grazie a Edoardo Valentino, che ritroveremo mercoledì prossimo, puntuale e preciso, nella Basilica di San Pietro. E grazie agli ascoltatori. Un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana. Un grazie va al nostro Gabriele Di Domenico, che ci ha veramente aiutato. È stato preziosissimo il suo contributo. Grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. E ancora l'augurio, Edoardo, di buona giornata e di buon Ferragosto a tutti. Ci risentiamo mercoledì prossimo.

0: Le 11.59 all'udienza generale del mercoledì Papa Leone ha rivolto un pensiero alle vittime del terremoto in Colombia che ha causato la morte di oltre 250 persone. Tramite l'elemosineria apostolica il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colpite e seguiranno altri aiuti. Restano sospesi fino alle 18 i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna, lo ha reso noto la società che gestisce lo scalo. Torna invece pienamente operativo l'aeroporto di Comiso nel Ragusano, che da ieri aveva sospeso i voli sempre per la contaminazione di cenere lavica. Stanotte le forze di difesa dell'Ucraina hanno condotto un'operazione mirata alla base navale russa di Novorossiysk, ultimo importante baluardo della flotta russa nel Mar Nero, ne dà notizia lo stesso presidente ucraino Zelensky sui social. Prosegue l'ondata di calore in molte zone dell'Europa, la Romania si prepara a fermare anche il secondo reattore della centrale nucleare di Cernadova a causa del basso livello del Danubio. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Famiglia per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo, che dona la vita per la Chiesa, sua sposa.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Spirito, preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo il dono dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero contempliamo Maria assunta in cielo in corpo ed anima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: in Tigrino. Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achu Mariam, tzegaz melaki ziyavhir msakhiyu. Nkavanisti stabarakihi, naikar sofri yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo Maria incoronata, regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: salve origina.
1: Dio vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Te ricorriamo, esuli figli di Eva. Te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime.
2: Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
2: il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

0: Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo la Vergine Immacolata con la preghiera che troviamo a pagina 15 del libretto. Vergine Immacolata, con viva fede pensiamo ai grandi misteri che si compirono in questa tua povera casa di Nazareth, sulla meno colle di Loreto. Tra queste sacre mura, dove tu sei stata concepita senza peccato e hai vissuto fanciulla nella preghiera e nell'amore più sublime, l'angelo ti salutò piena di grazia. Tu gli hai risposto con le parole che aprirono i cieli e ne fecero discendere il Salvatore del mondo. Insieme a San Giuseppe, nella contemplazione del Verbo incarnato, nell'umiltà e nel lavoro, qui hai servito il Signore, preparando il tuo spirito al grande sacrificio che hai offerto sul Calvario per divenire la madre di tutti gli uomini redenti dal sangue di Gesù. Fa, o Maria, che dopo aver vissuto nelle nostre case nella grazia del Signore, come tu hai fatto nella tua, lontani dal peccato, soggetti alla legge e alla volontà divina, possiamo divenire un giorno abitatori della casa di Dio, insieme a te per l'eternità, così sia. Virgo Lauretana, ora pro nobis. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

13 l'informazione. All'udienza generale del mercoledì, Papa Leone ha rivolto un pensiero alle vittime del terremoto in Colombia che ha causato la morte di oltre 250 persone, 2.000 i dispersi. Tramite l'elemosina apostolica, il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colpite. Restano sospesi fino alle 18 i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Ha reso noto la società che gestisce lo scalo. Torna pienamente operativo invece l'aeroporto di Comiso, nel Ragusano, che ieri aveva sospeso l'attività. Oggi è il giorno dell'eclisse di sole in Europa. Il fenomeno sarà completo in Spagna, visibile parzialmente in Italia dalle 19.30. Dopo il tramonto ci sarà anche il picco del passaggio delle stelle cadenti. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio dal 2,8 al 2,9 nei dati definitivi. A giugno l'inflazione era al 3%. È tutto, l'informazione torna alle 14.00.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Monopoli, Francesco Miniaci, pianista, jazzista, compositore, didatta. Grazie per essere qui, Francesco.
1: Grazie a te per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Perché di recente uscita Pythagoras featuring Fallout Flute Orchestra, pubblicato da 12 Lune. Francesco, come nasce questo progetto?
1: Allora, questo progetto nasce dopo aver visto un concerto di Paolo Totti, che è il direttore di orchestra, che mi ha aiutato insomma nella direzione dell'orchestra. Ho visto questo concerto a Napoli. E dato che lui lavora da tantissimi anni solo ed esclusivamente con orchestre di flauto, io non avevo mai visto solo un'orchestra di flauto, e quindi ho visto che comunque la cosa risultava molto, molto interessante e molto particolare, anche per l'impasto timbrico, in quanto lui usa tutta la gamma della famiglia dei flauti, quindi dal flauto in do al flauto in sol, al flauto basso, al flauto contrabbasso, che tra l'altro io non sapevo l'esistenza di questo flauto contrabbasso. Quindi dopo aver visto questo concerto ho cominciato un attimino a chiacchierare con lui, a cercare anche di collaborare. E poi io avevo nel cassetto insomma questa idea di comporre qualcosa che unisse il classico con il jazz, con il contemporaneo, però non avevo un'idea di orchestra, avevo più o meno la classica orchestra con archi, insomma, quasi sul sinfonico. Dopo aver visto insomma l'orchestra di Paolo, mi sono reso conto che funzionava, che poteva essere una cosa molto particolare. Ho fatto delle ricerche e ho visto che comunque non era mai stato scritto un repertorio tipicamente per orchestra di flauti con pianoforte solista. Ci sono dei repertori per pianoforte e flauto, per ensemble di flauto, per flauto e orchestra sinfonica, ma non per orchestra di flauti con pianoforte solista e flauto solista. Quindi da qui è nata insomma l'idea di scrivere questa cosa e di utilizzare dei musicisti tipicamente classici, perché tutti i musicisti che hanno suonato nell'orchestra, anche Roberta Ferraro, il flauto solista, sono musicisti che non hanno mai avuto a che fare con la musica jazz, e quindi questa cosa mi intrigava ancora di più e penso sia ben riuscita.
0: Ascoltiamo un primo assaggio da questo album. Cosa proponiamo?
1: Il primo tempo di Pythagoras è un concerto comunque diviso in tempi, quindi il primo tempo, che tra l'altro è stato uno dei tempi che ho scritto, insomma poi magari ne parleremo, che ho scritto verso la fine, quindi non è stato realmente il primo tempo che ho scritto.

0: Ed era il primo movimento da Pitagoras di Francesco Mignaci, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di 12 luni, ovvero Pitagoras featuring Fallout Flute Orchestra. Francesco, come hai articolato l'opera? Quanto tempo, insomma, hai dedicato alla composizione di questi quattro movimenti e che caratteristiche hanno questi quattro movimenti?
1: Allora, diciamo che non avevo un'idea ben precisa sulla suddivisione dei tempi. Volevo comunque rispettare una forma tipicamente del concerto sinfonico classico. E però realmente non avevo un'idea di quanto tempi potessi sviluppare. All'inizio avevo cercato di rifare un'unica suite. Come tempistica impiegata, cioè impiegato insomma 4 mesi, sono partito dalla parte diciamo pianistica. Dopo aver finito la parte pianistica, mi sono concentrato sulla parte del flauto solista e successivamente sull'orchestrazione. Quindi come tempistiche più o meno 4 mesi. Ho iniziato a giugno e sono arrivato insomma fine settembre, ottobre, inizio ottobre, ed era tutto quanto insomma scritto. La cosa assurda è che non mi sono prefissato di scrivere o di cioè avere una linea melodica ben precisa, una linea armonica, perché non volevo ricadere in una situazione chiusa, quindi ristretta. Non volevo crearmi io stesso dei gap dove insomma essere costretto a stare in determinati ambiti o contesti musicali. Quindi ho cercato di mettermi al pianoforte e improvvisare. Man mano che uscivano le idee le appuntavo, ma non con notazione musicale, mi appuntavo magari l'armonia, mi appuntavo la suddivisione metrica, e da qui poi, una volta che avevo più o meno la mappatura, ho cominciato a scrivere. E il primo tempo che è stato scritto è il secondo tempo realmente, e poi da lì ho iniziato insomma ho avuto le idee più chiare su come dovevo scrivere, su cosa dovevo scrivere, però senza darmi sempre cercare di non fare un'unica tematica, però nello stesso tempo cercare di seguire un filo conduttore. Il filo conduttore che avevo in testa era quello di creare un qualcosa che fosse comunque armonioso e che riuscisse a dare linearità nei due linguaggi. Quindi c'è la parte diciamo severa scritta per l'orchestra e per il flauto solista, all'interno però di questa parte insomma severa scritta obbligata volevo anche essere libero di poter improvvisare, e quindi ci sono tutte le parti diciamo di pianoforte solo che sono tutte improvvisate, tranne nell'ultimo tempo, che è una cadenza tipica insomma dei concerti per pianoforte e orchestra. Quella è una parte diciamo scritta, quindi ho cercato comunque di mantenere coerenza. Poi una volta che ho terminato, già dopo la costruzione del terzo tempo, avevo già ben chiaro come chiudere il concerto e come aprirlo. Ovviamente non mi sono limitato dal punto di vista armonico, ho cercato di avere un'armonia aperta, quindi mi sono più concentrato sull'aspetto modale che sull'aspetto prettamente tonale, o comunque delle cadenze ben definite. Quindi diciamo questa è stata la parte iniziale. Poi da qui, dopo aver avuto la mappatura completa della parte pianistica, ho iniziato a scrivere la parte del flauto solista, e poi l'orchestrazione è venuta da sé, anche se poi c'era da capire anche gli incastri ritmici. Quindi ci sono i flauti, il flauto contralto e il flauto basso, che hanno una parte diciamo solida ritmica, ma che suonati insieme sono completamente sfasati, quindi c'è proprio una poliritmia che è la base ideale che fa camminare insomma tutto quanto il concerto senza intoppi. Questo più o meno è stata la mappatura.
0: Riguardo al titolo Pitagoras, perché?
1: Allora, Pitagoras perché era, vabbè, essendo calabrese, io comunque qui in Calabria
0: c'è la Magna Grecia insomma.
1: E poi Pitagora, avevo in mente di dedicare un qualcosa di specifico alla sua figura, E poi perché mi sono rifatto alla sua teoria, nel senso alla teoria delle sfere, dove lui insomma, sosteneva che tutta la musica che ci circonda realmente è la musica che viene diciamo, generata dal movimento dei pianeti intorno insomma, al Sole. Quindi questa idea mi ha permesso di capire fondamentalmente che realmente la musica non ha confini. Infatti diciamo, il concetto del concerto è quello di aver composto un qualcosa senza limiti, quindi la musica può coesistere, la musica è universale indipendentemente poi dai diversi linguaggi. E secondo me il titolo si rifaceva, cioè il titolo era doveroso intitolare il disco Pitagoras proprio per la concezione che aveva lui del mondo musicale.
0: Altro ascolto, Francesco.
1: Allora, ascolteremo il secondo tempo, è un tre quarti, dal punto di vista, insomma, richiama molto il concerto, il secondo tempo del concerto di Ravel, in sol maggiore per pianoforte e orchestra.

0: Ed era il secondo tempo di Pitagoras di Francesco Miniaci, nostro ospite, un concerto questo per pianoforte, flauto solista e flauto e orchestra di flauti, l'orchestra di flauti, la solista è Roberta Ferraro e l'orchestra di flauti è la Flaute Flute Orchestra. Siamo in compagnia di Francesco per presentare questa novità di 12 lune. Parliamo un po' di te per farti conoscere a chi ci sta ascoltando. Tuo percorso formativo, tue influenze, incontri importanti, insomma, chi è Francesco Miniaci?
1: Allora, io ho una formazione classica, quindi ho frequentato il vecchio ordinamento di pianoforte classico, però già durante, diciamo, gli studi classici, sin da quando avevo 13 anni, io già ascoltavo, diciamo, la musica jazz, e in particolar modo amavo e fui folgorato da Michel Petrucciani, che è stato quello che mi ha influenzato molto anche dal punto di vista di concezione pianistica, nel modo di suonare e di improvvisare sul pianoforte. Però non avevo mai, diciamo, fatto degli studi specifici sul jazz, quindi ascoltavo, cercavo di riprodurre quello che ascoltavo. E nel frattempo, insomma, ho terminato gli studi classici. Al termine degli studi classici, poi mi sono avvicinato a 360 gradi allo studio del jazz, sia in accademia, sia frequentando dei corsi di delle masterclass e così, formazione che venivano fatti alla Lamezia Terme durante gli anni della Lamezia Jazz, e quindi da lì ho avuto possibile di vedere da vicino, insomma, artisti come Fred Hersch, come Kenny Barron, tra cui ho seguito anche una masterclass di Kenny Barron, e quindi lui poi, diciamo, ci ha fatto capire realmente quale deve essere l'approccio, che non deve essere tipicamente didattico. E quindi poi da qui, insomma, sono rimasto folgorato e ho iniziato a buttarmi a 360 gradi, insomma, nel pianismo jazz. Però non ho mai voluto, diciamo, passami il termine, rinnegare gli studi classici, perché comunque oltre alla base, diciamo, formativa, alla base tecnica, comunque fa parte della nostra cultura, cioè la cultura europea è una cultura tipicamente classica, quindi non bisogna, diciamo, rinnegare il linguaggio jazz. È un altro tipologia di linguaggio, però per quanto mi riguarda mi ha aiutato la formazione classica anche nell'affrontare poi il percorso jazz. Poi amore a prima vista con il jazz, quindi il primo amore non si dimentica mai.
0: E che ruolo hanno le collaborazioni nel tuo lavoro, Francesco?
1: Le collaborazioni, ho avuto modo di collaborare negli anni in alcuni live con artisti, insomma, nazionali ed internazionali, da Nico Gori a Stefano Di Battista. E sono state, diciamo, delle persone che, anche se gli incontri sono stati brevi, perché sono stati degli incontri diciamo durati, insomma, 48 ore, due giornate, le prove e poi il concerto, però sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista artistico riescono con poco a darti delle direttive, a farti capire quale deve essere la strada giusta per crescere, quindi per andare avanti. Poi non c'è quella, diciamo, quella competizione o quello ci dobbiamo sgomitare, come magari avviene nel classico, che poi lì ci si aliena pure se non, sì, si raggiungono determinate cose. Loro invece mi hanno fatto capire che comunque bisogna suonare, bisogna divertirsi, bisogna suonare il più possibile, con più gente possibile, confrontarsi anche magari. Durante il confronto ci si può fare anche male, nel senso che lì si capiscono magari, ok, io sono arrivato qui, ancora ho tanta strada da fare, e questo è molto stimolante. Quindi mi hanno aiutato a capire realmente tutti i sacrifici che bisogna fare, e non si smette mai di studiare, fondamentalmente.
0: Altro ascolto da Pitagoras.
1: Ascoltiamo il terzo tempo. All'interno del terzo tempo ci sono anche dei richiami alla musica celtica.

0: vedere il terzo tempo di Pitagoras di Francesco Mignaci, nostro ospite, pianista, jazzista. Ricordiamo appunto il line-up, appunto Francesco Mignaci pianoforte, Roberta Ferraro flauto solista, Falaut Flute Orchestra diretta da Paolo Totti. E parliamo proprio della collaborazione con Roberta Ferraro e la Falaut Flute Orchestra. Qualche dietro le quinte, insomma, come sono andate le prove, come si è svolta questa collaborazione, Francesco?
1: Allora, Roberta Ferraro è una flautista, insomma, come me, calabrese. Lei ha studiato, insomma, classica, è stata pure 2 anni, ha vissuto 2 anni in Svizzera, e poi l'ho conosciuta in un ambito musicale, concertistico, dove io facevo un concerto, e in quel periodo io tenevo dei laboratori di musica di musica d'insieme, di improvvisazione musicale giù alla Mensa Terme. Quindi diciamo che la conoscenza e la collaborazione è nata così, in quanto lei venne a frequentare, diciamo, questi corsi perché voleva ampliare, diciamo, il suo bagaglio musicale. Quindi da qui ho cominciato a conoscere meglio quello che era, diciamo, l'aspetto flautistico proprio sonoro, e poi fece una proposta dopo aver visto questo concerto con Paolo Totti, dove lei suonava anche nell'orchestra di Paolo Totti. Fece una proposta, dico: sarebbe bello comporre un qualcosa per pianoforte, orchestra di flauti, ma flauto solista, quindi fondamentalmente ci sono 2 solisti all'interno. Ovviamente lei, non avendo degli studi tipicamente jazz, quindi con l'improvvisazione, tutto quello che lei ha eseguito è scritto, però ha dovuto fare un lavoro sul linguaggio, perché la scrittura che è stata utilizzata è tipicamente jazz, quindi con
0: sì, la pronuncia cosiddetta, sì.
1: La pronuncia, ci sono le ghost note che loro fondamentalmente nel repertorio classico bisogna essere molto cristallini, molto, insomma, anche nella gestione del suono. Quindi all'inizio per lei è stato un impatto un po' non negativo, però ha dovuto, diciamo, rimodularsi. E devo dire che è stata molto brava, perché ha rispettato quello che io avevo in testa. Poi confrontandomi con Paolo Totti, lui mi ha aiutato sull'organico, perché io all'inizio avevo fatto un organico soltanto di primo flauto, secondo flauto, flauti terzi, con l'ausilio di un contrabbasso. Però poi questa cosa veniva, diciamo, snaturava realmente l'idea dell'orchestra, quindi dell'originalità, e quindi lui mi ha consigliato di utilizzare, diciamo, anche l'altra famiglia dei flauti, quindi il flauto alto, il flauto contrabbasso, il flauto alto per delle sonorità molto più scure, quindi potevano dare corposità all'orchestrazione, e il flauto basso, che non faceva altro che sostituire la linea di basso del contrabbasso che avevo io in testa. E quindi poi ho fatto, insomma, questo lavoro. Man mano che io terminavo il lavoro, lo mandavo, insomma, a Paolo, anche per capire determinate cose. Quindi lui è stato subito contento, ha sposato subito il progetto, ancora prima di ascoltare un qualcosa, anche perché era un qualcosa di innovativo. E quindi da qui è nata, insomma, questa collaborazione. La registrazione l'abbiamo fatta a Salerno, e abbiamo fatto un giorno di mezza giornata, diciamo, di lettura, ed è andata molto bene, anche perché i ragazzi prima erano, non sono ragazzi che vengono dal DAS, che fanno parte, che stanno frequentando ancora il conservatorio. E quindi abbiamo fatto questa lettura, abbiamo cercato di sistemare tutta la parte, insomma, fraseologica. E poi dal secondo giorno, già dalle 9 del mattino, eravamo in studio e abbiamo iniziato la registrazione. Si può dire che in una giornata intera abbiamo registrato, poi abbiamo riascoltato, il giorno dopo il disco era finito. Quindi c'era anche una propositività da parte dei ragazzi nell'affrontare questo progetto, e questo ha aiutato molto poi la realizzazione in tempi molto brevi. Io avevo un po', diciamo, timore che le tempistiche fossero molto più lunghe, proprio per una questione di incastri, di come suonare. Molte cose loro non erano abituate a suonarle in quel determinato modo, con quegli accenti. Invece Paolo è stato veramente bravissimo, e Roberto ovviamente ha fatto un lavoro assurdo nel camminare insieme a me come solista.
0: Che insomma tu ti sei, naturalmente, da buon jazzista, ritagliato i tuoi spazi estemporanei, tra virgolette, e invece per la solista aveva tutto scritto in sostanza, quindi questa era l'unica, sì. Quindi pure interessante anche come progetto, a parte il risultato sonoro, che devo farti i complimenti perché cioè questo orchestra di flauti dà un'idea di alleggerimento addirittura paradossalmente del tessuto sonoro, insomma, quindi complimenti.
1: Grazie.
0: Tornando a te, Francesco, rispetto a Virgilius, tuo precedente album che mi sono gustato, veramente beh, cosa rappresenta Pitagoras?
1: Pitagoras rappresenta realmente la mia concezione, la mia maturità e la strada che voglio percorrere d'ora in poi. Virgilius è una parte molto importante perché comunque all'interno del disco ci sono alcune composizioni al fianco, di composizioni come grandi artisti come Wayne
0: Sì.
1: Shorter. E quindi dopo Virgilius, io ho preso 2 anni di distacco per capire cosa voler fare nella vita, nel senso cercare di avere una direzione ben precisa sul mio pianismo, sul mio modo di intendere anche la musica, sul modo di trasmetterla. E quindi ho cercato sempre di seguire quello che avevo dentro. E ho avuto, per forza, ho dovuto prendere un periodo di stacco. Di non fare dischi, di non fare produzioni. Nel frattempo cercavo di sempre di comporre. Pitagoras, dopo averlo realizzato, ho capito che la direzione che ho scelto di prendere è quella che realmente che realmente a me piace. Quindi concepire il jazz a 360 gradi, quindi la musica a 360 gradi, senza confini, senza limiti, senza avere delle etichette, perché a volte si scade purtroppo nell'avere l'etichetta, sei un pianista classico, sei un pianista jazz, però sei un pianista che rientra, insomma, queste etichette a me non sono mai piaciute. A volte anche i grandi artisti hanno delle etichette e quindi penso che non bisogna mai fermarsi. Questo è la cosa fondamentale. Per la mia esperienza personale, da Pitagoras comincio il mio nuovo percorso musicale e il mio nuovo percorso di concezione pianistica e musicale.
0: Allargando invece il discorso al jazz, appunto jazz italiano, jazz europeo, jazz americano, secondo te sono tre mondi distinti, visti all'Italia, oppure insomma, dove sta andando il jazz secondo te?
1: Allora, il jazz, come ho detto prima, noi abbiamo una cultura tipicamente classica. In Europa esiste, ci sono i grandi compositori classici, quelli che hanno fatto la storia della musica classica. In Italia abbiamo, la canzone napoletana e poi l'opera. Quindi, noi siamo molto diversi dagli americani, come gli americani sono diversi dagli africani o dagli afroamericani. Quindi anche il jazz che c'è in America fondamentalmente è stato contaminato. Il jazz non è nato in America, quindi attualmente io sto vedendo una forte corrente europea che già negli anni passati c'era, però questa forma del jazz europeo è una nuova forma che rispetta comunque la loro cultura musicale. Quindi non si cerca di scimmiottare, magari anche in malo modo, il jazz delle radici. E questa cosa per me è una cosa positiva, nel senso il jazz, non possiamo dire io sono un jazzista, nel senso o suono il pianoforte alla McCoy Tyner, cioè quello sono le etichette che dicevo prima. Quindi fondamentalmente il jazz ha dato la possibilità di spaziare in maniera, poi di essere anche contaminato nelle varie culture. Ci sono grandi artisti come Shai Maestro, come tanti altri artisti quindi anche il mondo iraniano sta venendo fuori, cioè musicisti veramente che stanno riscontrando un grandissimo successo. Quello non si può dire, diciamo, che è il jazz americano quello, ma comunque fa parte del nuovo jazz. Come nel mondo classico sono nati questi pianisti, questi compositori che sono stati considerati contemporanei o new classici. Diciamo, non voglio ora dire una cosa assurda, però anche nel jazz c'è stata questa evoluzione e può piacere, non può piacere, magari diciamo, i puristi, chiamiamoli così, magari il jazz europeo ai puristi non piace, però non ci dimentichiamo che sono stati anche i grandi artisti che sono arrivati in Europa e quindi hanno conosciuto la cultura e hanno preso quella cultura e poi magari l'hanno messa nelle loro composizioni, da Monk a tanti altri
0: Dexter Gordon,
1: artisti.
0: come no, sì.
1: Sì, così come è successo anche nella musica brasiliana. Quindi fondamentalmente a me piace pensare che il jazz ha dato la possibilità di creare, diciamo, delle contaminazioni con più culture. Cioè, la vera, secondo me, il vero spirito del jazz è questo: aver dato la possibilità di contaminarsi. E quindi ovviamente poi si rispettano degli stilemi ben precisi, quindi l'improvvisazione, insomma, l'aspetto armonico e quant'altro. Però è questo il bello. Io apprezzo molto quello che sta succedendo in Europa. Quindi il jazz europeo sta galoppando. Ci sono artisti veramente,
0: Di
1: cioè
0: livello.
1: grandi artisti.
0: Siamo quasi in chiusura, Francesco, cosa c'è all'orizzonte per te? E naturalmente anche dai tuoi riferimenti internet, social e quant'altro.
1: Allora, in progetto per me attualmente sto cercando di lavorare su un progetto sempre, di composizioni mie, sempre su Pitagora. È un progetto particolare, questa volta però della musica costruita proprio su Pitagora, e quindi in contemporanea c'è un disco che dovrebbe, insomma, dovrei produrre, forse se riesco entro fine anno, in trio con delle composizioni originali. E poi ovviamente c'è, insomma, la possibilità stiamo cercando di portare in giro anche il discorso di Pitagorsa per far conoscere comunque realmente il prodotto. Su Facebook potete tranquillamente trovare con Francesco Miniaci, su Instagram con Miniaci, insomma, pianiste. Questi sono i riferimenti. Man mano che ci sono degli aggiornamenti live li inserisco, però diciamo i progetti miei personali attualmente stanno cercando di avere una direzione ben precisa, che è sempre in quello di fare qualcosa di innovativo.
0: Francesco, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Salutiamo con l'ultimo tempo di Pythagoras. È un tempo, diciamo, è il tempo che dopo la tempesta del terzo tempo, insomma, placa quelli che sono gli animi, sia dal punto di vista armonico, sia dal punto di vista melodico. La cadenza finale è un omaggio ad una cadenza del concerto per pianoforte e orchestra di Brahms.

0: E con l'album Francesco Miniaci, Pythagoras, featuring Fallout Flute Orchestra, con appunto Francesco Miniaci pianoforte, Roberta Ferraro flauto solista e Fallout Flute Orchestra, diretta da Paolo Totti. Album pubblicato da 12 Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Francesco Miniaci.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Udetur Jesus Christus.
1: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa all'udienza, la domenica bisogna andare alla messa, la vicinanza di Leone XIV alla Colombia colpita dal terremoto, stanziati 100.000 euro, prorogato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, in Libano prosegue la dura offensiva di Israele, pubblicato il programma della visita pastorale del Papa alla Repubblica di San Marino, al meeting e alla città di Rimini del 22 agosto. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia. Quanti in questo giorno non possono astenersi dal lavoro devono cercare di prendere parte alla messa. Così il Papa nella catechesi dell'udienza generale di stamani tenuta nella Basilica di San Pietro e dedicata all'anno liturgico, il ciclo delle fedi cristiane, che è ritmato dalle domeniche. Ce ne parla Tiziana Campisi.
2: L'anno liturgico, con le sue festività e i tempi dedicati alla Pasqua e al Natale, ripropone ciclicamente la pedagogia della storia della salvezza realizzatasi in Cristo e frutto della fede e della devozione della Chiesa, sviluppatesi nel corso dei secoli, spiega il Papa. Fondamento e nucleo dell'anno liturgico è la domenica, sottolinea Leone XIV. Per santificarla è fondamentale celebrare l'Eucaristia, raccomanda.
3: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa, anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
2: Nei saluti in lingua spagnola il pensiero del pontefice per i colombiani che piangono le vittime del terremoto di lunedì scorso e si trovano di fronte a ingenti danni. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
3: E assistenza a los damnificados.
1: E il Papa ha inviato in Colombia un primo stanziamento urgente di fondi destinato alle diocesi colpite dal terremoto. Si tratta di una somma di 100.000 euro indirizzata al Servizio Nazionale di Pastorale Sociale che si occupa di raccolta e distribuzione degli aiuti. A questa prima donazione seguiranno ulteriori aiuti. Intanto il bilancio del sisma è salito a oltre 250 morti, 2.500 feriti e circa 4.000 dispersi. E mentre proseguono le operazioni di soccorso, continuano gli interventi a sostegno della popolazione. Marco Guerra ne ha parlato con Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI.
4: È una situazione complicata, una fase emergenziale in cui per fortuna in Colombia la protezione civile, diciamo, è abbastanza strutturata e sta facendo tutto il possibile, soprattutto nelle grandi città. Certo, ci sono moltissime aree del paese che sono isolate perché sono vicine alle aree amazzoniche e quindi devono essere ancora raggiunte dai soccorsi e lì questo farà sicuramente crescere il numero dei morti, dei feriti, dei danni.
5: Rispetto al Venezuela, che è un paese più politicamente isolato, con una crisi economica e politica in corso, potrebbe essere più agevole operare in Colombia, o almeno questa è la speranza?
4: Sicuramente dal punto di vista istituzionale la Colombia è un paese più preparato, hanno moltissimi contatti con gli Stati Uniti d'America che hanno già promesso moltissimi aiuti e quindi questo dovrebbe facilitare la situazione. Certo, c'è una grandissima preoccupazione per le aree che sono maggiormente isolate.
1: Massiccio attacco di droni condotto dalle forze armate ucraine a Novorossiysk, nella regione russa di Krasnodar. Secondo fonti americane, il vicepresidente americano avrebbe chiesto a Kiev di fermare gli attacchi sulle petroliere russe e il Consiglio di sicurezza di Mosca ha sottolineato che ha il diritto di attaccare qualsiasi nave mercantile di paesi nemici, sia nelle acque russe che in acque neutrali. Sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran, prorogato il cessate il fuoco tra i due paesi che scadrebbe il prossimo 17 agosto, è quanto comunicato dal Pakistan, uno dei paesi mediatori dei negoziati in corso che non hanno fermato le ostilità con colpi incrociati per il controllo dello stretto di Hormuz. In Libano intanto prosegue la offensiva di Israele, ce ne parla Paola Simonetti.
2: Mentre il Pakistan illustra scenari di possibili accordi fra Stati Uniti e Iran, sul campo le posizioni si irrigidiscono e non solo a parole. Gli USA infatti hanno confermato di aver attaccato una nave panamense nel Golfo dell'Oman che aveva tentato di violare l'embargo americano contro Teheran. Il nodo cruciale al centro delle ostilità resta dunque lo Stretto di Hormuz, di cui il presidente americano Trump continua a rivendicare il controllo, che l'Iran invece non intende cedere. Un braccio di ferro che vede l'allargarsi delle tensioni anche sul fronte yemenita, con gli Houthi che hanno colpito un'altra nave saudita nello stretto di Bab el-Mandeb.

0: morte perché disse che non voleva essere ringraziato da nessuno.
1: Qual è la caratteristica di quest'opera? Perché a questo punto abbiamo scoperto che Giuseppe Verdi non ha lasciato solo delle opere musicali, ma anche una grandissima opera di carità.
0: Beh, Giuseppe Verdi fu un grande benefattore. In pratica, non avendo eredi diretti particolari, lasciò tutto il suo patrimonio in opere di beneficenza pubblica, eccetera. Questa è stata la più grande, quella che lui definì l'opera mia più bella, ed è una casa di riposo, non una casa di riposo lo inventò lui, prima erano ospizi, robe, cose di questo genere qua, che ritenne non adatti, non dignitosi per i vecchi musicisti che non avevano avuto la virtù del risparmio, avevano passato vita fra, non avevano famiglia, cioè allora non c'erano le pensioni, quindi gli artisti, i musicisti con anche un po' la propensione a buttar via i denari erano tanti, ecco, e quindi fece questa cosa che resiste tuttora a cento e tanti anni dalla Costituzione.
1: Qual è la caratteristica particolare di questa casa? Abbiamo capito che ospita musicisti.
0: Sì, allora la casa ospita persone che dedicarono la vita alla musica, quindi non solo musicisti, ma anche cantanti, ballerini, registi, scenografi, critici musicali, professori di musica, e devono avere un minimo di 65 anni. Questa è la regola per entrare. Diciamo, loro fanno domanda, questa domanda viene analizzata dal consiglio d'amministrazione e poi da un medico che giudica se siano compatibili con la vita comunitaria. Insieme a una cinquantina di questi vecchi musicisti, la casa ospita anche una quindicina di giovani musicisti, cioè allievi del conservatorio, allievi dell'Accademia della Scala o dell'Accademia Comunale, che stanno facendo i loro studi e qui sono ospitati a condizioni di grande favore e costituiscono un mix estremamente interessante di giovani e anziani, in cui i giovani rappresentano iniezioni di vita per gli anziani e gli anziani rappresentano fornitori di esperienza ai giovani.
1: Ritornano alla mente le parole di Papa Francesco quando valorizzava e invitava a tenere unite le generazioni, tra le nuove generazioni e le antiche, perché sogni e profezie potessero intrecciarsi insieme.
0: Beh, è vero, questa è una conferma empirica, ecco.
1: Casa Verdi è andata sui titoli di giornali e altro anche per un inno dedicato, sì, proprio a Verdi, e che sta gareggiando per il premio, per l'Oscar. Sì. Può raccontarci com'è nata la questione?
0: Ma un po' di anni fa venne qua una troupe di cineasti americani per fare un documentario su Casa Verdi. Diciamo, noi riceviamo spesso, soprattutto truppe straniere incuriosite da questa strana istituzione che è la nostra. Questi finirono il loro lavoro e se ne andarono. Non ebbimo più notizia di che cosa successe, fino a che pochi giorni fa, in effetti, abbiamo saputo che da un lato il documentario che avevano girato era finito e che era già stato addirittura proiettato con il titolo di Viva Verdi in diversi

0: americane. E in contemporanea che questo documentario aveva una colonna sonora in cui un celebre compositore americano contemporaneo aveva fatto una canzone dedicata a Casaverdi, cantata da un illustre soprano americano, e con un titolo che richiama la dolcezza. Ecco, abbiamo saputo che appunto questa canzone sarebbe in ballo per l'assegnazione dell'Oscar della musica. Siamo curiosi di vedere come va a finire la cosa. Ecco, ci fa molto piacere sapere che Casaverdi è nota in tutto il mondo praticamente, il che ci è anche utile perché in questo modo riusciamo ad avere spesso qualche donazione o lascito con il quale viviamo meglio, ecco.
1: Quindi anche la canzone diventa occasione e strumento per tenere viva questa realtà.
0: Sì, diciamo che adesso abbiamo commissionato la traduzione in italiano di questa canzone, poi speriamo di poterla cantare anche nella nostra lingua, che evidentemente per molti di noi e soprattutto per i nostri ospiti sarà più accessibile che non in inglese, ecco.
1: Noi tra qualche istante comunque l'ascolteremo in lingua originale in inglese, proprio con questo spirito, viva Verdi. E viva Verdi e viva anche Casa Verdi a questo punto.
0: Grazie infinite.
1: Grazie a lei, professore, grazie infinite.
0: Grazie a lei, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, arrivederci.

0: cari radioascoltatori, dopo aver conosciuto e scoperto la Casa Verdi, vogliamo andare a conoscere chi è stato e chi è oggi Giuseppe Verdi. Lo facciamo con Marco Di Battista, collega di Radio Vaticana per la sezione musicale. Marco, buongiorno a te.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Vuoi aiutarci, Marco, a conoscere la figura di Verdi e l'eredità che ha lasciato alla storia?
1: Sì, una bellissima eredità, quella di Verdi, che è un personaggio che ha preso per mano il pubblico italiano e in fondo tutta l'Italia e l'ha portato da un'epoca a un'altra, con un viaggio continuo, modifiche continue al suo linguaggio che ha sempre adattato alla novità, e parte con un'opera, l'Oberto Conte di San Bonifacio, che dà la Scala nel 1839, in cui soprattutto nella sinfonia subito sentiamo che il mondo è ancora quello rossiniano, è ancora quello dei Donizetti e che ancora è vivo, e De Bellini che è morto da pochi anni, e invece man mano si evolve, passa attraverso alcuni episodi che tutti quanti conoscono, la parte del Risorgimento, cioè il Nabucco, i Lombardi alla Prima Crociata, opere che vengono rappresentate sempre a Milano 1842-43. Poi abbiamo questo momento della cosiddetta trilogia popolare, e non è a caso questo nome, questo soprannome, anzi, perché Rigoletto, Trovatore e Traviata davvero sono popolari, sono diventati proprio parte del sentire culturale degli italiani, e tutti, non più soltanto i nobili andavano all'opera a sentire queste opere, ma tutti quanti, era proprio il gusto degli italiani cambiato, e va a finire all'opera che secondo me è una delle più geniali della storia della musica, il Falstaff, un'opera che scrive con Arrigo Boito, che prima era stato un suo oppositore e poi diventa un suo fido collaboratore. E scrive quest'opera, il Falstaff non è preso dalle Allegre comari di Windsor di Shakespeare, ma anche dall'Enrico IV, un libretto composito che finisce con una dei testamenti spirituali più belli della storia della musica. Cioè Verdi alla fine del Falstaff fa un fugato, una fuga, cioè quello che i compositori normalmente mettono alla fine di una composizione seria, se vogliono dire qualcosa di particolarmente solenne. E invece che fa Verdi? Ci mette il testo "Tutto nel mondo è burla", si congeda in questo modo dagli italiani, dal mondo, dalla storia della musica, dicendo: non prendete questo mondo troppo sul serio.
0: Grazie per queste brevissime pennellate. Tu ci hai proposto alcuni pezzi, alcuni brani, per farci assaporare un pochino le tue parole. Con quale brano cominciamo?
1: Cominciamo con una goccia dall'Oberto Conte di San Bonifacio, questa sinfonia d'apertura che è ancora di gusto rossiniano, ma si vede, si sente appena appena comparire il Verdi che conosciamo.

0: E dopo questa chicca, qual è la seconda
1: La
0: proposta?
1: seconda è una veramente più che popolare e nazional popolare, il brindisi di Traviata. Chi è che non lo conosce, chi è che non l'ha canticchiato, fischiettato?
0: Allora diamo ascolto anche a questa seconda parte.

0: E a questo punto ci congediamo con l'ultimo brano.
1: Eh sì, tutto nel mondo è burla, il Falstaff, questo capolavoro verdiano che dà alla Scala nel 1893 l'ultima cosa che scrive Verdi, che morirà nel 1901, ed è un congedo veramente che dimostra tutta la genialità di quest'uomo e la sua ironia rispetto alla storia della musica e rispetto a ciò che è la vita in generale.
0: Allora, io prima di mandare in onda questo ultimo pezzo vorrei ringraziarti, Marco, per averci aiutato a comprendere e a completare questa parte dedicata a Verdi a partire dall'esperienza della Casa Anziani Verdi, che ha lasciato in eredità proprio come casa di ritrovo per gli artisti anziani. E saluto e ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti. Subito dopo il brano, la seconda parte del programma. Grazie, Marco.
1: Grazie a te.

0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Abbiamo parlato di musica lirica nella prima parte, dunque oggi vi ho portato un CD dalla mia collezione proprio dal reparto lirico. È un disco che si intitola Grace e la voce che ascolteremo è quella di Carlene Button, un soprano americano di grandissima grazia, è il caso di dirlo, bellezza e radiosità. Ha debuttato in Italia al Festival di Spoleto nel 1972 come voce solista nel Requiem di Brahms, ma già nel 1977 cantava al Metropolitan di New York. La delicatezza della sua espressività è ben evidente in questo brano che ascoltiamo, la Ninna Nanna di Hugo Wolf, dal titolo Schlafendes Jesuskind.

l'agilità della voce di Kathleen Battle è particolarmente evidenziata in quest'aria di Handel dal titolo O Head I Jubal's Lyre.

insieme a Mozart e Handel, Johann Sebastian Bach è particolarmente presente nel repertorio di Kathleen Battle. Ascoltiamo Schaffe können.

In ogni CD c'è un brano che preferisco, in questo caso è un'aria per lungo tempo attribuita a Johann Sebastian Bach, in realtà di Gottfried Heinrich Stölzel, dal titolo Bist du bei mir.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: E per chiudere in coerenza il tempo che abbiamo a disposizione, vi propongo un'altra voce sublime, una voce d'angelo davvero, quella di Edita Gruberova, impegnata in un'aria di Wolfgang Amadeus Mozart, che è stata utilizzata anche in un famoso film di Luchino Visconti dal titolo Gruppo di famiglia in un interno. Il brano si intitola Vorrei spiegarvi, oddio.

0: Alle 4 le notizie della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il Papa ritorna nel pomeriggio a Castel Gandolfo e rimarrà lì fino a martedì 18 agosto. In programma sabato 15 agosto, festa della Madonna dell'Assunta, la Santa Messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso di Villanova alle 10. Alle 12, sempre a Castel Gandolfo, la recita dell'Angelus. Il Consiglio dell'Atlantico del Nord si è riunito oggi per esaminare le recenti violazioni dello spazio aereo in Polonia e Romania. Lo rende noto la portavoce della NATO. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria verso l'Europa. Lo ha detto la premier danese intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Veniamo in Italia. A causa dell'attività eruttiva dell'Etna in Sicilia, l'aeroporto di Catania ha disposto la chiusura con conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze dei voli fino alle 16 di domani, 13 agosto.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé mes
4: jours. Pantheon in semblance de son.
5: La mañana resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: 16:05, 42 secondi in questo istante, ben trovati da Francesco De Remigis a una nuova puntata del Mondo alla Radio in versione estiva, ma oggi saremo in diretta per l'intera ora fino alle 17, dunque pronti a inviarci i messaggi come di consueto al 335-1243-722. Gli argomenti di oggi sono diversi. Abbiamo scelto di iniziare questa puntata dalla Sicilia, che si è risvegliata anche oggi con una nuova e intensa fase di attività dell'Etna, un'attività che sta provocando la dispersione di cenere e pesanti disagi al traffico aereo. Sale infatti a circa 90 il numero dei voli cancellati in partenza dall'aeroporto di Catania. Resterà chiuso fino a domani. Circa 30 altri voli sono stati posticipati di diverse ore e spostati sugli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso, con quest'ultimo che ha ripreso le attività attorno alle 10:30 di questa mattina. Sull'Etna, cari ascoltatori, fontane di lava che possono anche essere suggestive da guardare, ma escono dal cratere già dall'inizio di questa nuova

0: Per capire cosa sta accadendo all'Etna e se è corretto dire che l'attività eruttiva, se così si può definire, è iniziata tra il 7 e l'8 agosto, e anche per capire come si è evoluta fino a questa mattina e a questo istante.
1: Sì, dal 7 agosto stiamo registrando questa, diciamo, attività abbastanza articolata, che comprende sia l'attività da cratere sommitale, in particolare il cratere Voragine, dal quale c'è una continua attività stromboliana molto, molto, diciamo, elevata, che, diciamo, diventa anche fontana di lava con emissioni continue di cenere. Questo soprattutto negli ultimi giorni è rimasto sempre a un livello abbastanza elevato, e però contestualmente a questa, diciamo, attività si sono aperte diverse bocche nella Valle del Bove, che è una parte desertica del vulcano, quindi non è una zona abitata chiaramente. Però la cosa, diciamo, particolare è che si sono aperte prima due bocche e ieri ne sono aperte altre due, quindi un totale di quattro bocche eruttive che tutte e quattro, diciamo, emettono lava e forniscono appunto un campo lavico che attualmente diciamo, ha raggiunto una quota di circa 1350 metri, quindi sempre lontano chiaramente dai centri abitati.
0: Ecco, anche su questo quindi possiamo rassicurare chi ci ascolta che, insomma, è un'attività che ogni tanto riprende sul vulcano attivo più alto d'Europa. Siamo al sesto giorno consecutivo con l'emissione di questa nube che ci descriveva, ma insomma i centri abitati sono al riparo, per così dire, possiamo affermare
1: sì,
0: questo?
1: Sì, attualmente sì, con la situazione attuale sì, chiaramente poi l'evoluzione vedremo nei prossimi giorni, però diciamo in questo momento la situazione è rassicurante, certo.
0: Ecco, che tipo di eruzione ha l'Etna? È un vulcano attivo, però molto diverso anche da altri vulcani, non solo europei, ma anche nel resto del mondo, che sono attivi e ogni tanto danno qualche preoccupazione alle popolazioni. Che tipo di caratteristica ha l'Etna? Raccontiamolo un po', direttore, se riusciamo, anche perché ne sentiamo parlare molto spesso anche all'interno della ampia letteratura che circola e ruota attorno alla Sicilia. Ma ci fa un quadro, una fotografia su questo vulcano così grande, alto, ma innocuo possiamo definirlo, oppure eccessivo usare questo termine dal suo punto di vista?
1: Certamente innocuo è un po' troppo, diciamo. È un vulcano che è considerato, diciamo, buono in questo senso, però è chiaro che ci sono stati anche in passato degli episodi, diciamo, anche gravi, quindi è sempre un vulcano, quindi bisogna stare comunque attenti. E, diciamo, come attività, come lei mi chiedeva, sostanzialmente ci sono due grossi tipi di attività. Una sostanzialmente sommitale, che è un po' quella che un po' stiamo vedendo adesso, cioè queste attività dai crateri sommitali e fuoriuscite, diciamo, di colate dalle quote alte. Oppure la più pericolosa è un po' quella che si creano delle bocche un po' più basse, a quote più basse di quelle che sono adesso, e che queste appunto possono, attraverso delle colate laterali, di laterali, raggiungere appunto centri abitati, come è successo per esempio nel 1928, colata a ricoprire appunto la di Mascali, per esempio. Quindi ci sono questi due tipi di attività. Attualmente chiaramente questa attività che stiamo registrando è più di un'attività di tipo veramente sommitale, quindi un po' meno pericolosa, ecco.
0: Però lei dice l'allerta resta alta. Che tipo di strumenti avete in campo quotidianamente come osservatorio etneo INGV? Voi siete a Catania, lei sta parlando in questo momento da Catania, dunque vede la situazione non solo sui monitor, ma anche direttamente dal suo sguardo. Che tipo di non prevenzione, ma di azione state mettendo in campo di fronte a una ripresa di queste colate laviche?
1: No, chiaramente la nostra attività, che è quella appunto osservativa e quella che conduciamo anche attraverso una sala operativa molto attrezzata, in cui raggiungono moltissimi dati che vengono da diverse stazioni e molti parametri che sono sul territorio, quindi stazioni sismiche, stazioni di deformazione del suolo, stazioni anche telecamere sia sul visibile che sul termico, e in più chiaramente abbiamo i nostri, diciamo, operatori che vanno sul terreno. Per esempio oggi

0: sono stati dei nostri vulcanologi in campo e quindi ci danno informazioni su dove è arrivato il fronte, su, ad esempio su alle bocche che tasso effusivo abbiamo, cioè quanto magma esce al secondo, ecco queste informazioni. In più utilizziamo anche altri mezzi come le immagini satellitari che ci aiutano molto, o i droni ci permettono di dare anche diciamo una cartografia, far vedere appunto qual è la distribuzione delle lave sul territorio.
1: Ecco, noi sappiamo che negli anni tanti hanno anche percorso i sentieri dell'Etna, arrivando anche a respirare proprio quel calore che proviene dalla bocca del vulcano. Lei diceva i droni. Vogliamo spiegare un po' da quanto tempo è stata inserita questa nuova tecnologia, definiamola così, anche se poi non è così nuova, e che tipo di risoluzione offre per dare poi a voi, esperti dell'INGV, degli strumenti per fare valutazioni più accurate? Cioè, cosa è cambiato, per intenderci, da questo episodio rispetto a 10 anni fa nella vostra lettura e interpretazione del fenomeno?
0: Assolutamente molto, perché chiaramente i droni permettono perché chiaramente sono sistemi che conosciamo adesso anche per altri motivi, che permettono comunque di vedere sia il visibile ma anche attraverso telecamere termiche e appunto delle immagini, e nello stesso tempo avere la posizione di queste immagini. Quindi poi questi dati vengono restituiti sul computer e ci danno sostanzialmente proprio la posizione, non solo la posizione, ma ci possono indicare anche il volume dei materiali che sono stati emessi. Quindi ci danno una serie di informazioni molto utili sia per appunto definire la posizione, così anche per definire quanto materiale, quanto magma è venuto fuori.
1: Quanto è grande più o meno un drone che vi offre, diciamo,
0: non sono molto grandi, chiaramente si parla di droni circa mezzo metro, quindi non sono piccolini, hanno una telecamera montata sotto e quindi non sono cose, diciamo, molto molto molto grandi,
1: diciamo basiche ma comunque fondamentali per aiutare a interpretare meglio questo tipo di fenomeni, diciamo che anziché arrivare con le scarpe da trekking laddove oggi non si può arrivare, c'è il drone che dall'alto offre delle immagini su cui basarsi. E invece i satelliti, citava anche quelli.
0: Certo, i satelliti pure ci danno informazioni chiaramente anche in questo senso, ma anche altre informazioni, per esempio di emissioni di calore, ci danno delle valutazioni, ci riescono a fornire una valutazione sull'emissione termica che abbiamo sull'Etna, quindi ci posso dare indicazione se in quel momento ci sono effettivamente in corso, anche se per esempio all'area molto sommitale dove è difficile arrivare, attività, quindi sono molto utili, anche se hanno chiaramente dei tempi, diciamo, un po' più lenti, perché passano anche se adesso hanno, diciamo, amplificato questi tempi, prima passavano ogni settimana, ora passano invece molto più velocemente, anche diverse ore.
1: Ecco, in chiusura, direttore, ci scrivono al 335-12-43-722, sì, una domanda per lei. Sulla cenere vulcanica, ci scrive un'ascoltatrice, rappresenta davvero uno dei pericoli naturali più seri anche per gli aerei, oltre che per la popolazione, laddove dovesse raggiungere centri abitati, anche se al momento ci diceva in apertura che sono risparmiati da questo tipo di...
0: dall'invasione di colate laviche, mentre la cenere chiaramente è un problema che, vabbè, poi diciamo che per i centri abitati è chiaramente un problema pratico sui tetti che si riempiono, sulle strade eccetera, ma diciamo l'aspetto più rilevante è sicuramente quello legato agli aerei, quindi all'aeroporto, che chiaramente in questi giorni sta soffrendo moltissimo, perché gli aerei chiaramente non possono assolutamente attraversare l'atmosfera in cui c'è cenere, perché questa potrebbe bloccare chiaramente i motori, e quindi loro hanno delle regole molto ferree su questa questione, e quindi noi sostanzialmente diciamo che diamo questa informazione dicendo appunto che nell'atmosfera c'è cenere e che questa cenere va in una certa direzione, perché poi la cosa importante non solo la cenere, ma la direzione dei venti. Quindi se sostanzialmente questa cenere va in una certa direzione, l'aeroporto può anche continuare ad essere attivo, utilizzando per esempio un'area dove questa cenere non arriva. Più grave diventa se poi la cenere va direttamente verso l'aeroporto. A quel punto non può fare più nulla.
1: Ecco, poi parliamo di cenere, ma stiamo parlando di particelle vulcaniche estremamente abrasive, no? È quasi come se fosse un pericolo vero e proprio, perché si parla di minuscoli frammenti di roccia, veri e propri minerali, anche vetro vulcanico. Direttore, io la terrei ancora, le volevo anche chiedere un parere rapidissimo sugli ultimi eventi, anche sismici, che diciamo ci sono registrati nei Campi Flegrei. Anche a Pisa c'è stata un piccolo evento, voi tenete tutto sotto controllo, ma insomma, ci scrive un ascoltatore, vediamo se lei ce lo confermerà, l'Italia è soggetta a questo tipo di fenomeni oppure c'è da preoccuparsi in questa estate, in chiusura davvero?
0: Vabbè, quello fa parte comunque delle caratteristiche del nostro paese, quindi chiaramente c'è una carta sismica con aree che sono potenzialmente più pericolose di altre. Noi diciamo a livello nazionale abbiamo una rete che comunque sisma, che dà appunto tutte queste informazioni, che riesce a monitorare tutto il paese sulla parte sismica.
1: Sull'Etna si può prevedere una durata? No, non è prevedibile in questo caso.
0: Non è prevedibile, nel senso che noi abbiamo in passato diciamo episodi anche brevi, ma anche episodi che sono durati mesi, quindi in questo momento non è facile, anche perché diciamo, i parametri sono abbastanza costanti, quindi non ci danno informazioni su possibili regressioni in questo momento o aumenti. Quindi
1: bisogna solo avere pazienza, insomma.
0: Sì, un po' di pazienza e vedere nei prossimi giorni come va.
1: Grazie davvero a Salvatore Gambino, direttore dell'Osservatorio Etneo INGV, in diretta da Catania al mondo alla radio. Buon lavoro, grazie davvero per il lavoro che fate ogni giorno. 16:20, abbiamo parlato di un vulcano e allora abbiamo scelto di proseguire il mondo alla radio oggi con una canzone di Pino Daniele, Che calore!

0: 16:22 il mondo alla radio prosegue, restando in qualche misura sull'isola siciliana, perché abbiamo parlato fino a pochi minuti fa di ciò che sta accadendo in quel di Catania, ma più in generale attorno all'Etna. Abbiamo discusso con Salvatore Gambino, il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV, e noi, dicevo, restiamo in qualche modo sull'isola, perché nel Mediterraneo accade anche qualcos'altro. Non vuole essere questa, cari amici ascoltatori che ci state anche scrivendo al 335 12 43 722, una puntata diciamo così dedicata alle tensioni e anche a quelle che possono essere potenziali catastrofi, ma ci piace dar conto anche di alcune notizie che abbiamo raccontato nel corso dell'anno. Dall'altra parte del vetro ringrazio e saluto Bruno Orti, che ha dato il cambio in regia a Luca Rossi, e do il benvenuto a Luciano Scalettari, che è il cofondatore e presidente di Rescue People Saving People. Benvenuto, dottor Scalettari, alla Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, perché l'abbiamo chiamata, direttore? Perché abbiamo detto già della definizione geografica che ci permette di collegarci a quel che abbiamo appena discusso, però è successo anche qualcos'altro in Sicilia. Ci sono stati gravi danni causati nelle scorse settimane dal ciclone Harry, che ha reso inutilizzabile una delle navi umanitarie che operano in particolare nell'area, e proprio la Rescue People, che per riprendere l'attività di ricerca e soccorso ha lanciato una cosiddetta social challenge, sostenuta tra gli altri da vari attori, artisti e intellettuali. Volevo ricordare, direttore, che Papa Leone XIV ha compiuto un viaggio a Lampedusa, e allora volevo chiederle per quale motivo Rescue continua a, diciamo così, operare questo tipo di bandiera bianca, cioè una sorta di grido d'aiuto. C'è un trasferimento in atto dell'imbarcazione, ci faccia essere lì con voi in qualche modo.
1: Ah beh, allora l'imbarcazione, quella che era stata danneggiata dal ciclone Harry, ieri ha concluso, anche oggi, nel senso che sta continuando, insomma, la conclusione del suo ultimo viaggio, nel senso che è stata portata in realtà a poche miglia, anzi un paio, sono 3 miglia da dove era prima armeggiata, stava a galla, insomma, di fortuna, anche con delle pompe che buttavano fuori l'acqua, perché aveva delle falle abbastanza importanti, e conclude con la demolizione, nel senso che non c'era altro modo purtroppo per salvare questa nave, che è un passato glorioso di 75 anni, perché era nata varata nel 1951. E noi dobbiamo tornare in mare, perché solo quest'anno siamo già oltre 850 vittime nel Mediterraneo. Se ne parla molto meno che negli anni passati, ma questo è uno degli anni più letali nella rotta, più letale del mondo, quindi c'è necessità che torniamo lì, che siamo presenti nel Mediterraneo e che interveniamo dove ci sono situazioni di rischio di affondamento o di morte, perché la barca magari va alla deriva. E ripeto, siamo in una situazione anche quest'anno di emergenza, anche se è sceso un po' il silenzio su questa cosa per ragioni meramente strumentalmente politiche.
0: Ecco, a proposito di questo, presidente Scalettari, ricordo allora qualche dato. Negli ultimi 10 anni, quelli a disposizione tra il 2014 e il 2024, per avere un parametro, in mar Mediterraneo si stimano essere morte e disperse oltre 30.000 persone. Un'ulteriore stima parla di 33.000 vittime, includendo i dati fino al 2025. Il Mediterraneo centrale, possiamo dire che si conferma anche in questo primo semestre, ormai superato, del 2026, la rotta migratoria più letale al mondo, dal vostro punto di vista, che avete, diciamo, tra virgolette, un osservatorio privilegiato?
1: Sicuramente sì, sicuramente sì, perché sono, come diceva poco fa, numeri davvero da paura. 33.000 persone è una guerra, sono i risultati di conflitto, cioè qui abbiamo veramente un stillicidio di vittime che purtroppo, dico purtroppo perché per loro, avviene giorno dopo giorno, imbarcazione dopo imbarcazione, gruppo dopo gruppo, nel silenzio, non sappiamo nemmeno i nomi della stragrande maggioranza di queste persone, lo sanno i loro familiari se lo sanno, perché non li sentono arrivare di qua, e si consideri che noi come imbarcazioni di soccorso insieme alle altre imbarcazioni della flotta civile andiamo a intervenire solo nelle situazioni dove c'è il pericolo per le persone. Noi intercettiamo naturalmente imbarcazioni che stanno navigando e che faranno andranno per il loro destino, se arriveranno nella nostra costa e dove arriveranno. Quindi interveniamo dove c'è rischio per la vita delle persone a bordo.
0: Voi dite, Presidente, che salvare una vita non sia una scelta politica, ma un dovere umano e un obbligo sancito dal diritto del mare.
1: Ma certo, ma pensiamo, spostiamo a terra, così magari il paragone diventa più evidente. In questi giorni abbiamo la Colombia, avevamo il Venezuela prima per i terremoti. Chi penserebbe di non intervenire in quell'emergenza? Occorre andare, occorre fare più veloci possibile per salvare più persone possibile. Questo invece per il mar Mediterraneo non si pensa, anzi le cose che si sentono anche in questi giorni dire sono che bisognerebbe portarli da un'altra parte, ci sono queste imbarcazioni, forse un riferimento anche alla nostra, adesso si sta parlando di quelle tedesche, ma insomma dicendo che li portino a casa loro, cioè cose che non hanno nessun senso. Sarebbe come se pensassimo che un'ambulanza, prima di intervenire un incidente stradale, vada a vedere se le persone sono regolarmente in Italia, se hanno la fedina penale pulita. Quando le persone stanno per rischiano di perdere la vita, si interviene e basta, poi discutiamo su qualunque altra cosa. Questo non è divisivo, questo non è di destra o di sinistra, non è politico, questo è umanitario ed è un dovere.
0: Un grido muto dal cuore del Mediterraneo, per citare Papa Leone a Lampedusa. Presidente, esatto. Io la ringrazio davvero, la ringrazio per il suo contributo, e anche abbiamo ricordato assieme una breve panoramica su quella che è l'attività, tempo della nave umanitaria Rescue People, ma ci diceva che ormai di quella imbarcazione è rimasto sostanzialmente poco, è così, vero?
1: Sì, sì, ecco. Sì, ormai siamo già orientati e stiamo vedendo delle nuove imbarcazioni.
0: Avete già un nome per le nuove imbarcazioni?
1: No, un nome no, perché ne stiamo vedendo diverse, per scaramanzia è meglio non fare il nome.
0: Va bene, la ringrazio, la saluto, grazie per essere stato con noi in diretta,
1: grazie,
0: al Mondo alla Radio.
1: Grazie mille a voi, grazie, buona giornata.
0: Allora, noi prendiamo un respiro musicale con un'artista italiana che di Mediterraneo ha parlato molto spesso nelle sue canzoni, con una chiave ironica in questo caso, ci fa anche ballare un pochino, siamo d'altronde in pieno agosto. Mediterranea, Giuni Russo.

0: Portami via da qui, canta Giuni Russo. E quanto ci manca la voce di Giuni Russo, la sua arte. Ma noi di arte vogliamo continuare a parlare al mondo, alla radio, in qualche misura restando su dei temi sociali. Abbiamo affrontato poco fa l'azione di salvataggio nel Mar Mediterraneo, e l'arte molto spesso va a toccare i vari incrocia in qualche modo i vari temi del sociale. Allora noi abbiamo in linea oggi al Mondo alla Radio in diretta Alberto Bertoli, musicista che dell'impegno sociale ha ereditato quello del papà. Ben trovato Alberto al Mondo alla Radio.
1: Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Impegno sociale che ti ha portato anche alla musica e a partecipare a degli eventi come quello dove siete diretti, diciamolo a chi ci ascolta. Abbiamo intercettato Alberto Bertoli proprio sulla via, sul percorso che porterà la band e naturalmente lui stesso a suonare questa sera. Dove siete e che tipo di evento ci sarà questa sera? Poi parleremo anche qui in studio un po' meglio della figura di tuo padre, della sua attività e del contributo che ha lasciato a tutti noi, non solo artistico, con il collega Edoardo, che è già qui in studio.
2: Ciao Alberto.
1: Ciao Edoardo, come stai?
2: Tutto bene. Allora, dove siete?
1: Allora, siamo ad Abate Marco, che è in provincia di Salerno, e siamo stati chiamati da Grazia Serra, che è la figlia di Vincenzo, a cui è dedicata appunto l'associazione, che si occupa di temi sociali, tra l'altro diversi tra di loro. È nata da poco, perché Vincenzo se n'è andato neanche 2 anni fa. Penso che il discorso sia sempre simile, no? Mi ripeto, ma lo faccio con piacere. Le dico che penso che quando tu fai una cosa che puoi chiamarla anche impegno civile, vedila un po' tu, però insomma, se non lo dice nessuno, come fa, non so, ad esempio Vasco Rossi o altre persone, forse ci perdiamo qualcosa, perché abbiamo una responsabilità noi che saliamo sul palco, che siamo magari seguiti da un po' di persone. Abbiamo una responsabilità, ma anche un'opportunità, e l'opportunità è quella di far sapere che se facciamo un passo tutti quanti insieme, allora il mondo diventa un posto un pochino più dolce, un po' morbido, capito? E se lo fai sapere, magari qualcuno si contagia e gli viene voglia di dire: beh, potrei fare anch'io qualcosa. Se invece uno lo fa nel silenzio della propria cameretta, fa sempre una cosa buona, giusta, ma magari qualcuno non impara. Ecco, la differenza è quella lì.
0: Alberto, io qui con me, come ti anticipavo e vi siete anche salutati, ho Edoardo Valentino, che abbiamo scoperto in corso d'opera qui alla Radio Vaticana. Ogni giorno scopriamo anche delle attività laterali che ognuno di noi ha, e ci unisce proprio la passione per la musica oltre che per l'attività sociale. Allora lascio a lui fare un po' una chiacchierata con te di qualche minuto sull'anche organizzazione e l'ideazione del All in Rock concerto integrato. Edoardo.
2: Sì, grazie Francesco. Alberto, tu sei ideatore e organizzatore di quello che è All in Rock, il primo concerto integrato in cui si favorisce l'accesso di cittadini con disabilità e gli si permette inoltre di godersi proprio il concerto nella sua interezza, eliminando ogni barriera che possa frapporsi tra loro e il godimento della musica.
1: Allora, è nata così. Io avevo 3 lavori, no? A un certo punto, quando mi è nato il secondo figlio, mia moglie ha aspettato qualche anno, dopodiché mi ha detto: senti, hai 3 lavori, 2 figli, una moglie, forse se cancelli qualcosa stai un po' meglio, non cancellare noi. E allora io avevo una collaborazione che durava da 15 anni con questa associazione che si chiama Casa del Sole, si occupano di bambini con grave disabilità, tra l'altro di ispirazione molto cattolica, perché la persona Vittorina Gementi, che era la fondatrice, era quello che noi chiamiamo suora laica, una suora senza il velo, ecco, mettiamola così. E quando mi sono licenziato loro mi hanno chiesto se io avevo intenzione di regalargli un concerto. Io ho risposto subito di sì, E quando siamo andati però al teatro di Mantova, perché l'associazione si trova nel Mantovano, ci hanno detto che c'erano due posti per i disabili. Allora abbiamo, cioè, un po' ci è venuto da ridere, poi un altro po' ci siamo affittati un teatro tenda e abbiamo disegnato i posti in base alle esigenze delle persone, quindi in base al numero di carrozzine, alla grandezza della carrozzina, agli accompagnatori, il cane guida, i corpetti vibranti per i sordi, una voce che racconta quello che succede sul palco per i ciechi, i lips performer, i sottotitoli, una stanza chill out per le persone con autismo, che dopo un po' ovviamente non riescono più a seguire il concerto. E insomma, un sacco di accortezze, tra cui anche quella del bar, che adesso io con Edoardo siamo amici, scherzo sempre con lui e gli dico che è la cosa che ci rende più orgogliosi, perché abbiamo messo gli addensanti per chi ha problemi di deglutizione, e così insomma, anche se hai problemi di deglutizione e ti vuoi fare un gin tonic, te lo puoi fare lo stesso.
0: Grazie, grazie, grazie Alberto, davvero ti ringraziamo. Il tempo è tiranno, vi lasciamo proseguire verso Abate Marco in provincia di Salerno, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Se non sbaglio, grazie mille e vi auguriamo buona musica e sentir parlare di temi sociali senza troppi sostrati anche politici, per quanto mi riguarda è un grande piacere perché la musica e le azioni che si compiono ogni giorno sono più che sufficienti per dare una mano agli altri e sentirsi parte di una grande comunità, quella delle persone umane. Grazie davvero Alberto, un saluto a te e alla band, noi ci sentiamo magari più avanti e continuiamo con una canzone che Alberto Bertoli ha interpretato, eppure soffia una canzone naturalmente cantata da Pietrangelo Bertoli in questo caso, è proprio Alberto che la canta.

0: 16:42, il mondo alla radio, la trasmissione che state ascoltando, cari amici, e noi cambiamo decisamente argomento con il vento sempre in poppa che ci porta in Medio Oriente. Ringrazio ancora una volta Edoardo Valentino che è stato qui con noi per questa parte social musicale, possiamo definirla così. Adesso andiamo ad approfondire uno dei temi che più hanno segnato le ultime 24 ore, che ci porta in Libano, perché il Libano ha deciso di abolire la pena di morte, è il primo paese arabo a farlo, almeno con questa nettezza, una sorta di svolta, potremmo definirla, senza paura di essere smentiti sul fronte dei diritti umani. Il Parlamento di Beirut ha infatti approvato l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati aggravati. Beirut si è anche impegnata a rispettare una moratoria del 2004 sulle esecuzioni. E allora noi, per parlare di questi temi, abbiamo pensato di invitare Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio. Ben trovato, dottor Marazziti, al Mondo alla Radio.
1: Ben trovato Mondo alla Radio tutti quanti. Allora, che cosa possiamo dire? Ma effettivamente è una grande notizia controcorrente, perché siamo di fronte, dentro, a una cultura di morte che sembra pandemica. Abbiamo la guerra in Libano, abbiamo il problema dell'Iran, abbiamo tutto il Medio Oriente in fiamme, abbiamo la guerra che è entrata nel DNA normale dei cittadini comuni, che pensano che in fondo la guerra è la via tranquilla e direi liscia per risolvere i conflitti, invece del parlare, della democrazia e del dialogo. Il Libano, piccolo paese che non ha una forza militare da opporre ai giganti dell'area, decide di dare un segnale. È una scelta da dentro la guerra importantissima, perché il Libano, sono 20 anni che discute di come abolire, se abolire la pena capitale. Io stesso ho incontrato il ministro della giustizia recentemente, all'inizio di giugno, a Parigi, ma l'accelerazione è la scelta politica di rispondere alla guerra e alla morte di uno Stato che infligge la morte proprio nel momento di maggiore crisi.
0: Dottor Marazziti, la domanda è questa. Lei, dalle sue parole, sembra che ci sia dunque un collegamento rispetto a questa decisione con le crisi in corso in Medio Oriente. Lo legge così?
1: Ma guardi, intanto c'è il problema del tempo. Non molti mesi fa la Giordania ha ripreso le esecuzioni dopo alcuni anni, addirittura con un'esecuzione di fatto, di massa, cioè 6 esecuzioni insieme per reati legati al traffico di droga o così, di terrorismo, almeno così ritenuti. E Israele a marzo ha reintrodotto la pena di morte che non esisteva più in Israele dopo il caso Eichmann, cioè in realtà dalla Shoah. La risposta di Israele alla Shoah è stata uno Stato che non usa la pena di morte, che rifiuta la morte come metodo contro chiunque. Bene, in realtà a marzo è stata sancita dalla Knesset la pena capitale per i reati di terrorismo, compiuta anche in segreto, quindi anche senza qualunque garanzie giuridiche che devono accompagnare qualunque processo, e solo per i palestinesi. Cioè, siamo di fronte a un cambio radicale, davvero, quando poi è evidente che anche in Israele la pena capitale per i reati di terrorismo è priva di senso, perché vediamo tutti esecuzioni e violenze, e comunque certo non la necessità di ricorrere a una norma giuridica, ma è stata una scelta simbolica dalla parte della forza e dalla parte della morte. Allora, in questo senso direi che è una risposta culturale, civile e politica.
0: Al nostro numero 335-12-4372 ci arriva un messaggio che ho il piacere di condividere. Signore, preghiamo per tutti quelli che sono ammalati nel corpo e nello spirito e anche chi si trova in condizioni di carcerazione. E il Libano anche di questo ha parlato, perché il presidente del Parlamento libanese ha iniziato una nuova sessione questa mattina per votare due importanti disegni di legge: la legge sull'amnistia generale e la legge che modifica la legge sulla risoluzione bancaria. Insomma, questo secondo oggi non riusciamo a trattarlo, questo secondo punto. Ma cosa vuol dire in un paese come il Libano, che è stato per decenni un laboratorio anche di convivenze di diverse fedi religiose, ma anche approcci sociali, oggi che sembra esserci una crisi oggettivamente più pesante, soprattutto con un'ala forse più muscolare nell'interpretare anche la politica, in particolare quella di Hezbollah? È un messaggio questo del Parlamento di un'amnistia generale anche a forze che stavano cercando di destabilizzare anche quel processo di dialogo tra Israele e Libano, due paesi che, ricordiamolo, non hanno relazioni diplomatiche da anni, che invece era stato intrapreso con la mediazione degli Stati Uniti? È un messaggio quello che arriva dal Parlamento anche a componenti che magari con le carceri hanno avuto a che fare in qualche modo?
1: Guardi, intanto è un messaggio che prova a ricucire tante ferite nella popolazione, un messaggio di riconciliazione nazionale, e questo è sicuramente un messaggio anche ad Hezbollah, ma a tutti. Ma bisogna ricordare che il Libano è uscito dalle terribili guerre che non hanno visto estraneo Israele, ricordiamo Sabra e Shatila al tempo di Sharon, diciamo l'azzeramento di villaggi, di interi quartieri, diciamo di Beirut, con tutta la gente dentro, ecco, non provocati da libanesi, ma in realtà è uscita da quella fase con un accordo di fatto tra Hezbollah e i cristiani, o almeno diciamo l'altra parte della popolazione libanese, con un fragile equilibrio che prevede un'alternanza di poteri. E questo equilibrio in realtà a suo modo è durato fino ad oggi. Ci sono due milizie, Hezbollah ovviamente ha una grandissima forza, Hezbollah diciamo militarmente è più forte dentro al Libano della componente cristiano-libanese, ma al tempo stesso probabilmente è maggiore come abitanti, come numero della popolazione, ma rispetta questo equilibrio. Quindi all'interno del Libano questa non è una situazione di crisi drammatica. Il problema nasce da fuori. Quindi questo messaggio di riconciliazione, amnistia generale, amnistia, riguarda tutte le parti, perché in realtà tutte le famiglie libanesi hanno qualcuno che è stato colpito, anche ingiustamente. Conosco personalmente questa donna straordinaria che è stata condannata a morte e che è libanese, e che in realtà è stata 5 anni in prigione e poi nel braccio della morte, torturata. In realtà totalmente innocente, condannata sulla base di lei cristiana, falangista, ma accusata di avere ucciso un militante cristiano, ingiustamente, per coprire qualcun altro. Bene, questa donna parla solo di riconciliazione.
0: Quindi non è solo un messaggio di clemenza puro e semplice, è un messaggio molto forte che invita a guardare a una prospettiva in cui in Libano si cerchi di lavorare tutti assieme, tutte le componenti partitiche, ma non solo, soprattutto sociali, verso una riconciliazione nazionale. È così?
1: Il Libano contiene un'anima diversa, un'anima che può tornare ad essere di convivenza. Dobbiamo attaccarci a quest'anima, e questo il Libano prova ad esserlo, quindi in una fase di estrema debolezza direi che dalla cultura, dallo spirito e da una giustizia che rispetta la vita vogliono provare a ripartire, a resistere a quest'onda.
0: Grazie, grazie davvero a Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio, ricordiamolo, impegnata da decenni in prima linea sul piano globale per l'abolizione della pena di morte, che ci ha portato oggi a raccontare anche un paese come il Libano, che solo apparentemente è lontano, perché poi in Libano ricordiamo sempre che ci sono anche tanti militari occidentali, tra cui un paio di migliaia di italiani, per la missione UNIFIL che terminerà il proprio mandato quest'anno e si vedrà, si discute già se per l'anno prossimo sarà prorogata. Grazie davvero, dottor Marazziti, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, alle 16.53 ci prendiamo un breve respiro musicale con un gruppo statunitense, i Girls, la voce di Christopher Owens. La canzone si chiama O nei Banni e ci accompagna verso un cammino che ci porterà a Santiago de Compostela, in chiusura di trasmissione.

0: 16:54 minuti, il mondo alla radio ci porta nello studio, anche se virtualmente, la voce di un ragazzo che da anni collabora con la pastorale giovanile di Roma, Matteo Maio. Matteo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, sento anche una frequenza particolarmente limpida della tua voce e questo caratterizza anche la capacità dei più giovani di utilizzare al meglio le tecnologie. Non c'è polemica, ma bisogna anche sorridere su questo, talvolta capita di avere dei collegamenti non particolarmente felici. Matteo, noi ti abbiamo invitato, e ringrazio ancora una volta il collega Edoardo Valentino che ci ha messo in contatto, perché c'è stato un cammino particolare iniziato il 27 luglio e terminato il 3 agosto, dove 50 ragazzi di età media tra 23 e 24 anni hanno percorso una serie di chilometri. Tra questi c'eri proprio tu. Raccontaci com'è andata, dove siete partiti e di quale cammino parliamo. Lo abbiamo in parte anticipato.
1: Allora, parliamo del cammino portoghese. Allora, già dico che trovare le parole per un cammino di Santiago è impossibile per tutte le emozioni che porta, però noi siamo partiti da Vigo, abbiamo percorso circa 115 chilometri, anche se poi nel cammino si sa che i chilometri non sono mai solo quelli che si percorrono tappa per tappa, ma poi torna indietro, aiuta una persona, aiutane un'altra, prendi l'acqua, insomma diventano sempre molti di più. E in questi 5 giorni, con una media di 25 km al giorno, siamo arrivati a Santiago, quindi da Vigo a Santiago in 5 giorni. E poi l'ultimo giorno ci siamo concessi con il pullman, perché erano altri 100 km e non ce la facevamo con i tempi, di arrivare fino a Finisterre, cioè alla fine del mondo.
0: Alla fine del mondo, dici tu, e c'è anche un cartello che indica questa definizione, se non ricordo male, ma vado a memoria, in quell'area. Nei giorni scorsi Papa Leone, in uno dei suoi interventi verbali, uno degli appelli, possiamo definire anche questo così, si era rivolto proprio ad alcuni fedeli, in quel caso polacchi, che stavano compiendo dei pellegrinaggi. E voi vi sentite che avete compiuto questa parte di Cammino di Santiago pellegrini, oppure un'altra formula, quella che vi piacerebbe più usare per definirvi?
1: Guarda, secondo me ci siamo un po' riscoperti in un ponte tra un po' anche i due papi, tra pellegrini di speranza, cioè avere comunque anche il Giubileo chiuso, cioè avere sempre la speranza, ma non solo di un futuro migliore, ma di essere migliori noi per diventare poi veramente costruttori di pace, come da sempre dice Papa Leone, da quando è stato insomma eletto. Ma questo noi l'abbiamo sperimentato anche durante il cammino, cioè molti di noi parlavano ma come faccio poi a tornare nella mia realtà e già solo raccontare tutto questo, perché durante il cammino diciamo che è un po' come dovrebbe essere, come molte volte è la Chiesa, cioè andare al passo del più lento, e nel cammino è così. Ad esempio io stavo sempre in fondo, che si chiamano poi rastrellatori nel cammino, per andare al passo del più lento, e diciamo che secondo me già un primo mattone per diventare costruttori di pace si comincia proprio nell'andare al passo del più lento. Quindi noi ci siamo ritrovati un po' a cavallo, cioè avere la speranza che quando si torna si possa sperimentare quello che noi abbiamo sperimentato nel cammino, non solo le amicizie e le relazioni più strette, ma anche un po' il desiderio di avere proprio la pace sia dentro che fuori tra le varie comunità, perché erano ragazzi di tutta Roma, e poi arrivare a Roma e diventare costruttori di pace, poi in tutto il mondo, non solo a Roma. Ecco.
0: E tra poco ci sarà anche una giornata importante che riguarderà in particolare i giovani, non la riveliamo subito perché è ancora in cantiere, ma sicuramente ci risentiremo. Grazie a Matteo Maio, grazie anche alla Pastorale Giovanile di Roma, e un saluto a tutti i giovani e anche i meno giovani che hanno deciso di mettersi in cammino come pellegrini o come costruttori di pace. Grazie Matteo. 16:59, il mondo alla radio di oggi in diretta da Palazzo Pio si ferma qui. Grazie anche a Bruno Orti dall'altra parte del vetro. Abbiamo parlato del Cammino di Santiago, allora ci lasciamo con una nota iberica, la Pegatina con Non è facile.

0: Le 5, le notizie della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il Papa ritorna stasera a Castel Gandolfo e rimarrà a Castello fino a martedì 18 agosto. In programma sabato 15 agosto, festa della Madonna dell'Assunta, la Santa Messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso di Villanova alle 10, sempre il 15 di agosto, a mezzogiorno la recita dell'Angelus da Castel Gandolfo. Gli esteri, la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa, lo ha detto la premier danese. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme inedite, lo ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella in occasione dell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Thank you.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Il brutale eccidio nazifascista perpetrato 82 anni fa nel paese di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, ricordato oggi dalle più alte cariche dello Stato. 560 civili inermi uccisi per crudele rappresaglia. Il monito di quei martiri è quanto mai attuale nei nostri giorni inquieti, sottolinea il presidente Mattarella. 3 giorni di lutto nazionale in Colombia, li ha decretati il governo di Bogotà. Almeno 250 i morti accertati, oltre 1000 i feriti, 3000 i dispersi. Intanto arrivano aiuti da molti paesi del mondo. Il Papa invia 100.000 euro alle diocesi più colpite e invita tutti a pregare e a mobilitarsi per aiutare i terremotati. Canicola senza tregua almeno fino a Ferragosto, è quanto dicono le previsioni meteo, che parlano di un'altra settimana rovente su gran parte dell'Italia. Ma da lunedì prossimo l'anticiclone dovrebbe finalmente spezzarsi, con piogge temporali e aria più fresca in arrivo dall'Atlantico. Buonasera da Andrea Domaschi. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane Toscane, si è tenuta la cerimonia commemorativa dell'eccidio nazifascista di 82 anni fa. SS tedesche e repubblichini massacrarono 560 civili inermi. Dal presidente Mattarella un messaggio sull'importanza della memoria, che sia forte monito anche per le ombre di odio e guerra che si allungano sul mondo di oggi. Chiara Placenti.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza e propositi di dominio si riaffacciano. Così Mattarella nel messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, spiega il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Presente alla commemorazione sulle Alpi Apuane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Non solo è la prima volta di un esponente di governo di centrodestra alla cerimonia, ma il ministro ha anche sottolineato il ruolo di complicità dei fascisti nella strage, dagli orrori del passato ai rischi del presente.
3: Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non ritorneranno in quelle forme, ma l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza.
2: Anche Conte sottolinea che questo è il tempo di costruttori di pace e di speranza. Sant'Anna di Stazzema, come definito da Mattarella un sacrario civile, è e deve restare memoria viva. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E a distanza di oltre 80 anni da quei terribili fatti storici, il barbaro eccidio nazifascista Sant'Anna di Stazzema ci chiama a riflettere anche su massacri e genocidi in altre parti del mondo cui continuiamo ad assistere inerti. Monica Di Loreto.
4: 12 agosto 1944, all'alba, Sant'Anna di Stazzema viene circondata da reparti della 16ª divisione SS, affiancati da fascisti e collaborazionisti italiani. Gli uomini, pensando a un rastrellamento, si allontanano verso i boschi. Nel paese restano soprattutto donne, anziani e bambini, insieme a centinaia di sfollati, ma l'obiettivo è la popolazione civile. Gli abitanti vengono prelevati dalle case, radunati e uccisi con raffiche di mitragliatrice e bombe a mano. Le abitazioni vengono incendiate e in poche ore vengono massacrate 560 persone, tra cui circa 130 bambini. La più giovane ha appena 20 giorni. Intere famiglie vengono sterminate. Quella di Sant'Anna non fu una rappresaglia improvvisata, ma un'operazione pianificata contro civili inermi. A 82 anni di distanza, quei 560 morti restano una delle pagine più drammatiche dell'occupazione nazista in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ma purtroppo la storia pare non insegnare nulla. Il conflitto in Ucraina si inasprisce. Le forze di Kiev colpiscono il più grande terminale petrolifero russo sul Mar Nero da Mosca. Il presidente Putin promette di rispondere con la stessa moneta agli attacchi. Vito De Torre.
5: È il presidente Zelensky ad annunciare l'attacco alla base russa di Novorossiysk. È caduto l'ultimo baluardo della flotta di Mosca nel Mar Nero, ma il blitz ucraino ha colpito anche edifici residenziali. Il bilancio provvisorio è di 3 morti, tra cui un bambino di 8 anni e oltre 20 feriti. Colpita anche un'importante infrastruttura per il commercio di cereali. Intanto, mentre la NATO analizza gli sconfinamenti di droni russi nello spazio aereo di Polonia e Romania, si alzano i toni dello scontro. Medvedev ha definito definito i paesi occidentali cani dell'Europa, minacciando attacchi contro navi mercantili di paesi nemici, anche in acque neutrali. Parole che fanno eco a quelle di Putin: risponderemo in modo adeguato ai sequestri delle nostre petroliere. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente le tensioni dal Golfo Persico si riverberano sull'intera instabile area e le trattative per riaprire i traffici commerciali, lo stretto di Hormuz, sembrano a un punto morto. Marco Burini.
6: Medio Oriente costantemente di male in peggio. Se sul fronte Stati Uniti-Iran la tregua sta per scadere, sul fronte Israele-Palestina e Israele-Libano non è mai iniziata davvero. Oggi pomeriggio i caccia hanno preso di mira Mansouri nel distretto di Tiro, come ieri la zona di Nabatieh. Incursioni e incendi che violano gli accordi esistenti e il diritto internazionale, accusa l'esercito di Beirut, che non può dispiegarsi nel Libano meridionale, come pure era stato deciso nei colloqui immediati dagli americani. Ma Washington non incute più soggezione a nessuno, alleati o nemici che siano. Il regime di Teheran ostenta sicurezza e finora nemmeno la carta delle sanzioni economiche ha funzionato. Ayatollah e funzionari sono pronti a resistere a lungo, convinti che Trump cederà per primo. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ripete il boss della Casa Bianca. In realtà è un blocco reciproco e così le navi non passano e l'economia globale si surriscalda in questa estate che toglie il respiro. Marco Burini, linea allo studio.
1: Intanto il presidente Trump è stato citato in giudizio per la controversa vendita delle notifiche. I suoi post su Truth Social è stato citato da Intercept Media, un'organizzazione giornalistica, e della Freedom of Press Association davanti a un tribunale federale di New York. Trump Media aveva annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati pubblicati dal presidente o da altri utenti della piattaforma. In Colombia la terra continua a tremare, 130 le scosse registrate in meno di 72 ore dopo il sisma di magnitudo 7.4 Richter che lunedì ha colpito la parte occidentale del paese, provocando almeno 250 morti e oltre un migliaio di feriti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Antonella Mazza Teruel.
2: Ha decretato 3 giorni di lutto nazionale e ha annunciato lo stato di emergenza per mobilitare risorse per i quasi 600 comuni terremotati. Il governo colombiano di Abelardo de la Espriella, appena entrato in carica, con la Banca Mondiale verrà attivato un credito di almeno $450 milioni. Diversi paesi hanno offerto sostegno, dalla Svizzera alla Turchia, dalla Svezia al Giappone, dagli Stati Uniti a El Salvador alla Spagna. L'Unione Europea ha appena stanziato poco più di 2 milioni di euro e dal Messico stanno per arrivare i Topos Azteca, nota squadra di volontari dedita nei terremoti alle operazioni di soccorso. La Colombia piange i suoi morti e ricerca le numerose persone disperse sotto le macerie in zone rurali e montuose, isolate e difficilmente raggiungibili non solo per le conseguenze del sisma ma anche per la presenza di gruppi armati. È un conflitto interno che da mezzo secolo costringe la popolazione indigena a lasciare le proprie case e spostarsi di continuo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E durante l'udienza del mercoledì in Vaticano stamane Papa Leone ha invitato a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale. Paolo Fucili.
7: Leone XIV è vicino ai terremotati della Colombia e non solo con le parole di oggi all'udienza del mercoledì. Il suo primo aiuto d'emergenza sono 100.000 euro inviati alla conferenza

0: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Europa sul tema migranti. La Germania si dice sorpresa dall'agitazione dell'Italia e ribadisce le espulsioni previste dal patto europeo su asilo e migrazione. Giorgia Bresciani.
2: Il governo tedesco conferma che verranno rimandati in Italia i dublinanti, richiedenti asilo e migranti che, registrati nel primo paese di arrivo nell'Unione Europea, si spostano in un altro Stato membro per chiedere protezione, ma vengono rispediti, in base al regolamento di Dublino, nello Stato di prima registrazione. Ribadita anche la dura posizione dalla premier danese Frederiksen, la quale, intervenendo in Parlamento, ha detto che la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Per il nostro ministro degli esteri italiani non c'è nessun problema con la Germania sui dublinanti, mentre la sospensione di Schengen va avanti sicuramente fino al 15 agosto come previsto. Poi si vedranno gli sviluppi della situazione. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni fa sapere intanto che, nonostante il drastico calo degli arrivi, i decessi di migranti nel Mediterraneo centrale sono raddoppiati nei primi 4 mesi dell'anno e quelli sulla rotta orientale sono triplicati. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Concluso dopo oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Davanti al giudice dell'indagine preliminare, Lavitola ha ammesso le proprie responsabilità. Fausto Nicastro.
3: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Così Walter Lavitola si è autoaccusato del piazzamento dell'ordigno che a ottobre aveva danneggiato la casa del giornalista di Report. Dopo più di 5 ore di interrogatorio di garanzia, quindi, il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere. Le domande del GIP hanno cercato di chiarire il ruolo dell'imprenditore, l'organizzazione e il movente del gesto. Lavitola avrebbe organizzato il piazzamento di un ordigno davanti alla casa del giornalista di Report per accrescerne la popolarità in vista di un eventuale impegno politico di Ranucci. Lavitola è accusato di detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso e rischia oltre 10 anni di carcere. Per il vice premier Salvini, fino a che la magistratura non farà chiarezza, Ranucci deve prendersi una pausa dalla RAI. Secondo la 5 Stelle Floridia, ex presidente della commissione di vigilanza della RAI, invece, Ranucci è vittima e la RAI vuole sfruttare l'occasione per escluderlo dalla conduzione di Report. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il caldo asfissiante continua ad attanagliare gran parte dell'Italia, ma dovrebbe avere i giorni contati. Ce ne parla Elena Aquilanti.
4: Marciapiedi roventi e un'afa che non dà tregua, nemmeno di notte. È l'Italia di questa lunga estate, stretta in una morsa di caldo destinata a peggiorare nel fine settimana di Ferragosto. Per sabato sono previste temperature che toccheranno i 38 gradi in gran parte della penisola. Turisti e cittadini cercano così di trovare sollievo come si può. Ma il caldo ha avuto effetti anche su mare e corsi d'acqua ed è ormai difficile trovare refrigerio in un Mediterraneo che è arrivato a 30 gradi. Dopo settimane senza piogge, i fiumi sono in secca. Il Po ha segnato un deficit del 58% rispetto alla sua portata abituale. Più a sud, il Tevere ha toccato il livello più basso degli ultimi 15 anni, portando alla luce i resti di un antico ponte romano risalente all'epoca di Nerone. La svolta però è vicina. Già da lunedì le temperature dovrebbero abbassarsi. Dal 17 agosto l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti atlantiche più fresche, portando con sé i primi temporali. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Vi ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e...

La Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Bentrovati tutti a questo appuntamento delle voci dell'arte. Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi quest'oggi. È una giornata in cui la trasmissione si muove tra due estremi che in fondo si toccano, come spesso accade in questo programma: la memoria di chi ci ha appena lasciato e la luce, letteralmente, che riemerge dalla terra in una mostra romana. Due modi diversi di dare forma a ciò che resta. Buon ascolto.

0: Quando è sceso lui, che diciamo è l'opera principe, quella che abbiamo posto all'ingresso e quella che abbiamo utilizzato come immagine proprio esemplificativa della mostra, la mia paura è stata: non attraverserà mai la porta. E poi accadono invece queste magie, no? Quindi ci siamo trovati lì, nonostante avessimo preso tutte le misure, valutato tutti i rischi del caso, lì per lì c'è l'emozione della difficoltà che accade, perché le mostre accadono prima, il giorno dell'inaugurazione è tutto fatto.
1: Rende la mostra molto più emotivamente anche ricca, ecco.
2: È una persona molto coerente, quindi tra quello che canta, quello che scrive e quello, o perlomeno il modo in cui si presenta, non c'è differenza.

fino al 27 settembre nelle sale ipogee delle case romane del Celio, a due passi dalla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Roma ospita Lumen Ex Terra, il nuovo progetto di Elidon Gigia, a cura di Romina Guidelli e Andrea Poleschi. Sculture monumentali in acciaio, lucidate a specchio, dialogano con ambienti databili tra il II e il IV secolo d.C. Una luce che, come dice il titolo, sembra emergere dalle profondità della terra.

0: Ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico la curatrice Romina Guidelli. Ben trovata, buongiorno.
1: Ben trovati, grazie, un piacere per me essere con voi.
0: Perché le case romane del Celio, con le loro stratificazioni di secoli, a suo avviso erano il luogo giusto per accogliere delle sculture così contemporanee?
1: Allora, innanzitutto ci piace ricordare un po' come sono partiti questi progetti di immersione alle case romane del Celio. E i progetti di arte contemporanea realizzati a mia cura grazie all'organizzazione di Coop Culture, che è il concessionario poi delle case romane del Celio, che è l'organizzatore effettivo di questi eventi di arte contemporanea, sono delle vere e proprie immersioni all'interno del contesto. In che modo abbiamo sempre scelto gli artisti da vivere e da condividere con il nostro pubblico all'interno delle case romane del Celio? Abbiamo cercato innanzitutto di trovare un punto di contatto tra l'opera e quelle che sono le straordinarie architetture, le stratificazioni e i racconti contenuti in questo straordinario contenitore antico, no? Mi piace parlare del ventre di Roma, siamo proprio dentro delle profondità. Quindi abbiamo scelto prima gli artisti nei loro studi. Il secondo e fondamentale passaggio è stato quello di accompagnarli sempre all'interno del sito per vedere se scattava quella importantissima scintilla, cioè se nel momento in cui l'artista entrava all'interno del contesto archeologico succedeva l'innamoramento, allora quello era l'artista giusto per presentare una mostra che fosse la continuità. Quindi non una contaminazione del sito archeologico, ma la continuità del lavoro dei nuovi maestri del contemporaneo all'interno di un contenitore che ha accolto la vita e l'opera degli antichi maestri. Quindi diciamo che questa è un po' la base. Ogni volta che come curatore mi prendo la responsabilità di portare delle mostre all'interno dei siti storici del nostro bel paese, il primo passaggio obbligato secondo me è quello del rispetto del luogo. Quindi quando avviene questo dialogo tra l'opera e il luogo, allora la mostra è. Questa comunicazione avviene in modo naturale e immediato. Gli acciai specchiati delle opere dell'artista entrano in diretta comunicazione con quelle che sono le architetture, gli affreschi, ma anche i muri e gli antichi intonaci delle case romane del Celio, perché li riflettono e li reinterpretano. In che modo? Ovviamente l'acciaio porta a una deformazione di quella che è l'immagine architettonica circostante, ma non solo, ci permette di essere inclusi nell'opera e quindi a seconda di come ci muoviamo nello spazio otteniamo una diversa lettura dell'opera, ma anche delle architetture delle case romane del Celio. Questa continuità crea un flusso, diciamo, più legato al concetto di esperienza che di esposizione fine a se stessa, ecco.
0: L'acciaio a specchio di Gigia assorbe e restituisce in qualche modo lo spazio. Come cambia la percezione degli affreschi, delle architetture antiche quando si riflettono in queste opere?
1: È proprio questo il potere della percezione che offre l'opera di Gigia. Specchiandosi sulle sue sculture luminose, le architetture, gli affreschi prendono vita, cioè raggiungono una condizione di continuità. Quindi l'opera si fa parte di un processo di trasmissione che non solo racconta gli antichi mestieri, l'antica costruzione, l'antica vita delle case romane del Celio, perché ricordiamoci che lì oggi, insomma, questo è un luogo quasi sacro per l'archeologia, ma era un luogo di vita. Ok? Quindi questo passaggio importante è un passaggio legato a quello che noi cerchiamo oggi di fare portando opere come quelle straordinarie di Elida Gigia all'interno di questa cornice, se vogliamo, anche se cornice ritengo sia un termine riduttivo, perché attraverso opere di acciaio specchiato, come dicevamo appunto, del maestro Gigia, è possibile dare continuità e altra possibile lettura, cioè si possono leggere dei particolari, coprire degli spazi che sono sulle pareti, sulle murature, negli intonaci, anche nei mosaici stessi, custoditi all'interno delle case romane del Celio, che magari attraverso una semplice visita, diciamo, all'interno dello spazio archeologico non avremo l'opportunità di leggere, o perlomeno non avremo l'opportunità di rivedere sotto altro punto di vista guidato dall'artista.
0: Quello che io trovo, dottoressa Guidelli, estremamente poetico e suggestivo è la possibilità, l'interazione del visitatore che muovendosi modifica continuamente non solo ciò che vede ma anche l'ambiente stesso. E le chiedo quanto è importante in questo progetto il corpo di chi guarda.
1: Fondamentale. L'opera si compie nel momento in cui accade, in assoluto. E nel caso specifico dei progetti di arte contemporanea che sposano la condivisione dei luoghi della storia, la presenza fisica dell'osservatore è fondamentale perché rende viva l'opera. Quindi le superfici delle sculture di Eledon Gigia, a prescindere da noi, vivono della loro luminosità, di quello che evocano, quindi anche le memorie, diciamo, biografiche dell'artista. Ma la presenza dello spettatore trasforma ancora una volta, quindi ulteriormente, un passaggio ulteriore che sfiora quello che è la percezione, no? Quello che è la continuità data dalla persona che osserva dall'esterno. E quindi la presenza dell'osservatore che, muovendosi intorno alla scultura, non solo ne legge la materia viva, ma attraverso lo sguardo e il riflesso continua a modificare quella che è la storia a sé stante e delle case romane del Celio e della scultura dell'artista. Diciamo che è la terza parte attiva che partecipa al compimento dell'opera.
0: Le chiedo in ultima battuta, tra queste opere io ne elenco qualche d'una: Torso d'acciaio, Harmony of Light, Sonda di luce, Gatto di luce, Sostegno di luce, insomma ce ne sono diverse. Tra queste ce n'è una a cui lei è particolarmente legata, che l'ha emozionata più delle altre?
1: Allora, guardi, forse per un motivo romantico, perché lei mi piace mettervi al corrente un po' di quella che è la dimensione del curatore che arriva all'interno dello spazio, nel caso specifico la sera in cui vengono consegnate le opere. Certo. Quando tutta la grande squadra di Eledon Gigia è arrivata e ha consegnato, nel caso specifico, alle 9 di sera le opere, di modo che insomma non intrecciavamo il traffico e quant'altro, sì. Con lui uno straordinario assistente che è Nicola Raimondi, che io chiamo il prestigiatore, insomma sono scese da questi grandi furgoni le opere che erano immense e, come ben sappiamo, gli ingressi e gli attraversamenti, quindi le piccole porte che dividono le grandi sale delle case romane del Celio, sono piuttosto ridotti. Il grande torso ha una dimensione importantissima, quindi quando è sceso lui, che diciamo è l'opera principe, quella che abbiamo posto all'ingresso e quella che abbiamo utilizzato come immagine proprio esemplificativa della mostra, la mia paura è stata: non attraverserà mai la porta. E poi accadono invece queste magie, no? Quindi ci siamo trovati lì, nonostante avessimo preso tutte le misure, valutato tutti i rischi del caso, lì per lì l'emozione della difficoltà che accade, perché le mostre accadono prima, il giorno dell'inaugurazione è tutto fatto, certo. Uso dire questo, no? Il backstage, diciamo la parte prima, la macchina mostra, è tutto il buon viaggio verso l'inaugurazione della mostra. E quindi diciamo che quando è stato sballato il torso, è stato posizionato dagli operai, dagli allestitori, nella sua posizione principe all'interno delle case romane, io mi sono immediatamente innamorata dell'opera, quindi, come sono solita fare, l'ho abbracciata e da lì è partito il processo di allestimento.
0: Allora ricordiamo che fino al 27 settembre si potrà ammirare Lumen Exterra, la mostra di Eledon Gigia, sotto la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, le case romane del Celio, il luogo esatto. Io ringrazio per essere stata qui con noi una dei curatori di questa esposizione, Romina Guidelli, davvero grazie per averci accompagnato idealmente in questa meravigliosa mostra, dottoressa.
1: Grazie a voi e grazie anche al mio straordinario compagno di viaggio, omaggio a Andrea Poleschi, perché è grazie a lui che io ho conosciuto il maestro Gigia, quindi ci fa molto piacere aver condiviso questa prima mostra romana del maestro insieme grazie all'organizzazione di Coop Culture.

C'è una luce, diceva Gigia, che risale dalla materia. Ma c'è anche una luce che resta accesa nelle cose che qualcuno ha già creato e che continuano a parlare anche quando chi le ha volute non può più raccontarcele, non può più dircele di persona. È morto a Pavana, la sua Pavana, Francesco Guccini, cantautore, scrittore, aveva 86 anni. Allo spazio Gerra di Reggio Emilia, fino al 18 ottobre, è visitabile la mostra Francesco Guccini, canterò soltanto il tempo, a cura di Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli ed Erika Profumieri. Una mostra pensata e realizzata mesi fa, quando Guccini era ancora vivo, per raccontare il suo vero rapporto con parola, memoria e tempo. Una mostra che è ancora in calendario e che chi non ha avuto modo di visitarla può farlo ancora, come premesso. Ascoltata oggi però quelle stesse parole risuonano inevitabilmente in modo diverso. Dal 6 agosto, infatti, senza che nessuno l'avesse previsto, quegli stessi spazi sono diventati altro. Non più soltanto un percorso biografico, ma quasi una replica, una eco che risuona in modo che chi l'ha allestita non poteva certamente immaginare.

0: Buccini c'è e ci può raccontare, a partire dalla sua esperienza con la sua voce, quello che a noi interessava, cioè un affondo su quella che è la sua poetica. Non ci interessava fare tanto una mostra, o non solo una mostra tributo, ma una mostra che raccontasse proprio il suo punto di vista e lo facesse, diciamo così, in qualche modo anche attualizzandolo. Per questa ragione abbiamo voluto lavorare anche con degli artisti che reinterpretassero un po' le sue canzoni, proprio per approcciare anche un pubblico più giovane con dei linguaggi diversi. E al centro di tutto comunque sta appunto la voce di Guccini, cioè è lui che ci conduce e ci ha condotto attraverso le conversazioni che abbiamo avuto per arrivare appunto a definire la mostra, e che ci ha condotto e ci ha in qualche modo indicato il percorso, per cui abbiamo appunto avuto grande, diciamo così, un grande entusiasmo nell'ascoltare e nel recepire le sue indicazioni, e in base a questo abbiamo in qualche modo definito quali erano i temi, quali le canzoni. È un percorso uno tra i mille che si potevano fare, però quello che secondo noi aderisce meglio alle indicazioni che in qualche modo ci ha lasciato il maestro.
1: Lorenzo Immovilli, proprio alla luce di queste indicazioni di Guccini, il percorso appunto nasce da questi incontri diretti che voi avete avuto con il cantautore. Che cosa vi ha colpito di più nell'ascoltarlo?
2: Allora, diciamo che l'incontro con Guccini è stata per noi una fortuna, proprio perché abbiamo incontrato una persona conosciutissima, famosissima, però una persona molto aperta, molto cordiale, molto semplice, e con il quale è stato semplice l'approccio. E quindi ascoltandolo, poi quello che abbiamo pensato era che questo approccio che abbiamo avuto noi avremmo dovuto cercare di in qualche maniera renderlo possibile anche ai fruitori della mostra. Ed è un po' stato quello anche lo spunto che ci ha fatto capire che avremmo dovuto partire proprio dalle sue parole, per far sì che questa sorpresa che noi abbiamo avuto nell'incontrarlo, sappiamo cosa vuol dire incontrare personalità di questo tipo, spesso è piuttosto difficile, ma invece questa facilità potesse essere una sorpresa anche per chi veniva a vedere la mostra. E in effetti poi adesso ci rendiamo conto che questo rapporto diretto con la sua voce è un po' il gioco bello di questa esposizione.
1: Stefania Carretti, la voce di Guccini, da ciò che ho letto, accompagna tutto il percorso. Che ruolo ha questa presenza così diretta?
0: Allora, l'idea appunto era quella di farsi accompagnare, in questo modo anche di approfondire la poetica di Guccini, che la chiamo poetica proprio perché si allarga anche alla parte letteraria, non solo a quella cantautorale, perché sappiamo che negli ultimi 30 anni ha scritto diversi libri, e questo è un corpus di lavoro che è molto molto connesso con l'opera, diciamo, più popolare, che è quella appunto legata alla musica e alla canzone. E questo suo racconto ci rende possibile intersecare questi due mondi, questi due linguaggi che lui frequenta, e capire proprio a tutto tondo la sua personalità e il suo mondo. E ovviamente tutto questo è collegato, è molto collegato anche alla sua biografia, quindi alla memoria, al ricordo, che è una parte fondamentale di questa poetica. E sicuramente poi anche le parti in mostra, quindi gli oggetti, i manoscritti originali che ci ha concesso, altri tipi di chiamiamoli memorabilia, sono poi più fruibili se si ascolta anche il contesto attraverso le sue parole, altrimenti, diciamo, la parte visiva rimarrebbe un po' scollegata. Invece attraverso il suo racconto si riescono, diciamo, a unire i vari puntini e a ritrovare le connessioni, appunto, anche poi sono alcuni video anche delle Teche Rai che poi rimandano un po' il messaggio, insomma. Quindi anche per chi non conosce approfonditamente Guccini, credo che sia possibile immergersi nel suo universo.
1: In ultima battuta,
0: bisogna anche dire che la voce rende tutto molto più autentico in qualche modo, il racconto di, cioè, in prima persona proprio rende la mostra molto più emotivamente anche ricca, ecco.
1: Lorenzo Immobili, in ultima battuta, Guccini sicuramente è una figura libera, non facilmente incasellabile. Immagino che sia stata una grande complessità restituire appunto tale complessità senza tradirla. Come avete fatto? In qual modo ci siete riusciti?
2: Ma sicuramente è stata una responsabilità, perché è cosa che si percepisce subito incontrando la persona. Oltretutto è anche una persona molto coerente, quindi tra quello che canta, quello che scrive e quello, o perlomeno il modo in cui si presenta, non c'è differenza. E questo ha aumentato ulteriormente la responsabilità di restituire un cantante e un personaggio di questo tipo. Ma noi abbiamo cercato di lavorare in maniera umile, prima di tutto. Abbiamo cercato di fare quello che crediamo un curatore deve fare, essere il più trasparente possibile, cioè il meno visibile possibile, attenersi alle cose che ha raccontato, cercando semplicemente di abbinare ai racconti quei brani musicali che esprimevano quei racconti. Quindi il nostro, proprio per cercare di essere il più rigorosi possibile, è stato un lavoro in punta di piedi e anche un lavoro molto artigianale, dove gli aspetti di spettacolarizzazione, abbiamo creduto sin dall'inizio, sarebbero stati fuori luogo. E quindi un lavoro fatto un po' di cesello in una dimensione che non è una grandissima dimensione, ma una dimensione di circa quasi 400 metri quadrati, quindi uno spazio mostra insomma percorribile abbastanza facilmente, cercando di tenere anche quell'aspetto di appunto artigianalità che tanto ci riporta a quella dimensione geografica che lui ama, che è la sua pavana e la storia che lo contraddistingue anche.
1: Ricordiamo che fino al 18 ottobre negli spazi di Spazio Gerra a Reggio Emilia potrete ammirare la mostra Francesco Guccini, Canterò soltanto il tempo. I curatori sono Stefania Carretti e Lorenzo Immobili, che abbiamo sentito e che ancora sono in collegamento telefonico, ma anche Erika Profumieri. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, grazie davvero e a presto.
0: Grazie a voi.
2: Grazie mille per l'ospitata.

Sant'Agostino si interrogava su cosa fosse davvero il tempo, qualcosa che sembrava sfuggirci nell'istante in cui proviamo a definirlo. Eppure il tempo è l'unica materia di cui sono fatti i ricordi di tutti noi. E se c'è un brano che racconta cos'è per Guccini la radice, il luogo a cui si torna sempre, è La Ziatta. E la canzone Ziatta parla di una casa, di una zia, di un mondo contadino che non c'è quasi più. Eppure resta intatto ogni volta che qualcuno lo canta di nuovo, come spesso accade, ricordando in qualche modo si ricostruisce e si rievoca e quasi diventa tangibile la persona o il sentimento che viene espresso e raccontato. Forse è questo il modo più giusto per salutarlo, non con le parole italiane che tutti conoscono, ma con quel dialetto minuto, privato, che al fine era la sua lingua più vera. Io vi ringrazio, come al solito, di essere stati qui con noi. La prossima settimana torneremo con le voci dell'arte e auguro a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana. A presto.

fin de tour. Una febbre da nid. Andrai in quel posto un brutto. L'avrà bene pagato. Un prete che sente a posto. La casa al funerale. E la massa di morte.

0: Le 7, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Bruno Orti. Il Papa è da stasera a Castel Gandolfo, dove rimarrà fino a martedì 18 agosto. In programma sabato 15 agosto, festa della Madonna dell'Assunta, la Santa Messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso di Villanova alle 10. Alle 12, sempre sabato 15 agosto, la recita dell'Angelus da Castel Gandolfo. Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla messa anche a quanti di domenica non hanno la possibilità di astenersi dal lavoro. È l'appello rivolto da Papa Leone durante l'udienza generale di questa mattina. Tiziana Campisi.
1: Dell'anno liturgico e la domenica, sottolinea Leone XIV, per santificarla è fondamentale celebrare l'Eucaristia, raccomanda.
2: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
1: Nei saluti in lingua spagnola il pensiero del pontefice per i colombiani che piangono le vittime del terremoto di lunedì scorso e si trovano di fronte a ingenti danni. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
0: Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il controllo dello stretto di Hormuz e che lo manterranno. Il nostro blocco navale viene definito da tutti un muro d'acciaio e l'Iran non può farci nulla, ha detto ancora Trump. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria verso l'Europa. Lo ha detto la premier danese al Parlamento della Danimarca. Il presidente della Repubblica Italiana Mattarella ha ricordato oggi la strage nazifascista di Sant'Anna di Stanzema in provincia di Lucca. Le guerre, ha detto, sono tornate, si riaffaccia la volontà di potenza e i propositi di dominio, cancellando la dignità dell'uomo. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani, voli sospesi per l'attività eruttiva dell'Etna. È tutto, l'informazione torna domani alle 8.
3: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati, anziani, detenuti. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo uniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco, sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore, che guarda a settentrione. Ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambine e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili. Uscite! Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò.

0: Il loro aspetto era il medesimo che aveva visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccesso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Carissimi, Gesù oggi ci insegna l'arte più difficile: correggere per amore. Non per vincere una discussione, non per avere ragione, ma per guadagnare il fratello. Se ti ascolterà, avrei guadagnato il tuo fratello. Che bella parola, guadagnare. Non perdere, non scartare. Gesù ci dà tre passi: parlargli da solo, poi con due testimoni, poi alla comunità. È il cammino della pazienza. È il contrario del pettegolezzo, del parlarne con tutti, tranne che con lui. E scegli.

scegliere la comunione invece della divisione. Perché dove ci sono due o tre riuniti nel suo nome, lì c'è Lui. E qui ci viene in aiuto la nostra Madre. Dal santuario della Madonna delle Lacrime impariamo proprio questo. Maria non ha pianto per sé, ha pianto per i suoi figli divisi, feriti, lontani. Le sue lacrime sono state un richiamo. Riconciliatevi, tornate ad amarvi. La Madonna non ci lascia nell'errore, ci corregge con tenerezza come una mamma. Ci prende per mano e ci dice: vai da tuo fratello, non alzare muri, abbatti barriere. E a questo ci richiama anche Papa Leone. Fin dall'inizio del suo ministero ci ripete che la Chiesa deve essere casa di comunione, non campo di battaglia. Ci ricorda che il primo dovere di un cristiano è custodire l'unità. Siate una cosa sola, come Gesù prega al Padre. Papa Leone ci invita a non aver paura di dire la verità, ma sempre con carità, perché la verità senza amore ferisce. L'amore senza verità inganna. Insieme costruiscono ponti. Fratelli, quante relazioni si spezzano perché manca il coraggio del primo passo. Quante comunità si logorano per silenzi e rancori tenuti nel cuore. Gesù oggi ci dice: abbi coraggio. Parla, ascolta, perdona. Anche se ti costa, anche se rischi di rimetterci, perché alla fine cosa conta? Non avere ragione. Conta avere il fratello accanto. Conta che nessuno si perda. Dal santuario della Madonna delle Lacrime alziamo questa preghiera. Madre, insegnaci le tue lacrime, lacrime che purificano, che non accusano. E con Papa Leone chiediamo al Signore la grazia di essere artigiani di pace e di unità, che ogni nostra correzione sia fatta nel nome di Gesù. Perché dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì Lui è in mezzo a noi. E con Lui tutto diventa possibile. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia, li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, unite agli angeli santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno per la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre,

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ama la tua unicità. Per qualche strana ragione, come esseri umani, tendiamo a dare valore alle cose uniche. Anche tutto quello di cui sul nostro pianeta esiste una disponibilità limitata ha un valore economico importante. Il motivo per il quale, ad esempio, l'oro costa molto è perché ne esiste una quantità limitata e non è facile estrarlo dalle viscere della terra. Anche il petrolio, il cui valore economico oscilla a seconda della disponibilità o della reperibilità sul mercato, segue lo stesso principio. Nel 1295 in India fu estratto il famoso diamante Koh-i-Noor, letteralmente montagna di luce, una straordinaria pietra preziosa da 105 carati. Oggi, dopo essere stato oggetto del desiderio degli individui più potenti della Terra ed essere passato molte volte di mano, il Koh-i-Noor è parte dei famosi gioielli della corona, custoditi nella Torre di Londra. Il suo valore è inestimabile, ma qualcuno ha azzardato l'ipotesi che, se fosse venduto, non basterebbe 1 miliardo di euro per acquistarlo. Siamo dunque tutti attratti da ciò che è unico, e a questa caratteristica quasi sempre attribuiamo connotati di preziosità e valore. L'unicità sembrerebbe essere una qualità molto cara anche alla natura stessa. Tutto ciò che ci circonda è unico e irripetibile. In ogni elemento esiste una piccola differenza che lo rende unico, e non possiamo che prendere atto che ha dotato delle stesse caratteristiche di unicità e ripetibilità anche tutti noi. Siamo letteralmente pezzi unici. Non c'è mai stato un altro essere umano con il tuo DNA, con il colore dell'iride nei tuoi occhi e con le tue impronte digitali. E quando tu, ti auguro il più tardi possibile, lascerai questo mondo, non ci sarà più nessuno come te. Se dunque attribuiamo all'oro e ai diamanti un grandissimo valore, a maggior ragione non dovremmo attribuirlo a noi stessi. Dobbiamo comprendere che è proprio nella nostra unicità che risiede il nostro inestimabile valore, e abbiamo il compito di riconoscerla ed esprimerla, rendendola evidente agli altri e al mondo attraverso le nostre specifiche qualità e i nostri talenti. Quello che facciamo normalmente sembra però andare nella direzione opposta. Piuttosto che conoscere, onorare e vivere la nostra unicità, non vediamo l'ora di rinunciarvi, cercando di assomigliare a qualcun altro. Così facendo buttiamo alle ortiche il valore della nostra originalità, creando un enorme danno a noi stessi e al mondo. Comprendere in che cosa e in che modo siamo unici ed essere orgogliosi di come siamo dovrebbe essere il compito della nostra stessa esistenza. Trovare quel diamante che è sicuramente in noi, lavorarlo e sgrezzarlo come fa un orefice, e infine incastonarlo nel racconto dell'esistenza in armonia con tutte le altre unicità che ci circondano, è la nostra missione e lo scopo stesso della nostra vita, che ci chiede in ogni istante di onorare e celebrare l'inestimabile contributo della nostra irripetibile originalità. Fai un bel respiro. Quando nella tua mente non c'è più un istante di vuoto tra un pensiero e l'altro, quello è il momento in cui devi preoccuparti per la salute del tuo corpo. La tua attività mentale è infatti una delle principali forme di consumo energetico per il tuo organismo. Nessun pensiero potrebbe esistere senza un'intensa attività elettrica, indispensabile per permettere alle informazioni di viaggiare tra un neurone e l'altro, dando vita a miliardi di sinapsi al secondo. Basta un normale elettroencefalogramma per rivelare l'esistenza di questa energia e osservarla al lavoro nelle diverse aree cerebrali. Se non ci fosse una attività elettrica, seppure a bassissima intensità, le funzionalità nelle varie aree cerebrali non potrebbero essere captate e descritte. Grazie a questa strabiliante e per molti versi ancora misteriosa componente misurabile, possiamo osservare come il cervello reagisca alla percezione di eventi reali nello stesso identico modo rispetto a quanto accade con eventi immaginari. La paura, ad esempio, induce il sistema endocrino a produrre adrenalina o cortisolo. Il piacere provoca la produzione di dopamina, serotonina, ossitocinina e altre endorfine che permettono di tradurre questo piacere in sensazioni fisiche che a loro volta vengono ritrasmesse al cervello come esperienze. C'è quindi un consumo energetico non indifferente legato all'attività del pensare e questo è il motivo per cui spesso, alla fine di una lunga giornata, anche se non abbiamo compiuto alcuno sforzo fisico, ci sentiamo stanchi e bisognosi di staccare la spina e ricaricare le batterie. La pratica per eccellenza per diradare l'attività automatica di un pensiero e dunque ridurne il consumo energetico è la meditazione. Anche questa pratica, nata migliaia di anni fa in un contesto mistico e spirituale, viene dal mondo dello yoga. L'obiettivo più elevato della meditazione è quello di creare una connessione profonda tra la nostra interiorità, il nostro io, e tutto ciò che di visibile e invisibile ci circonda. La capacità di modificare il ritmo del respiro, unita a un'attività di focalizzazione sul momento presente, ad esempio chiudendo gli occhi e concentrando la tua attenzione proprio sul respiro, consente di diradare i pensieri e inoltre di separarli dalle emozioni con le quali tendono a legarsi. È molto probabile che con un po' di pratica meditativa si finisca per sperimentare una vera e propria condizione di beatitudine che ci mette in connessione profonda con la nostra realtà più autentica, una dimensione di calma che ci appartiene, ma che non riusciamo a percepire perché nascosta da un ininterrotto e stancante flusso di pensieri.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Diversità e solidarietà uniti in armonia. Questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli anticorpi affinché la singolarità di ciascuno, che è un dono unico, irrepetibile, non si ammali di individualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata al Quartetto per archi, che abbiamo detto essere più volte una cartina di tornasole per i compositori, un modo per scoprire in maniera più approfondita qual è la vera poetica di un compositore. E allora il quartetto d'archi lo utilizziamo per andare a indagare alcuni dei compositori, dei musicisti che sicuramente non fanno parte del mainstream, non fanno parte di quei compositori di musica contemporanea più noti. Si tratta infatti di un gruppo di compositori lettoni, e dobbiamo ringraziare per questa segnalazione la radio lettone, e che hanno in qualche modo gravitato nell'area di Riga, la capitale appunto della Lettonia. Iniziamo subito ad ascoltare musica e ci andiamo ad ascoltare due brani del 1983 di due compositori che, come vedremo, hanno un linguaggio diversissimo, anche se si avverte un clima simile, quello dei primi anni 80, quello di un certo postmoderno che sta nascendo, che è già addirittura nato, a seconda naturalmente della latitudine e longitudine del compositore. Il primo brano che ascoltiamo è Before the Snow, prima della neve, per quartetto d'archi e pianoforte preparato di Imants Zemzaris. Zemzaris, nato nel 1951, fa parte di quei compositori che, è stato detto, non hanno più il complesso dell'antiromanticismo, il complesso antiromantico, non hanno bisogno di confrontarsi quindi per forza di cose con la scuola, con la seconda scuola di Vienna e con la dodecafonia, ma hanno un linguaggio più libero. E qui infatti ascoltiamo un brano di circa poco meno di 12 minuti in cui abbiamo un uso davvero libero del linguaggio, in cui abbiamo pure echi di un pensiero anche tonale, perché no, ma tutto trattato in maniera davvero molto libera, in un grande flusso di suoni. Da notare anche il ruolo discreto del pianoforte preparato, che fa da contrappunto al quartetto. E allora, visto che abbiamo detto di parlare poco e di ascoltare tanto questi compositori, che è così raro avere la possibilità di sentire, ascoltiamo di Imants Zemzaris il suo quartetto per archi con pianoforte preparato, Prima della neve. Gli interpreti sono quelli del quartetto d'archi della Filarmonica Lettone, con l'aggiunta dello stesso Zemzaris al pianoforte preparato.

Abbiamo ascoltato Prima della neve per quartetto d'archi e pianoforte preparato di Imas Zemzaris con protagonisti il quartetto d'archi della Filarmonica Lettone e lo stesso Imas Zemzaris al pianoforte preparato. Si era detto un quartetto in qualche modo postmoderno, un quartetto dal linguaggio libero, libero di usare dissonanze e tonalità nello stesso ambito, un modo di scrivere davvero molto svincolato da varie logiche. E effettivamente il 1983, la data in cui è stato composto, è proprio un periodo, questi primi anni 80, in cui si comincia a sperimentare un modo di essere svincolati da tante logiche post-weberniane che naturalmente hanno influenzato i compositori di tutta Europa e quindi anche in Lettonia probabilmente. Ma passiamo per confronto a un altro brano del 1983, sempre per quartetto d'archi, ovviamente, visto che abbiamo detto che tutta la puntata sarà dedicata al quartetto d'archi. Stavolta ci ascoltiamo il quartetto per archi numero 5 di Pauls Dambis, altro compositore lettone e figura di spicco, anche generazionalmente diversa la sua origine. Dambis è del 1936, Zemzaris, lo abbiamo ricordato prima, del 51, quindi è vero, due brani nati nello stesso periodo, ma da compositori con una diversissima storia, una diversissima preparazione. Allora, che cosa ci aspetta in questo quartetto per archi numero 5 di Dambis?

potrebbe dire una posizione simile a certo Bartok, cioè un ritorno al folklore come reazione a ciò che era stato considerato un intellettualismo, un voler porre alla musica una serie di significati, di complicazioni che non tutti i compositori sentono nel proprio intimo. Allora, questa reazione del folklore è interessante, anche se potrebbe sembrare una posizione un po' più reazionaria rispetto ad altre. Come curiosità, diciamo soltanto che alla fine, tra l'altro, oltre alle cose del folklore, compare una citazione da Elvis Presley, che naturalmente non mi pare faccia parte del folklore lettone. E allora ci ascoltiamo Paus Dambis, quartetto per archi numero 5, nella esecuzione del quartetto per archi di Riga.

Il quartetto per archi di riga ha eseguito di Paul Stambis il quartetto numero 5 del 1983. Avevamo già detto come questo quartetto si rivolgesse al folklore come via d'uscita a un impasse, per così dire, della composizione, questa crisi della composizione, questa crisi anche del rapporto tra compositori d'oggi e pubblico. Sì, la posizione di Dambis può sembrare un po' più reazionaria rispetto ad altre, ma è interessante come lui abbia cercato e anche sia riuscito a rielaborare il folklore e adattandolo al proprio linguaggio. Quindi non si tratta soltanto di citazioni, che altrimenti non avrebbero molto senso, ma di rielaborare in maniera, diciamo così, moderna comunque è questo tipo di eredità culturale, a parte poi questa citazione di Elvis Presley che abbiamo ascoltato alla fine. Ma passiamo a un altro compositore, anzi una compositrice per l'esattezza, Maya Einfelde. Einfelde è altra compositrice dal punto di vista così della generazione vicina a Dambis, la Einfelde del 1939, e ascoltiamo un pezzo un po' particolare, quasi a fare da ricreazione a questa puntata dedicata al quartetto d'archi, perché qui accanto e al quartetto d'archi fa la sua comparsa il clarinetto, un clarinetto che in questo caso ha una importanza ben oltre al pianoforte preparato del primo brano che abbiamo ascoltato oggi. Si tratta di un clarinetto molto presente, un clarinetto che detta i ritmi anche ai musicisti per archi. Il linguaggio qui è un linguaggio molto femminile a tratti, quasi una voglia di raccontare per musica, che se pensiamo che il brano è stato composto nel 1989 è qualcosa di comunque interessante, questa voglia di tornare al racconto per musica, e questo quartetto con il clarinetto è un po' qui a dimostrarlo. Si tratta di, il titolo stesso è particolare, la Serenate Tristi, tre canti per il mare, Three Songs for the Dying Sea. I tempi sono molto moderato, allegretto adagio, e al clarinetto è Gerz Page, mentre il quartetto d'archi è quello di riga.

Sad Serenades, Three Songs for the Dying Sea del 1989 di Maya Einfelde, compositrice lettone. Stiamo qui ad ascoltare compositori lettoni che hanno scritto per quartetto d'archi. Questo brano appena ascoltato con il clarinetto in grande spolvero, il clarinetto era quello di Gerz Page, lo ricordiamo, e il quartetto d'archi era quello di Riga. Ecco, in questo caso abbiamo detto è quasi una sorta di, come dire, di ricreazione, visto che qui il quartetto d'archi seguiva assolutamente il clarinetto, che era l'attore principale, il protagonista di questo brano, un attore principale che con il suo procedere, proprio come potremmo dire, come il mare che va e che viene, come se ci fossero delle ondate, e un tentativo di dare un flusso che comunque abbia una sua ciclicità. Ecco, questo potrebbe essere la chiave del brano appena ascoltato. Ma andiamo oltre, visto che la promessa era quella di parlare meno possibile, di far ascoltare il più possibile, e facciamo un salto in avanti fino al 2000. 2000, data di composizione del quartetto per archi numero 2 di Martin Willems. Martin Willems, anche lui ovviamente lettone, ha composto questo quartetto secondo dopo una ottima risposta della critica e del pubblico al suo primo quartetto. Anche in questo caso abbiamo un quartetto non soltanto così con i quattro musicisti per archi, ma con l'aiuto di un altro musicista. Stavolta è un percussionista, e quindi avremo questa presenza dei timpani che non è neanche per niente discreta, ma è molto molto evidente. Colpisce qui come il compositore sia riuscito a in soli 7 minuti, grosso modo, di musica, a ridurre i quattro movimenti tipici del quartetto d'archi e a renderli, lui stesso lo ha scritto, un qualcosa di simile alla forma poetica dell'haiku, quindi una forma davvero brevissima in cui si cerca di concentrare la musica e le emozioni il più possibile. E vediamo adesso, ascoltandolo, il pubblico naturalmente deciderà se Martin Willems è riuscito in questo intento di concentrare, di dare un peso specifico ben evidente a ciascun brano del suo quartetto, a ciascuna nota, a ciascun insieme, a ciascun accordo, in maniera che il tutto risulti in qualche modo molto molto forte all'ascolto, anche se non per questo ovviamente pesante, e questo è importante ricordarlo. E allora, bando alle chiacchiere, ci ascoltiamo questo quartetto per archi numero 2 di Martin Willems, lo ascoltiamo nella esecuzione del quartetto d'archi Difference.

Il quartetto Difference ha eseguito il secondo quartetto per archi di Martin Schwilums. Questo compositore lettone del 1974 aveva avuto a soli 22 anni il premio della critica dell'Unione dei Compositori Lettoni per il primo quartetto Samsara. E anche in questo secondo quartetto, dove fa una grande figura il percussionista con i timpani, abbiamo notato come il linguaggio sia molto libero, importante questa capacità di ridurre nei tempi, soli 7 minuti, poco più, di musica, un quartetto che si svolge in ben quattro movimenti e che ha un divenire abbastanza complesso, pur nella volontà di semplicità di riferimento, lo avevamo detto in apertura, alla forma poetica dell'haiku. Lo abbiamo sentito questo quartetto, come detto, con la esecuzione del quartetto Difference, e lo stesso quartetto è protagonista dell'ultimo brano in programma per questa puntata di New Music dedicata ai quartetti dei compositori lettoni. Andiamo a Santa Ratniece, compositrice nata nel 1977, e ascoltiamo il suo brano Aragonite del 2005. Quindi ci siamo avvicinati molto alla nostra epoca. Diciamo soltanto che in questa Aragonite l'ispirazione alla Ratniece è venuta da questo minerale, da queste stalattiti che hanno una particolare forma che si è evoluta attraverso migliaia di anni, e come scrive la stessa compositrice, questo migliaia di anni sono un periodo incomprensibile per una persona normale, e così questo lavoro vuole essere una forma di evoluzione lenta ma continua all'interno di questo movimento, dove avvertiremo dei sottili cambiamenti interni, ma in un unico flusso del quartetto d'archi. Una presentazione molto interessante. Adesso il pubblico deciderà se anche il brano in questione è interessante. Allora, di nuovo, come detto, il quartetto Difference in Aragonite del 2005 di Santa Ratniece.

0: Il quartetto per archi e Difference ha eseguito di Santa Ratniezze Aragonite, un brano del 2005, e un brano che conclude questa nostra puntata dedicata al quartetto d'archi nei compositori lettoni. Un'occasione per dare uno sguardo al di là dei nostri confini e al di là soprattutto di ciò che sono i compositori più gettonati anche a livello di manifestazioni musicali europee. Invece abbiamo visto come anche in Lettonia ci siano molte personalità importanti e che andrebbero scoperte, non dico riscoperte. Del resto è stato detto che Manfred Eicher, il leader della ICM, dell'etichetta discografica, ha scoperto molti compositori che poi ha proposto nel suo catalogo, che è diventato famoso, attraverso la radio. E allora speriamo di aver fatto anche noi un piccolo servizio ai compositori lettoni. Grazie da Marco Di Battista a tutti quanti per la cortese attenzione. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
2: Il testo del Vangelo, tratto dal capitolo 18 di Matteo, dedicato alla vita della comunità cristiana, ci dice che l'amore fraterno comporta anche un senso di responsabilità reciproca. Per cui, se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono. Questo modo di agire si chiama correzione fraterna. Essa non è una reazione all'offesa subita, ma è mossa dall'amore per il fratello. Un altro frutto della carità nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La preghiera personale è certamente importante, anzi indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla comunità, che pur se molto piccola è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio uno e trino, perfetta comunione d'amore.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Ann Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Frederick Delius, Florida, suite per orchestra. Orchestra of the Welsh National Opera dirige Sir Charles McCurras.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Frederick Delius, Florida, suite per orchestra. Orchestra of the Welsh National Opera, ha diretto Sir Charles McCarras. E per concludere, Frank Gambale alla chitarra elettrica e Maurizio Colonna alla chitarra classica.

Avete ascoltato musica con Frank Gambale alla chitarra elettrica e Maurizio Colonna alla chitarra classica. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo composizioni di Johann Mattheson, Georg Friedrich Händel, Carl Philipp Emanuel Bach, Georg Philipp Telemann, Gisela Gunz, clavicordo.

Per la rubrica del Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso composizioni di Johann Mattheson, Georg Friedrich Händel, Carl Philipp Emanuel Bach, Georg Philipp Telemann, eseguite al clavicordo da Gisela Gunz. Per i grandi interpreti trasmettiamo composizioni di Antonio Vivaldi, Jules Lévy, Hermann Bellsted, Johann Pachelbel, Johann Friedrich Fasch, André Jolivet e brani tradizionali. Winton Marsalis alla tromba e cornetta con orchestre varie.